Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

flame.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci, questa è Rock Trotter su Radio Città Aperta. Io sono Eleonora, saremo insieme dalle 18 fino alle ore 20. Comunque sento che è quasi ora di cambiarla questa sigla, voi che ne dite? Ogni tanto mi va di cambiare le sigle, quella che è rimasta di più è stata forse Moby Dick dei Led Zeppelin, quella è rimasta per qualche anno, devo dire la verità. Poi c'è stata, manco mi ricordo se c'è stata qualche sigla intermedia, questa dei NoFX calza a fagiolo, Thank God It's Monday, però mi sento che è quasi ora, quasi di cambiarla, sono in fase di cambiamenti. Vabbè, fatecelo sapere cosa ne pensate voi al 340-197-4468, qui il nostro numero di WhatsApp per poter interagire con la nostra diretta. E alle 18.30 avremo l'intervista, quindi tra pochissimo avremo l'intervista ai Temple Factory, che presentano il loro secondo album, A Matter of Feelings, e questa è l'intervista del giorno. Io vi ricordo che Rock Trotter va in onda anche in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. E vi ricordo che prima di me è stato con voi qui su Radio Città Aperta Gianluca Polverari con Puzzle. Dopo di me invece dalle 20 alle 22 ci sarà Miro Barsa con Katzenjammer. L'ultima cosa che vi volevo dire è quella dei social, ci potete trovare infatti su Instagram e su Facebook, ma anche su X, Mastodon e Blue Sky come Radio Città Aperta, e su Facebook solamente come Radio Città Aperta, appunto, con 2 A, ve lo volevo ricordare, magari però riesce sicuramente. Radio Città Aperta siamo noi, invece come Rock Trotter sono presente solo su Instagram e su Facebook. Devo dire, Facebook ancora resiste, però pian piano lo stiamo abbandonando. Comunque resta sempre molto presente su Instagram, ed ecco le novità, quindi relegate a Instagram per quanto riguarda il mio programma. E iniziamo subito con una canzone molto significativa, infatti oggi ricorre l'anniversario della morte di Ian Curtis, il cantante dei Joy Division, morto a Macclesfield a soli 23 anni, morto perché purtroppo si è suicidato. Potrà dire questa cosa in radio? Io mi ricordo che di sì, perché praticamente ormai questa parola è diciamo bannata sui social, non si può più dire, però penso che in radio non ci sia problema, adesso vado a chiedere un po'. Comunque, purtroppo ci lasciava Ian Curtis il 18 maggio del 1970, e quindi appunto, come dicevo, a soli 23 anni la voce dei Joy Division si è spenta, ma ci ha lasciato questi 2 album e anche qualcosa in più sicuramente. Dei Joy Division come materiale è restato nella storia, e noi ci andiamo a sentire da Non Pleasures, che è l'album più famoso soprattutto per la grafica, quella d'onde, Disorder.

E questa era Disorder, i Joy Division, che dovevano partire tra l'altro per il primo tour americano dei Joy Division, e questo non fu possibile perché appunto il cantante si tolse la vita, e quindi avevano già previsto tra l'altro i Joy Division che se fosse successo a qualcuno della band si sarebbero riformati poi col nome che hanno adesso, cioè New Order. E come New Order tra altro sono passati da una new wave che era agli albori a delle sonorità sicuramente molto più elettroniche, ecco. I diretti eredi poi dei Joy Division ai giorni nostri, anche se non si sentono un po' da un po' di tempo, sono i National, direi, e questa è Graceless dei National.

0: Ed era Come Back Home, i Temple Factory, dal loro nuovo lavoro che si chiama A Matter of Feelings. Per parlarcene meglio abbiamo proprio due membri dei Temple Factory qui su Radio Città Aperta. Benvenuti a Roberto Pedrotti e Stefano Sina. Ciao ragazzi, mi sentite?
1: Sì, ci siamo, ciao, grazie mille dell'invito.
0: Ciao, benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qua per parlare del vostro nuovo lavoro. Quindi abbiamo ascoltato adesso il terzo singolo, quindi, che è estratto dal vostro lavoro, no? Giusto?
1: Sì, il terzo singolo, sì, esatto.
0: Come Back Home, di cosa... Allora, visto che questo album, dal nome, insomma, Matter of Feelings, parla di emozioni, immagino.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, di cosa ci va a parlare Come Back Home?
1: Allora, Come Back Home, sì, anche questa, siamo nel mondo dell'emozione, è un po' il ritorno a casa, in senso metaforico ma anche reale. Questa canzone nasce un paio d'anni fa, uh-huh. E è frutto di una sorta di rinuncia al tempo, quando poi era stata scritta la bozza del testo, che ha qualche anno in più. Io facevo l'università a Venezia,
0: sì,
1: tra l'altro in storia romana.
0: Ok.
1: Però insomma era stato un percorso molto tormentato, insomma la carriera universitaria si è rivelato qualcosa di veramente improponibile.
0: Sì.
1: E insomma alla fine avevo deciso di ritornare a casa con grande sofferenza.
0: Ok.
1: E quindi decidere di fare tutt'altro nella vita, dopo tanti anni di impegno, di venire a Roma non so quante volte, però. E quindi c'era questa idea qua del tornare a casa, all'inizio vissuta come una tragedia.
0: Ok.
1: Ma poi in verità ci si accorge che a volte il tornare a casa stai meglio fondamentalmente. Poi io vengo da un paesino di 400 abitanti, quindi il passaggio dalla carriera universitaria a Venezia o a Roma,
0: sì,
1: a un paesino di 400 abitanti era tragico.
0: Sì, non è facile, ecco.
1: Quindi da lì, insomma, a proposito di sentimenti e emozioni, questo fiume di emozioni che però dai è stato canalizzato in questo brano, che ecco, insomma, poi come tutti i nostri brani tendenzialmente sono un po' forse tristi, ma finiscono tutti bene.
0: Ecco,
1: sempre della speranza in fondo a tutti i testi.
0: Ma infatti io vi ho inserito in un contesto come quello dei Joy Division. Oggi si parla della morte,
1: sì,
0: ovviamente di Ian Curtis, sì, e anche una corrente poi di musica che viene dopo, quindi negli anni 2010 circa,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: National,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: sento anche degli Interpol nelle vostre,
1: sì,
0: sonorità, vero?
1: Sì.
2: Qualcosa c'è.
0: Ma visto che non parlo mai, infatti, adesso facciamo una parentesi di influenze, perché mi sembra una domanda abbastanza scontata e cerchiamo comunque noi speaker radiofonici di sentire,
1: certo,
0: qualcosa. Invece ve lo chiedo direttamente a voi, oggi è il giorno.
1: Allora, noi abbiamo tutti più di 40 anni, quindi le influenze cominciano a essere tante. Abbiamo sentito che avevi visto i NoFX prima.
0: Sì, come sigla.
1: Partiamo anche da quelli, perché insomma suoniamo insieme da veramente quanto? Fino a 30 anni.
2: Stavamo, sì, quasi 30 anni.
1: Con progetti diversi,
2: sì,
1: che nel tempo
2: siamo presi, lasciati nel corso degli anni.
0: Ok.
2: Abbiamo cambiato proprio generi, ognuno, ogni componente, e ci siamo ripresi negli ultimi anni, diciamo. Però in passato sì, abbiamo avuto un passato di... Comunque abbiamo avuto anche una band qualche anno insieme, proprio noi,
0: uh-huh,
2: dove facevamo ska core, rock, stile NoFX, sì, per intenderci.
0: Sì, completamente diverso insomma da questo,
1: sì,
0: genere.
1: Sì. Sì. Abbiamo ascoltato un po' di tutto, c'è stato il periodo metal,
2: sì,
1: il periodo punk.
2: Poi appunto loro erano più sul metal, ascoltavano più Metallica, queste cose qua, diciamo.
0: Mm-hmm.
2: Però ecco, poi per esempio anche il nostro chitarrista ascoltava più magari qualcosa su grunge. E diciamo che abbiamo passato gli anni 90.
0: come me d'altronde, quindi
1: siamo usciti quasi indenni,
0: quasi, no? Esatto.
1: No, poi chiaramente insomma adesso oggi la musica è cambiata, quindi insomma, le influenze sono anche molto più moderne, ascoltiamo tanto i Biffy Clyro, ascoltiamo tanto,
2: sì, io qui su The Stone sì, ascolto.
1: Però dai, abbiamo un bagaglio che in questo caso l'età è un vantaggio.
0: No, ma era interessante la domanda a questo punto, vedi, visto che
1: sì, assolutamente
2: sì.
0: E come mai avete deciso, insomma, di dedicarvi a questo che cioè, definirei come un post rock, un alternative rock alla fine?
1: Ma non lo so, sinceramente. Allora, principalmente le canzoni le scrivo io.
0: Mm-hmm.
1: E devo dire che io non ho una linea che seguo.
0: Sei Roberto che parli?
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sono io. No. Le canzoni escono così, ma non so, seguo un po' quello che esce. Dopo a volte escono brani. In questo caso è uscito un disco abbastanza tranquillo.
0: Ok.
1: Era stato, non so, anche un po' il periodo, non so, un po' di emozioni un po' più forti, però ecco, non c'è una linea guida nello stile.
0: Ok.
1: E però bene o male abbiamo visto che poi nei 10 brani si è un po' creato, ecco, dai, una linea un po' definita, siamo riusciti a dargliela, ci siamo trovati bene anche poi a suonarle, perché poi le canzoni, sai, oltre a scriverle deve essere bello anche poterle anche suonarle, no?
0: Certo.
1: E però dai,
2: la cosa porre dal vivo
1: funzionato bene, quindi insomma abbiamo seguito quella linea qua, ecco.
0: Assolutamente, no, perché ho dato un ascolto anche al vostro lavoro precedente X Time. Mm-hmm. E, beh, l'ho sentito sicuramente, passatemi il termine, un po' più acerbo, ecco, come sì. Sonorità
1: sicuramente sì. È un album dove, vabbè, a parte che abbiamo cambiato il cantante tra quell'album lì e questo di adesso,
0: okay,
1: che comunque c'ha un timbro vocale proprio molto diverso, quindi un po' l'atmosfera nel suo complesso è cambiata.
2: Esatto.
1: Mm-hmm. E dopo su quell'album qua abbiamo anche lavorato di più, cioè okay, abbiamo fatto una preproduzione.
2: Sì, inoltre abbiamo cambiato anche chitarrista, perché poi il nostro cantante era colui che faceva la chitarra e le seconde voci e si è messo a cantare.
0: Ah, ecco. Sì,
2: quindi
0: sì,
2: l'abbiamo
0: sì,
2: sostituito con un altro chitarrista che è subentrato, che ci fa la chitarra e seconde voci.
0: Ok, ricordiamolo che Stefano e Roberto sono il basso e la batteria.
2: Sì, c'è una sezione ritmica.
1: Sì, sezione ritmica al completo.
0: Esatto. Quindi avete avuto, insomma, dal 2018, se non sbaglio, poi avete...
1: Sì, quel progetto qua, okay, si nasce in quegli anni, sì.
2: Sì.
0: I Temple Factory.
2: Esatto.
0: Quindi avete deciso in questo album di dedicarvi alle emozioni, ai sentimenti. Perché questa scelta?
1: Ma beh, dai, fondamentalmente viviamo di emozioni.
0: Sì, però non tutti le sanno,
1: sì,
0: cogliere.
1: No, allora, io che scrivo da buon scorpione tendo sempre a farne una parte fondamentale. No, non lo so, i testi poi, ripeto, vengono proprio un po' anche al momento, in base un po' a quello che si sta vivendo. Poi sentimenti, sì, si parla di questo ritorno a casa, poi si parla ovviamente sempre un po' dell'amore, si parla anche della morte, anche un po' di esperienze personali in famiglia.
0: Mm-hmm.
1: Insomma, dai, sono stati anni emotivamente impegnativi ed è uscito un disco che riflette un po' questo, sì, impegnativamente emotivo, ecco, diciamo.
2: Sì, sì, e poi diciamo che proprio nella stesura delle canzoni, dell'arrangiamento, sono successe, diciamo, varie vicissitudini,
0: okay,
2: che hanno influenzato appunto l'uscita del disco stesso.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: tra una cosa e l'altra ha avuto un'incubazione di almeno un paio d'anni.
2: Sì.
0: Vabbè,
1: sì, tra una cosa e l'altra, forse anche di più.
2: Sì, perché appunto abbiamo dovuto metterlo, accantonarlo, diciamo, per alcuni mesi per vicissitudini personali.
0: Però direi che quando matura bene un album, poi dal meglio di sé, anzi in generale le cose, quando
2: sì,
0: poi
2: sì, sì, infatti siamo molto soddisfatti.
0: Ok, avete date live in programma?
2: Allora, noi stiamo praticamente programmando una tournée, una mini tournée per, mm-hmm, per ottobre, per l'autunno.
0: Ok, ok.
2: Quindi non abbiamo nulla per ora di concreto, però in parola abbiamo vari posti dove appunto fare una qualche live.
1: Sì, è comunque tutto sicuramente ormai un dopo post estate.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Anche
0: sì,
1: perché poi essendo in cinque d'estate, insomma, sì,
0: un po' difficile.
1: Di sacrosanto diritto e un po' di mare.
0: Giustamente.
1: Incastrati tutti e cinque, di solito tendiamo a evitare quei mesi lì proprio un po' estivi.
2: Sì. E quindi pensiamo appunto di fare qualcosa a ottobre, novembre.
1: Sì, nei limiti anche un po' del possibile, perché almeno qua da noi è difficile trovare date.
0: Infatti vi volevo chiedere questo.
1: Non so da voi com'è la situazione, ma qua veramente siamo in un periodo ostico.
2: Molto ostico.
0: Abbastanza, c'è stata un po' la ripresa dopo, sai, il periodo del Covid e tutto quanto,
1: sì,
0: perché tutti avevano voglia comunque di risentire concerti eccetera, invece adesso si sente sì, un po' la botta, ecco.
1: Dopo, non so, qua da noi ci sono tantissimi locali che fanno suonare, però tanti fanno solo cover, tanti vogliono fare
2: la maggior parte solo cover,
1: solo acustico.
2: Esatto, vogliono un acustico, un unplugged,
0: sì,
2: diciamo che
1: poi ci sono gli angoscianti tribute band
2: che sommersi da quei tipo di progetti.
1: Sono anche bravissimi, molti più bravi di noi a suonare, però comunque tirano tantissimo qua da noi e sono,
2: sì, sì, sì,
1: le serate libere sono quelle che sono, quindi c'è sicuramente una domanda non è corretta con l'offerta, ecco, diciamo.
0: Ma quello che dico sempre, non c'è la cultura musicale di andare ad ascoltare qualcuno che fa musica no, propria, penso, originale, eccetera, in Italia.
1: Pensa che qua da noi a Brescia, una decina, quindicina anni fa, c'era una situazione veramente molto positiva.
2: Sì, completamente diversa.
0: Infatti.
1: Ci sono anche tanti locali che comunque cominciavano ad avere un bel giro.
2: Sì, sì.
1: Però non so, negli ultimi 10-15 anni la situazione è un po' cambiata.
2: È andata proprio...
1: Però i Temple Factory hanno speranza sempre.
0: Assolutamente.
1: Beh, se lo... per il live speriamo di riuscire a mettere in piedi insomma una mini tournée, fare almeno una decina di concerti, dopo vabbè, vedremo.
0: Ma certo, assolutamente, anzi insomma venite da una città che appunto per la tradizione musicale proprio dovrebbe aiutarvi in quel senso.
1: Sì, sì, sicuramente.
2: Infatti qualcosa già c'è in programma. Di scritto nulla, però in parola ci siamo.
0: Ok. Beh, rimaniamo connessi per le novità su Instagram.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Sì. Volete...
1: Ecco, poi noi abbiamo i soliti canali.
0: Sì.
1: Instagram, Spotify, Facebook, sono solite cose.
0: Ok ragazzi, vi volevo chiedere una curiosità tra l'altro, sì, quando avete annunciato l'uscita dei vari singoli, che insomma lo ripetiamo, sono stati tre per adesso,
2: sì, sì.
0: E, quindi Rebel, Million Stars e poi questo che abbiamo sentito adesso con Back Home, sono uscite appunto sulla vostra pagina Instagram con delle immagini.
2: Sì. Sì.
0: Sono legate, adesso svelatemelo voi che cosa sono.
2: Sì, allora diciamo che delle grafiche si è occupata principalmente Silvia, che ci teniamo a salutare e ringraziare, che è la compagna del nostro cantante, ed io, perché mi sono sempre interessato anche io un po' di grafica, però ecco, lei lo fa, è una professionista, diciamo.
0: Mm-hmm.
2: E ci siamo confrontati, abbiamo messo sul tavolo varie idee, delle quali abbiamo parlato anche con la band, e lei mi ha proposto appunto questo tipo di effetto da dare all'immagine che avevamo in mente, ed è uscito appunto questa copertina, che si va a richiamare poi le immagini dei simboli.
0: Ok, perfetto. Ecco svelato, insomma, l'arcano.
2: Sì, sì, ecco. E poi c'è una donna sullo sfondo che è la mia compagna, mm-hmm. Futura moglie.
3: Esatto.
2: Possiamo
3: dire,
2: possiamo svelare. Possiamo dire in diretta che si è postata a fare questa foto dove si vede sullo sfondo, niente di... Però, insomma, ecco, dai. Siamo riusciti a inserire anche questa cosa.
0: Bene, bene. E per quanto riguarda, visto che siamo in tema di ringraziamenti, di fare nomi, eccetera, io volevo anche ricordare la poi produzione del disco,
2: mm-hmm. Sì.
0: Che è stata affidata, insomma, a un nome abbastanza conosciuto, soprattutto lì nella vostra zona, vero?
2: Sì, esatto, sì, Simone Piccinelli.
3: Sì, sì, ci dobbiamo salutare e ringraziare.
2: Sì, sì, è un amico da tantissimi anni, sì. Abbiamo lavorato tante volte insieme,
3: diviso il palco.
2: In questo caso abbiamo proprio fatto tutto da lui, quindi non solo la registrazione dell'album, ma anche un buon lavoro di preproduzione.
3: Esatto.
2: Che insomma ci ha aiutato intanto.
3: Sì, con gli arrangiamenti ci ha aiutato.
2: E poi lui è molto eclettico, cioè suona un po' tutto. Poi ci ha aiutato con l'inglese, che comunque si sa è una lingua maledetta, soprattutto per un italiano.
3: Esatto.
2: Quindi ci ha aiutato un po' anche con quello. Quindi sì, no, il lavoro deve tanto sicuramente anche a lui.
3: Sì, sì.
0: Invece come etichetta non avete un'etichetta, vi siete autoprodotti?
2: Allora, sì, ci siamo autoprodotti, anche se lo studio dove abbiamo registrato, che è la Buca Recording Club, uh-huh. È comunque un'etichetta,
0: okay.
2: Che poi ha i suoi canali insomma, di distribuzione, è una cosa partita anche relativamente di recente,
0: okay.
2: Quindi sì, abbiamo fatto tutto fondamentalmente con lui, ecco.
0: Certo, benissimo. Allora, vi faccio le ultime due domande.
2: Sì, sì.
0: La premessa. Vabbè, ma dopo tutto questo lavoro, eccetera, siamo pure underground, perché mi fai questa domanda? In effetti può sembrare una domanda un po' cattiva, però perché vi dovrebbero ascoltare voi Temple Factory?
2: Passiamo alla seconda. Ma no, allora, secondo me dovrebbero ascoltarci perché fondamentalmente è un album che possono ascoltare un po' tutti, in verità.
0: Mm-hmm.
2: Cioè,
3: sì, ha delle sonorità molto orecchiabili.
2: Sì, è poco settoriale. Secondo me è il classico album che se te lo ascolti in macchina, magari mentre, non so, stai andando sul mare, non lo so.
3: È un viaggio, diciamo.
2: Può essere interessante.
0: Ok.
2: Quindi, consiglieremo di ascoltarlo, ovviamente.
0: Questo mi sembrava scontato. E la seconda è se per voi la musica funge da terapia.
3: Che domandona.
2: No, la musica è la terapia.
3: Questa è proprio la domanda da un milione di dollari. Sì, per me personalmente la musica mi ha proprio salvato nel corso degli anni,
0: uh-huh.
3: E anche tuttora mi salva, però sì, è proprio una terapia.
2: Sì, no, al di là un po' delle frasi fatte, però un mondo senza musica veramente sarebbe difficile,
3: sì, uno schifo.
2: Sarebbe difficile, quindi insomma, dai, finché c'è gente che suona e che scrive musica,
3: interessante,
2: c'è speranza.
0: Assolutamente, siamo qua per promuovere anche.
2: Esatto, bravi che lo fate.
3: Esatto, complimenti.
0: Da una parte e dall'altra, perché anche senza di voi noi,
2: sì,
0: insomma,
2: dai,
0: non faremo niente.
2: Aiuto reciproco.
3: Sì, esatto.
0: Esatto.
3: Simbiosi.
0: Bene, allora andatevi ad ascoltare A Matter of Feelings, il nuovo album dei Temple Factory. Ragazzi, grazie per essere stati qui con noi su Radio Città Aperta.
3: Grazie a voi,
0: insomma,
3: gli ascoltatori.
0: Ci lasciamo con un'altra traccia dell'album, che è Million Stars. Ci volete dire due parole su questa traccia?
1: Allora, Miglio Star è la più classica delle canzoni d'amore, che è dedicata alla mia compagna, perché come ho già detto prima, lo ripeto, siete sicuri? Sì, mi sposo. Sì. È dedicata a lei, sì, concetto molto semplice, vorrei regalarle 1 milione di stelle.
4: Oh,
1: questo era poi il succo del brano.
2: Una dichiarazione d'amore.
4: Mi sembrava proprio...
1: Esatto, sì, è una dichiarazione d'amore.
4: Bellissimo, qua entriamo in tematiche proprio.
1: Okay.
4: Altro che K-drama e drama coreani proprio. Questa...
1: Sì, assolutamente.
4: Bene ragazzi, allora ci andiamo ad ascoltare Million Stars, grazie ancora.
1: Grazie a te.
2: Grazie a te.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara questo pezzo di merda.

0: tutta la Vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Ed era il nostro Giancane con Strappati lungo i bordi, che dà il nome alla prima serie Netflix di Zero Calcare. E la seconda l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, ovvero Pat, il cantautore che canta Questo mondo non mi renderà cattivo, che dà il nome appunto alla seconda serie di Zero Calcare. E invece la terza uscirà questo 24 uscirà il 27 di maggio, e il 24 di maggio invece vi volevo ricordare la release di Zero Calcare, appunto della serie Due Spicci, insieme al concerto poi di Giancane, che invece farà uscire il suo album il 22 maggio, quindi non ve lo possiamo ancora fare ascoltare qui su Radio Città Aperta, a meno a Rock Trotter, perché non ce l'abbiamo ancora disponibile. Questo sarà un evento gratuito in cui ci sarà l'anteprima della serie, ma non usciva a giugno, infatti ho detto una cavolata, vabbè, comunque ci sarà la presenza al Circo Massimo qui a Roma. Ma l'ho detto già bene la settimana scorsa, quindi scusate se ve lo dico un po' così, comunque ve lo ridico. Allora, il 24 maggio ci sarà la release di Zero Calcare di Due Spicci insieme a Giancane. L'evento sarà gratuito qui al Circo Massimo a Roma, e sarà un evento praticamente in cui il Circo Massimo sarà invaso dai cabinati anni 80. Infatti ci saranno questi cabinati in cui si potrà giocare a dei videogame, tramite i quali poi tutti quanti dovranno non viene il termine, vedete quanto è bello quando non vengono i termini, era concorrere.

0: Sì, sì, la serie esce il 27 maggio, non mi sono flashata male, non era giugno, era il 27 maggio, quindi il 24 maggio ci sarà questa release al Circo Massimo, in cui tutti dovranno concorrere con i cabinati a sbloccare l'anteprima della serie Due Spicci, che è la terza di Zero Calcare su Netflix, e ci sarà appunto Giancane, che uscirà il 22 maggio con la sigla di questa come si chiama, di questa serie. Sembra tipo che sto leggendo sul cellulare, invece no. E questa canzone appunto dava invece il titolo poi alla prima serie, no, perché ci viene da dire alla prima stagione, quando invece è la prima serie. E quella della terza serie sarà la canzone, non dà il nome perché la serie appunto si chiama Due Spicci, si chiamerà Due Spicci, e invece quella di Giancane che dà il titolo all'album, quindi c'è il singolo ma c'è anche l'album, è Non ti riconosco più, ce l'ho fatta.
1: Anche la musica.
0: Non era così facile. Soprattutto non è facile se non si ha una scaletta davanti. No, la scaletta ce l'ho, però insomma un testo già definito. Eh sì, ho svelato che non ho un testo ma ho solo la scaletta con le cose da dire, quindi quello che mi senti dire, ecco perché incespico un sacco di volte, perché sto andando veramente a braccio, è tutto in diretta, è veramente difficile, mettetevi voi dall'altra parte, quindi è molto difficile, soprattutto lo sapete quando dite vabbè fai radio, sei abituata a parlare eccetera eccetera, dovrebbe essere facile parlare in pubblico. Parlare in pubblico, ragazzi, è veramente un difficile, perché lì hai veramente un pubblico di fronte, non è come in radio che non hai, hai veramente, cioè hai solo uno schermo, un microfono, un mixer eccetera eccetera. Sì, arrivano i messaggi di qua di là, c'hai un riscontro anche nei social, però non è come parlare in pubblico, ve lo assicuro. Comunque, dopo avervi ricordato questo appuntamento questa domenica con l'anteprima di Zero Calcare, ma anche per ascoltare Giancane, abbiamo un altro anniversario. Infatti 30 anni fa usciva il primo album dei Prozac Più, che si chiamava Testa Plastica, è il primo, la release proprio dei Prozac Più, con cui escono allo scoperto, e uscivano singoli come Passiglie, Niki e Legami. Noi ci andiamo ad ascoltare qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter Passiglie.

Questa finisce all'improvviso e ricomincia così. Mi hanno fregato i Prozac più, vabbè, insomma. Quindi, dettagli e invece novità per quanto riguarda il cinema. Non vi parlerò delle serie TV questa settimana, ci mancano solo i K-drama veramente, e invece vi parlerò dell'uscita di Mandalorian il film, perché insomma è abbastanza importante. Questo film si chiamerà The Mandalorian and Grogu, che sono i due protagonisti della serie TV, lo spin-off di Guerre Stellari, ovviamente il sequel diretto, questo è il sequel diretto, scusate, di The Mandalorian, nonché poi il terzo spin-off della serie cinematografica, ed è appunto molto importante perché, vabbè, adesso praticamente fanno uscire il merch per tutto, praticamente, vabbè, fa niente. La regia è affidata a John Favreau, e quindi cioè, la trama è che l'impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia, e mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente nuova repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin, che abbiamo ovviamente visto nella serie, e il suo giovane apprendista Grogu. Che carino, veramente. Vabbè, ragazzi, che hanno chiamato tutti Baby Yoda, ma non è Baby Yoda, anche se devo dire che il merch poi è qualcosa. Ma adesso cambiamo argomento, dopo il consiglio tra virgolette cinematografico, perché non è ancora uscito ma uscirà questo giovedì, e quindi 20 maggio 2026, save the date anche per questo film che vi consiglio assolutamente di vedere al cinema. Anche Michael Jackson, il film è su Michael Jackson, ma ragazzi, ma chi l'ha visto? Ditemi qualcosa, sempre al 340-197-4468. Io ancora non ho avuto l'opportunità di vederlo. Comunque, per quanto riguarda sempre musica, nomi che si sono sentiti tanti, beh, non quanto Michael Jackson, ovviamente, però parliamo un po' di Patti Smith. Dite voi, vabbè, adesso che c'entra, perché farà un suo concerto il 27 luglio 2026 in questa data speciale. Perché è speciale questa data? Perché Patti Smith celebrerà i suoi 80 anni. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy, the

E abbiamo sentito quindi questo lungo Land Horses, Land of a Thousand Dances di Patti Smith, prima recitato e poi cantato. E come vi dicevo, il 27 luglio 2026 sarà una notte speciale in cui lei festeggerà il 80° compleanno insieme a tutti i fan che l'andranno ad ascoltare, a sentire al Circo Massimo, e insieme a insomma il Patti Smith Quartet. Quindi porterà sul palco le canzoni che hanno segnato generazioni tra poesia, rock e libertà. Insomma, io ve lo consiglio, soprattutto se non avete mai visto Patti Smith dal vivo. E tra l'altro, durante questi 9 minuti in cui è durata la canzone, mi chiedevo: ma Patti Smith ha mai collaborato insieme a Franco Battiato? Perché io ce l'avrei visti molto bene insieme. In effetti ho trovato qualcosina, adesso magari approfondisco. Ho trovato qualcosina tipo una versione di Impressioni di Settembre della PFM, in cui lei cantava, lui cantava, però non ho trovato altro. Adesso magari vado ad approfondire. Cambiamo di nuovo argomento, sono le 19:29, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta in mia compagnia qui su Radio Città Aperta. Lo ricordo, sono Eleonora di Rock Trotter. E dopo di me, dalle 20 alle 22, ci sarà invece Miro Barsa con Cats and Jammer. Adesso parliamo un po' di Bayfest 2026, che si chiamerà quest'anno Road to Bayfest 2026, per andare poi per la versione dell'anno prossimo. E avrà diversi appuntamenti. Il 10 di luglio è uscita finalmente la scaletta, diciamo definitiva, anzi quella, come che l'avevo definita, Road to Bayfest full, perché l'avevo detto da un post, full line up just dropped questo qualche giorno fa. E quindi abbiamo la scaletta definitiva. Il 10 di luglio gli String Out, Belvedere, Corpse e Moore. Poi il 16 luglio avremo invece i Rise Against, i Bad Nerves, i Military Gun, scusate, e altri. Poi andiamo direttamente ad agosto, abbiamo i Get Up Kids, gli H2O e Laura Jane Grace. E poi l'11 agosto con Less Than Jake, Suicide Machine, William Scream. E poi il 12 agosto Dropkick Murphys, Therapy e Hot Water Music. E poi il 13 agosto finiscono insomma con il solito pool party. Questa volta ci sarà una band con una cover, che fa cover dei NoFX, perché i NoFX non suonano più. Adesso volevo ascoltare Laura Jane Grace, questa è Anna Isa Soul Pigeon.

Scusate, l'ho dovuta ammettere, The Promised Land, Bruce Springsteen, perché insomma mi ricordava molto quella che abbiamo ascoltato, Anna is a Soul Pigeon, Laura Jane Grace, quindi è inevitabile che Bruce Springsteen abbia mi viene di nuovo il termine, abbia influenzato numerosi musicisti. Ci abbiamo fatto anche una puntata dedicata, poi soprattutto punk, nella scena punk, insomma l'abbiamo detto molte volte in passato e questa volta è stata anche la prova. Come abbiamo detto, al Bayfest ci saranno anche i Bad Nerves, anzi sono stati annunciati da poco e questo è il loro ultimo singolo, Loner, e poi ci andiamo ad ascoltare Baby Drummer, che invece è quello un po' più datato dei Bad Nerves.

anche i Ramones sono stati messi vicino ai Bad Nerves per far vedere proprio la somiglianza dal punto di vista musicale. Ma i Ramones sono insieme agli Strokes, dicono che i Bad Nerves siano un misto delle due band, quindi immaginatevi anche gli Strokes come vengono fuori i suoni, e immaginatevi non più di tanto perché ve l'ho fatti ascoltare i Ramones, ecco, da qui avete le sonorità dei Bad Nerves più o meno. Vi volevo anche ricordare che il 9 giugno adesso, quindi praticamente tra tre settimane, adesso non riesco a fare mai i conti, ci saranno gli Offspring in concerto qui a Roma, Rock in Roma, insieme a gli Day to Remember, e quindi affrettatevi. Io nel cercare una canzone degli Offspring per accompagnare questa notizia, invece mi sono ritrovata davanti alla Rendition of Lullaby Songs of the Offspring. Praticamente penso che siano, non l'ho ancora ascoltate, quindi insomma non lo so, non mi prendo troppe responsabilità, però ve lo faccio ascoltare lo stesso di questa versione adatta ai bambini, praticamente, perché è come una lullaby, quindi una sì, sono quelle persone che non sanno dirlo in italiano dopo l'inglese, non una filastrocca, una cantilena, una lullaby, niente, non ce la facciamo. Inna nanna, ecco perché non mi veniva, perché non è per niente, insomma i suoni non sono per niente gli stessi, proviamo ad ascoltarla, va. Ci andiamo a sentire con Mountain Play, in questa versione lullaby, gli Offspring.

Allora, prima che ci addormentiamo tutti, che mi sembra molto probabile, vi volevo insomma dire le ultime due cose in finale di puntata. Infatti, allora, la prima riguarda sempre, andiamo sul classico, David Bowie. A Londra, ve l'ho già detto, è in corso la mostra David Bowie You're Not Alone, che è questa esperienza immersiva a 360 gradi presso il Lightroom di King Cross, e quindi è possibile visitarla. Però nel frattempo è uscito anche un documentario che si chiama Bowie The Final Act, che potete trovare al cinema. Dove vederlo in Italia, poi andate a vederlo direttamente insomma sul sito, su Google e quant'altro. Noi ci salutiamo con un'ultima notizia, che è quella che la Royal Mint ha coniato la moneta celebrativa dedicata a The Dark Side of the Moon. In particolare, Money è diventata proprio un Money. Ecco, questa è la notizia del giorno. Magari andate un po' a guardarvi qualche immagine insomma esemplificativa della cosa, ed è molto anche una notizia che insomma è una notizia del giorno. La zecca di stato inglese ha quindi annunciato la nuova uscita di questa serie che si chiama Music Legends, dedicata alle band e agli artisti più importanti della musica britannica. Beh, allora non finiranno mai, tra parentesi ce lo metto io. È una moneta con questo prisma, come in The Dark Side of the Moon, che riflette la luce, l'immagine più famosa appunto dei Pink Floyd. È in vendita a 18,5 sterline. Beh, insomma, insieme alla mostra di Bowie, quando andrò a Londra, sarà una delle cose che comprerò sicuramente, se ci sarà ancora da qualche parte. Riproduce appunto questa copertina. Noi ci lasciamo appunto con Money dei Pink Floyd, che mi sembra proprio azzeccata anche per levare un po' questa cantilena, questa ninna nanna, se no veramente ci addormentiamo tutti. Dopo di me Miro Barsa e Cats and Jammer dalle 20 alle 22. Io vi saluto e vi ricordo che Rock Trotter sarà a partire da una ventina di minuti dopo la fine della trasmissione, disponibile in podcast qui su Radio Città Aperta. E questi sono i Pink Floyd con Money. Ringrazio ancora i Temple Factory, che hanno presentato il loro secondo album A Matter of Feelings, e andate lì a cercare sicuramente su tutti i social. Ciao ciao.

RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si
2: tuffa in lei. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati e benvenuti, eccoci con un nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione ideata, condotta, presentata da Gianluca Polverari, che è colui anche che vi sta parlando e che ha selezionato i titoli attuali. Quindi vi presentiamo l'ascolto intero di un disco di recente pubblicazione e poi l'ascolto per intero di un disco del passato. Allora, oggi daremo spazio, per quel che riguarda la novità, a una formazione canadese chiamata Brave, quinto album per loro dal titolo Euphoric Recall, veramente un disco delicato che vi consiglio di ascoltare. E poi invece, come disco del passato, lo storico Bleach 1989 dei Nirvana, che analizzeremo più tardi. E sì, perché diamo spazio intanto ai Braids, formazione in Montreal, quindi Canada. Quinto album per loro. Ammetto che ignoravo la band fino alla pubblicazione di questo titolo, che mi è molto piaciuto perché sono guidati dalla voce di Raphael Stendhal Preston, una brava vocalist molto delicata che canta di amore, energia, insomma dà quel senso un po' di piacere e benessere in un'epoca molto scura e grigia, e quindi è uno di quei dischi, come si dice, che fa bene allo spirito e all'anima. Il tutto contorniato da un'elettronica tra pop e sottili sperimentazioni. Vengono in mente certe pagine della musica nordica di Islanda, Norvegia, quindi partendo dalla Björk, quella meno sperimentata chiaramente, ma anche gente come Anne Huckelberg, come Wild Birds and Peace Drums e roba simile, quindi territori tra dream pop e elementi così digitali, che si fanno ascoltare con molto molto piacere. E allora, Euphoric Recall, diamoci un po' di euforia all'interno qui di 33x2 e di Radio Città Aperta. Buon ascolto.

E dunque abbiamo ascoltato i Braids di Euphoric Recall 33x2 qui con Radio Città Aperta e Gianluca Polverari. Era il disco del presente, il disco novità che abbiamo ascoltato per intero. Invece, come disco del passato, ho scelto un album che penso non solo io amo, ma in tantissimi, ossia Bleach dei Nirvana 1989, l'esordio folgorante per Kurt Cobain e compagnia bella. Un disco che io personalmente acquistai quando venne pubblicato, quindi prima di sapere che i Nirvana avrebbero avuto un successo interplanetario. Bene, i circuiti underground, questo titolo arrivò bello potente e appassionò chi trovò nelle note di questo lavoro quell'isteria, quella nevrosi, anche quella poesia che poi diventerà sicuramente fondamentale per gli ascolti di tanti giovani di fine millennio con il successivo album Nevermind. Qui il lavoro è decisamente più crudo, più grezzo rispetto a Nevermind, che ha sicuramente una produzione più levigata. Un album che io personalmente preferisco, è il lavoro che amo di più, ripeto, per la formazione di Aberdeen, guidata da Kurt Cobain, ovviamente chitarra e voce, Chris Novoselic al basso, alla batteria c'era ancora Chad Channing, poi darà invece spazio a Dave Grohl dal secondo disco, che diventerà insomma importantissimo per la band, ma faceva secondo me un bel lavoro dietro le pelli anche Chad Channing. In copertina poi lo storico scatto che vedeva la band dal vivo al Rico Music di Washington, scatto tra l'altro realizzato da Tracy Marander, appare anche un quarto elemento, Jason Everman, che è alla chitarra, ma che in realtà non sono mai sul disco, però venne immortalato nello scatto anche perché era una forma così di riconoscenza, perché aveva contribuito all'aspetto economico per quel che riguardava poi la pubblicazione del lavoro che usciva per la Sub Pop, la storica etichetta statunitense, che con questo titolo ebbe sicuramente una bella visibilità, un catalogo già importante all'epoca. Poi il gruppo partirà anche in tour con i TAD, anche loro sotto Sub Pop, arriveranno anche in Italia e a Roma, suoneranno al Piper, TAD concerto tiratissimo, Nirvana durano poco sul palco perché Kurt Cobain, così spazientito dalla chitarra che si scordava sempre, inizia a spaccarla, si fa prendere da una crisi isterica, non c'era una seconda chitarra di ricambio, concerto terminato. Però non termina la durazione per questo disco della band, che ora ci andiamo ad ascoltare nella sua interezza qui all'interno di 33x2 Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva, Nirvana, Bleach.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio a chi ha scelto di ascoltare La Bottega del Forno, sia a chi è in diretta martedì 19 maggio 2026 e anche a coloro i quali avranno invece scelto l'opzione della replica di venerdì 22 maggio. Fabrizio Forno al microfono, La Bottega del Forno, un programma dedicato alle produzioni artistiche di 50 anni fa, non solo a quelle, perché come avrete sentito nelle ultime puntate ci siamo occupati più in generale di quello che succedeva nel 76. Per esempio abbiamo parlato del terremoto in Friuli, abbiamo parlato dell'ultimo scudetto storico, scudetto del Torino. Quindi insomma il respiro che vogliamo dare a questa rubrica è ovviamente parte dalle produzioni artistiche, ma cerca anche altri spunti di riflessione. Vi ricordo 340-197-4468, questo è il numero per poterci scrivere messaggi SMS, WhatsApp, Telegram. Vi ricordo anche che Radio Città Aperta si finanzia con le risorse degli speakers, quindi se vorrete potete sostenere Radio Città Aperta attraverso un contributo che adesso è facilmente ottenibile attraverso il sito della radio. C'è un pulsante Sostieni Radio Città Aperta, seguite le istruzioni e sarà molto semplice e molto apprezzato ovviamente. Il programma di oggi prevede due appuntamenti con il cinema, mica uno solo. Uno, il consueto dell'apertura di bottega, cioè la rubrica Visti in prima visione. Ci collegheremo a breve con Marcello Gerardi e oggi parleremo di un film, di un filmone proprio di quelli, sia come importanza che come durata. Mentre invece a inizio seconda metà di trasmissione, quindi intorno alle 15, avremo un'intervista con una vecchia conoscenza di questa trasmissione, il critico ed esperto storico del cinema Andrea Ciaffaroni, perché quest'anno cadono i 100 anni dal primo film che vide insieme Stan Laurel e Oliver Hardy, e quindi c'è questo libro molto interessante, Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, che Andrea Ciaffaroni ha scritto e del quale parleremo per l'appunto a inizio seconda metà di trasmissione. Bando alle ciance, passiamo subito alla rubrica Visti in prima visione, che come di consueto si apre con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà Marcello Gerardi, il cui autore è Ennio Morricone.

0: È sempre un peccato interrompere l'ascolto del maestro Ennio Morricone. Questo brano si chiama Romanzo, ma ci preme guadagnare tempo e dare spazio al nostro ovviamente esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno a te. Allora, una musica molto suggestiva, molto, come dire, in linea con l'importanza del film.
1: Benissimo. Parliamo di un film epocale, no? E un film di Bernardo Bertolucci, che era reduce dal trionfo di Ultimo Tango a Parigi, sia pure nelle polemiche di cui parlammo a suo tempo, e quindi si sentiva un po' il padrone del cinema. Lo diceva: io potrei fare qualunque cosa, sarò finanziato e sarò sicuramente appoggiato. E in effetti gli venne l'idea di rievocare lui, originario della Bassa Padana, di Piacenza e dintorni, insomma, praticamente delle campagne della Bassa, dove aveva vissuto per 12 anni, di fare un film celebrativo Novecento, cioè un film celebrativo dei contadini di quella terra che lui aveva conosciuto molto bene, che si innestava nelle lotte sociali e culturali della prima metà del secolo e che a lui erano particolarmente care, per i racconti dell'infanzia, per la testimonianza del padre, che era stato un grandissimo poeta, Attilio Bertolucci, e ne aveva parlato, anche se non era assolutamente un politico. Lui ebbe questa grande intuizione: faccio un affresco storico sulla diciamo Bassa Emiliana, ricostruisco come con capitali americani, quindi voglio unire lo sfarzo di Hollywood al rigore contenutistico sovietico. E quindi tentò effettivamente, capitali americani ne ebbe tantissimi, tentò anche di contattare la

0: Mosfilm per avere un attore sovietico. Allora c'era l'Unione Sovietica, come sappiamo.
1: Sì, diciamo che si era un po' montato la testa, se vogliamo.
0: Si era un po' montato la testa. La Mosfilm disse: noi prima dobbiamo leggere, studiare il copione, poi possiamo accettare. Allora lui rispose: vabbè, grazie, arrivederci. E quindi ripiegò, pensò appunto a Robert De Niro come attore, diciamo, americano, ed anche a Sterling Hayden, che tra l'altro, insomma, due vecchie glorie già allora, insomma, in particolare Hayden, che insomma è stato protagonista per esempio della giungla d'asfalto, insomma,
1: rapina a mano armata,
0: rapina a mano armata, con Kubrick ha lavorato, quindi un attore di grande importanza. De Niro era sulla cresta dell'onda, insomma, era comunque in continua ascesa.
1: Al punto che, se non ricordo male, durante le riprese del film festeggiarono la vittoria dell'Oscar per Il Padrino parte seconda, sì, con tutto il cast del film Novecento, insomma.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro, in un film che ha molto di viscontiano, lui recuperò, anche in una parte, diciamo, più limitata, comunque Burt Lancaster.
1: Sì, infatti ci sono, secondo me, dei grossi riferimenti.
0: Sì, dei grossi riferimenti al cinema.
1: Al Gattopardo stesso.
0: Al Gattopardo e al cinema comunque di Visconti. Anche proprio nel modo di curare le immagini, a cominciare dallo splendido inizio con il quadro cui lui si riferisce, Il quarto stato di Pellizza da Volpedo. La stessa magniloquenza viscontiana, la stessa grandezza, lo stesso rigore etico.
1: E poi, se vogliamo, anche lo stesso, diciamo, principio della saga familiare, no?
0: È lo stesso principio della saga familiare, perché in questo film, che è impossibile raccontare, diciamo, dei dettagli, ci vorrebbero ore.
1: Sì, ricordiamo comunque che si tratta di 5 ore e 10.
0: Si tratta di 5 ore e un quarto circa, 5 ore e 10 di film, che peraltro in America, ed è qui nacque una battaglia che Bertolucci costò tantissimo, gli fu ridotto a 3 ore, quindi fu assolutamente snaturato il film, e lui si lamentò tantissimo. Perché? Perché gli americani videro troppe bandiere rosse.
1: Numero uno, e poi comunque lo ritenevano commercialmente improponibile nella durata originale.
0: Sì, ma soprattutto era un motivo, lui disse, almeno Bertolucci nelle sue testimonianze, in Bertolucci secondo il cinema, il bellissimo documentario girato da Olmi proprio sul posto, e lui si lamentava che gli americani avevano fatto questo tipo di scelta soprattutto per motivi ideologici, perché avevano proprio un fastidio di aver finanziato con miliardi, diciamo, un film che sostanzialmente era un'apologia del socialismo, delle lotte contadine. Ora, diciamo, la storia si dipana in quella di due famiglie: una famiglia aristocratica di proprietari terrieri, e appunto inizialmente il capostipite Burt Lancaster, appunto, il proprietario terriero Alfredo Berlinghieri, e i contadini mezzadri che lavorano la terra, capitanati da Sterling Hayden, appunto, che è forse il decano in qualche modo dei contadini e la figura più rappresentativa. Nella prima parte del film, che peraltro è sicuramente di grande suggestione, ma forse un pochino forse confusa in certi momenti, comunque ci sono molto queste feste contadine, l'inizio è sfolgorante perché comincia il 25 di aprile del 45 e si vede appunto in pieno e colpisce subito, insomma, perché da dopo questa bellissima immagine del quadro di Pellizza da Volpedo si vede appunto un contadino che canta le note della resistenza e che purtroppo viene ucciso a tradimento nei campi dal nazifascista che era nascosto dietro un cespuglio, e lui si domanda, morendo, ma la guerra è finita, perché? Perché nel frattempo i contadini e le contadine in particolare avvistano due aguzzini, che erano praticamente il capo dei mezzadri, interpretato l'altro da un ottimo, bisogna dire, Donald Sutherland,
1: Luciferino,
0: e da Laura Betti, che era la sua compagna, che
1: altrettanto calata nel ruolo,
0: li inseguono e cominciano a infilzarli, insomma, praticamente questo
1: sarebbero Attila e Regina.
0: Esatto, Attila e Regina. Nel frattempo uno dei ragazzini, Leonida, si stacca, ottiene un fucile, si stacca diciamo da questa corsa che facevano per incorrere questi due, dice voglio andare anch'io ad uccidere, si fa dare un fucile, entra in casa e appunto vede Alfredo, diciamo che sarebbe appunto De Niro, il figlio di Lancaster, che era lì e che praticamente...
1: Insomma, no, il nipote, Romolo Valli.
0: Sì, Romolo Valli era il giustissimo. Romolo Valli, che peraltro anche lui dà una grande interpretazione, quindi sia pure breve, ma comunque anche lui è il diciamo uno diciamo che segue la linea,
1: lascia il segno, certo.
0: Lascia il segno. Il figlio, appunto, come tu dici giustamente, è appunto De Niro, Alfredo, che è nato nello stesso giorno di Olmo. Tra l'altro il film ha una sua suggestione. Alfredo viene praticamente arrestato da questo ragazzo, da Leonida, portato appunto nella stalla dove tra l'altro si era suicidato il capostipite, appunto Bart Lancaster, si era suicidato impiccandosi e parlando a un certo punto dice io mi chiamo Olmo, sono il partigiano Olmo, perché era il più orgoglioso, il più coraggioso, e allora lui ricorda e comincia un lunghissimo flashback che dura praticamente quasi tutto il film, in cui appunto
1: partendo dalla nascita coincidente dei due,
0: esattamente coincidente con la morte di Verdi, c'è cioè un Rigoletto, una specie di nano del paese vestito da Rigoletto che annuncia la morte di Giuseppe Verdi, e subito dopo nascono questi due bimbi nello stesso giorno, identico giorno, Alfredo nella parte appunto aristocratica e Olmo nella parte contadina. E questo film racconta sostanzialmente attraverso le vicende storiche la loro amicizia conflittuale, il fatto che pur essendo di classi sociali diverse hanno sempre un rapporto tra di loro, in certi momenti meno positivo, in altri più positivo, e che comunque arriva fino alla vecchiaia, insomma, attraverso tutte le vicende del secolo, della prima metà del secolo, in cui vediamo appunto le lotte contadine, i proprietari terrieri che fanno sostanzialmente accordi con il fascismo per frenare queste lotte dei contadini, non solo di quelli come sappiamo, anche degli operai, insomma dei movimenti sociali che negli anni 20, 30 ci furono, comunque c'erano stati già dagli anni 10, insomma, in Italia.
1: Spiega poi praticamente come il fascismo, che nasce come fenomeno anche abbastanza circoscritto, poi sì, venga alimentato e reso più forte proprio dalla benevolenza e dal beneplacito della classe dirigente.
0: Infatti non possiamo assolutamente dire per esempio che Alfredo, l'amico di Olmo, sia un fascista, è semplicemente uno che così insomma non si schiera e che comunque capisce che alla fine non gli conviene certo mettersi contro, insomma, e quindi subisce un po' tutti gli eventi. Tra
1: se l'altro, vogliamo è incarna lo spirito di una buona parte della classe dirigente che per Ignavia ovviamente consente.
0: Infatti non ha il coraggio quando per esempio il capo, quello che deve presiedere, Attila, che presiede i lavoratori ed è spietato, cattivo, insomma nasce il fascismo e lui comincia quindi ad andare in giro in camicia nera, gli viene più volte chiesto di licenziarlo, lui non si decide mai, solo alla fine del film.
1: Sì, è un po' codardo, se vogliamo.
0: È un po' codardo, e gli costa caro comunque, gli costa molto caro, perché mentre vediamo Olmo, interpretato da un magnifico Depardieu, bisogna dire, veramente un bellissimo personaggio, prende coscienza, si mette contro questo Attila, quindi deve a un certo punto rinunciare al suo lavoro di contadino e comincia a girare praticamente facendo piccole vendite, facendo un po' l'arcineria e così via.
1: Sì, anche in maniera quasi da vagabondo.
0: Quasi da vagabondo, però incontra la Casa del Popolo, quella che sarà la sua compagna della vita, tra l'altro una sobria Stefania Sandrelli che appare per poco tempo ma lascia il segno, una donna socialista di grande passione, di grande cuore, che morirà di parto dandogli appunto la bambina.
1: Quindi, Sandrelli che insomma Bertolucci descrive proprio come un'attrice alla quale non c'era bisogno di spiegare nulla.
0: Di spiegare nulla, sì, assolutamente.
1: Ricordiamocela già, ricordiamocela già nel Conformista insieme sempre Dominique Sandin.
0: Assolutamente sì. E, mentre racconta quanto era complesso spiegare a De Niro tutti i passaggi, che voleva proprio i dettagli prima di entrare in scena, mentre invece Depardieu bastava dargli una spinta, entrava a scena e recitava quasi,
1: sì, quasi distinto, infatti. Ma d'altro canto la scuola dell'Actor Studio e anche diciamo la differenza culturale con gli Stati Uniti erano diciamo un inevitabile cortocircuito che Bernardo Bertolucci aveva in qualche modo messo in preventivo, no?
0: Certo, sì, infatti. Sostanzialmente cosa avviene? La vita parallela anche attraverso la guerra, diciamo del 14-18, comunque insomma la vita parallela di questi due giovani, i loro incontri e il matrimonio appunto di Alfredo con Dominique Sandà, una donna inquieta, colta, che è assolutamente
1: emancipata.
0: Molto emancipata, che ha un piede sempre a Parigi.
1: Precorre i tempi, ovviamente, che l'aveva presentato lo zio Ottavio, che se vogliamo rappresenta diciamo uno spirito un pochettino più libero
0: più aperto.
1: Anche se vogliamo più progressista, sempre dal punto di vista comunque alto borghese, insomma. Cioè...
0: Sempre alto borghese e progressista, però c'è questo aspetto. Se non che lui si trova in difficoltà con questa donna, perché questa donna rivendica libertà, vorrebbe che appunto che licenziasse questo Attila e vorrebbe poi un figlio sostanzialmente, comunque scivola nell'alcolismo.
1: Sì, anche perché poi forse non aveva fatto i conti con la dura realtà della provincia, della campagna, insomma lei è abituata ai grandi salotti, alle città, alla vivacità delle grandi città.
0: Infatti, tanto è vero che a un certo punto scompare lasciando una ferita irrimarginabile nel suo diciamo sposo, insomma, in De Niro, che ne parla continuamente. Quando incontra Olmo ne parla sempre, ma pensi che tornerà, se n'è andata, perché, non capisco, e così via. Insomma, la vita parallela di questi due,
1: sì, che già dal periodo della Prima Guerra Mondiale si capisce proprio la netta distinzione.
0: Sì.
1: Uno torna diciamo malconcio dal fronte, l'altro si è imboscato praticamente.
0: Un altro era un ufficiale imboscato.
1: Sì, insomma, grazie alle maniglie del padre che riesce ad evitare che venga mandato al fronte.
0: Fronte
1: dove sicuramente da ufficiale non avrebbe fatto un decimo delle azioni che invece erano previste per la truppa.
0: Torna miracolosamente vivo, diciamo, ecco, sostanzialmente. E comunque Olmo partecipa alle lotte sociali, le organizza, è sempre più consapevole e fomenta gli stessi contadini che cominciano a ribellarsi a questo Attila, in particolare le contadine.
1: Nella sua stessa infanzia aveva vissuto l'epoca degli scioperi agrari, che poi insomma furono anche diciamo la scintilla che poi provocò la reazione dell'arrivo del fascismo. Insomma
0: è un affresco sostanzialmente di storia riportato con molta poesia, con qualche lungaggine, no? Effettivamente questo fatto di un film di 5 ore e un quarto. Sì, insomma, il film regge, è sicuramente spettacolare e magnifico per tanti versi, no?
1: Splendidamente poetico, fotografato
0: da Storaro.
1: Da Storaro, che insomma avevamo già apprezzato nell'ultimo tango.
0: Sì, infatti Storaro non si discute, insomma, un maestro del cinema. Comunque, insomma, è un film non esente da difetti, ma che comunque sia veramente attraversa la storia di mezzo secolo, non solo della Bassa Padana, diciamo, ma sostanzialmente della vita insomma di questa nazione, insomma, delle lotte sociali. Lui fa un continuo, ed anche nei titoli di testa, di coda, lui ringrazia i contadini della dell'Emilia per il loro coraggio, per la loro il contributo al film di ricostruzione storica.
1: Sì, ricordiamo un film che le cui riprese sono durate 11 mesi, quindi insomma c'è stato proprio una specie di occupazione militare del territorio. Insomma,
0: sì, poi vedere come le cose andavano per conto suo. Ci sono delle immagini appunto in questo documentario che ho visto, Bertolucci secondo il cinema, in cui lui parla con un operatore che lo intervista e dice: vedi, le comparse, i contadini sono tutti quanti a mangiare e cantano per conto loro, cantano i canti dei contadini come se stessero sempre dentro il film e si sentono le voci di questi che cantano. Quindi il film è sicuramente stato anche un momento di grande aggregazione, ed è stato di particolarmente partecipato, certo. Sì, di condivisione. Tra l'altro ci sono delle immagini sublimi, come per esempio il funerale dei tre operai che vengono bruciati vivi nella Casa del Popolo, quindi ci sono delle immagini molto suggestive.
1: Sì, tra l'altro purtroppo quelle immagini ci portano molto vicino a Gaza o a zone...
0: ci portano vicino alle guerre, in particolare a quello che vediamo purtroppo tragicamente adesso. E vediamo, insomma, alla fine assistiamo appunto chiaramente alla uccisione, al processo e all'uccisione di Attila, mentre viene stranamente risparmiata Regina, che se ne va praticamente così, scompare a un certo punto.
1: Se vogliamo, volevano che lei soffrisse in vita, no? Cioè,
0: probabilmente sì, insomma, comunque viene giustiziato lui e dopodiché c'è una scena centrale che ha creato enormi polemiche. E la cosa più assurda che le polemiche l'ha create pure a sinistra.
1: Ma quella del processo al padrone?
0: Quella del processo, cioè a un certo punto viene intentato il processo nei confronti appunto di Alfredo, che insomma era il padrone. E Olmo, diciamo in certo senso, sarebbe la pubblica accusa. Si capisce benissimo che non lo farà condannare a morte, si capisce perfettamente. Vuole essere un processo simbolico, sostanzialmente.
1: Sì, tra l'altro poi... lui sostiene che praticamente condannandolo a morte, quindi eseguendo la sentenza, sì. Non è così che muore il padrone.
0: No, infatti il padrone è vivo, infatti lo dice lo stesso Alfredo.
1: Anzi, probabilmente verrebbe, diciamo, un pochettino quasi creato un martire di cui la classe operaia non vuole assolutamente essere... esatto. Diciamo la gente scatenante, insomma.
0: Assolutamente sì. Il problema è che anche questo processo simbolico creò polemiche. Per esempio, Bertolucci aveva intenzione di dedicare questo film in particolare al Partito Comunista, quindi che allora insomma aveva addirittura superato nel 76 nelle elezioni la Democrazia Cristiana, quindi era al massimo delle
1: solo che era pure il periodo che diciamo lasciava presagire il famoso compromesso storico, no?
0: Sì, però nonostante ciò Bertolucci voleva dedicargli questo film.
1: No, dicevo che probabilmente i dirigenti del Partito Comunista, temendo che diciamo l'esaltazione...
0: Infatti è quello a cui sto arrivando, cioè praticamente invitò quindi Paolo Spriano, lo storico diciamo illustre del Partito Comunista, e Giancarlo Paglietta, che è uno dei dirigenti storici. Insomma, alla fine del film si sentì dire: sì, bello, però è un falso storico, da Paglietta, perché dice: in realtà noi non abbiamo mai fatto nessun processo ai padroni. Quindi prende, non è che ha colto l'invenzione simbolica, insomma, e il mito resistenziale, insomma, in certo senso, erano preoccupati degli equilibri politici che stavano costruendo e quindi non volevano irritare minimamente
1: la democrazia cristiana
0: che era la rappresentante soprattutto dei ceti moderati. E quindi Bertolucci, bisogna dire, essendo a suo modo un idealista, insomma è una persona anche tra l'altro di grande cultura. Io ricordo, adesso apro una brevissima parentesi, il commento che fece dopo la morte di Fellini e mi colpì tantissimo. non solo per la proprietà del linguaggio, parlava come fosse davvero un poeta, insomma un intellettuale di grande rilievo, ma per la profondità delle cose che diceva Bertolucci. Insomma, abbiamo perso un altro grandissimo, insomma.
1: Faceva il paio con quello che disse Moravia alla morte di Pasolini, insomma.
0: Esatto, esattamente, sì.
1: Tra l'altro, a proposito di Pasolini, aleggia un pochettino la figura di Pasolini, il pensiero soprattutto,
0: sì,
1: di Pasolini.
0: Lui voleva essere meno pessimista, lui voleva, anche se sapeva Bertolucci che quello che diceva Pasolini, che la cultura proletaria e sottoproletaria ormai era la fine, era stata trafugata, era comunque
1: inghiottita dal consumismo,
0: ormai distrutta dal consumismo, lui vedeva ancora nel mondo contadino dei residui di resistenza e voleva comunque vederceli, anche per un fatto suo ideologico, e soprattutto voleva rievocarla nel passato, raccontando, diciamo, una storia gloriosa del passato, insomma, pur senza fare una geografia. Fu criticato molto, a parte per le bandiere rosse in America, ma per esempio per la scena finale del balletto, insomma, dei partigiani, che quasi è un balletto, diciamo, un corteo balletto.
1: Una specie di danza macabra.
0: Una specie di danza macabra, comunque ispirata, sembrava, diciamo, si disse che sembrava la rivoluzione cinese, no? Sembrava praticamente una specie di balletto cinese, un po' troppo lungo, un po' troppo insistito, e fu criticato per questo. Però ciò non toglie che Bertolucci si sentiva, ripeto, libero, volle fare questo film così per ritornare alle radici, in certo senso. Voleva
1: lui non ha mai nascosto il fatto che si ritrovava come storia personale, come, diciamo, come personalità, ad essere un po' Olmo e un po' Alfredo, no? Lui stesso.
0: Infatti lui dice, tanto ci sono delle cose di me all'interno. Anzi, c'è un'immagine, per esempio, in questo documentario che ti consiglio di vedere se non l'hai visto, Bertolucci secondo il cinema, in cui lui racconta e fa anche vedere, a un certo punto lui sta su un carro e si becca il riso in faccia, il grano in faccia, esattamente come Attila. Attila aveva preso altre cose, in realtà.
1: Sì, diciamo, l'hanno presa proprio a sterco in faccia.
0: Molto più pesanti, vabbè, era cominciato con riso e poi erano diventate cose molto più pesanti. Però allora lui, insomma, sorride e poi l'intervistatore gli chiede, ma perché, insomma, ti assimilano ad Attila? Dice, no, sicuramente non mi assimilano, però l'ambiguità fa parte della mia cifra stilistica ed umana, quindi avevano le loro ragioni.
1: Certo, certo, ma lui sicuramente, dall'alto della sua posizione, insomma, lui, se vogliamo, quella storia la conosce per essere cresciuto o aver passato parecchio tempo dalla parte dei padroni, insomma, cioè lui frequentava la campagna del parmigiano Piacentino,
0: proprio il Piacentino, sì, il parmigiano era impara 12 chilometri, ha detto, da Piacenza, insomma,
1: proprio per il fatto che, insomma, non andava lì a zappare, insomma, ecco.
0: No, sì,
1: tutt'altro,
0: però,
1: insomma.
0: Però, insomma, ideologicamente si è sempre sentito.
1: Tra l'altro, a proposito di Pasolini, è storica la famosa partita di calcio che venne organizzata tra i cast di Salò, che comunque veniva girato più o meno negli stessi periodi, anche se ovviamente uscì prima,
0: insomma, sì, sì.
1: E la squadra di calcio formata dal cast di Novecento, che vinse tra le polemiche, perché sembra che tra i giocatori venne reclutato un giovanissimo Carlo Ancelotti, che all'epoca giocava nella Reggiana, e quindi ovviamente avevano barato per vincere la partita, con grande disappunto di Pasolini, che quando giocava a pallone era veramente avvelenato.
0: Sì, la ricordo vagamente. Non ricordavo che di Ancelotti, ma ricordo bene la polemica che ci fu.
1: Beh, la mia malattia per il calcio arriva anche a
0: tra
1: questo.
0: Tra loro c'era anche rivalità, insomma, anche se grande stima, però c'era anche rivalità, insomma, quindi ci stanno tutte queste cose. Comunque, un affresco sicuramente storico, poetico,
1: monumentale, se vogliamo, insomma.
0: Com'è?
1: Monumentale, insomma.
0: Monumentale, sì, un film monumentale. Che, ripeto, indubbiamente, fare, diciamo, un film nella tale lunghezza, una grande scommessa, che, insomma, non è riuscita perfettamente. Per esempio, gli incassi in America sono stati molto deludenti. In Italia è andato piuttosto bene, cioè non è, insomma, alla fine è un film che ha avuto un certo successo, ha creato polemiche sicuramente, insomma, in una parte della stampa, anche nella critica, però insomma è stato comunque un film, diciamo, epocale anche a suo modo, insomma, sicuramente importante. E poi soprattutto queste masse
1: indubbiamente Bertolucci colse l'occasione al volo, perché diciamo il clamore e il successo internazionale di Ultimo Tango lo misero nelle condizioni di dire adesso mai più, cioè questa storia certo, o la metto in campo certo, ora e sì, quando sì, mi daranno più retta.
0: Sì, ma poi insomma alla fine ricordiamoci che diventerà un regista comunque di respiro internazionale, farà poi dopo alcuni anni L'Ultimo Imperatore, che sarà un successo in
1: ancora
0: tutto il
1: mondo, ancora più colossal, certo,
0: un colossal che praticamente insomma Bertolucci è stato un grandissimo regista, che ovviamente, come lui diceva, io non rinnego Hollywood, quindi io cerco di coniugare la qualità, insomma non è facilissimo, la qualità del film anche alla possibilità di una diffusione commerciale
1: così capillare,
0: di successo,
1: certo,
0: insomma capillare, e fece tanti film, il Piccolo Buddha, insomma tutti i film che comunque ebbero importanza e rilevanza a livello internazionale.
1: Sì, soprattutto poi... ci furono un sacco di attori hollywoodiani che fecero a botte per poter partecipare.
0: Per poter partecipare, sì, infatti, assolutamente sì. Lui all'inizio, diciamo, degli anni 2000, insomma nella prima decade, disse chiaro e tondo che pensava che il cinema italiano fosse purtroppo morto rispetto a quello che esisteva quando lui era maggiormente attivo, però dopo aver visto che erano usciti i film di Sorrentino, Il Divo e Gomorra, era fortemente fiducioso che il cinema italiano fosse in grado di recuperare gli antichi fasti. Non è
1: sì,
0: stato
1: io ho
0: così,
1: sentito che purtroppo parlava molto bene di Garrone, per esempio.
0: Sì, sì, sì, di Garrone e di Sorrentino, però sostanzialmente non, purtroppo non c'è stato questo, se anche i film di Garrone continuiamo a vederli, di Sorrentino,
1: c'è paragone,
0: sono
1: certo,
0: quasi sempre dei grandi film, comunque dei film di grande rilievo, la media del cinema italiano di adesso non è paragonabile.
1: Ricordiamoci pure quello che con un linguaggio abbastanza colorito ci raccontò il maestro Michalizzi quando lo intervistammo, parlando sì, appunto del livello del cinema attuale. Insomma, lui ovviamente da vecchio leone sì, della generazione passata, ovviamente certo, aveva tutte le, come dire, le carte regola per poter criticare il presente.
0: Beh, assolutamente, anche perché era uno che aveva lavorato con gli artigiani, insomma, in effetti il cinema in genere è morto.
1: Allora, Marcello, io a questo punto, che sono le 14.39, farei un pochettino, tirerei un po' le somme.
0: Sì.
1: Ricordiamo che ci troviamo appunto all'interno della rubrica Visti in prima visione nella trasmissione La Bottega del Forno, Visti in prima visione che attraverso il racconto di Marcello Gerardi ci parla del cinema di 50 anni fa. Oggi abbiamo affrontato la pellicola di Bernardo Bertolucci, Novecento, e normalmente questa rubrica che porta il nome di Visti in previsione proprio perché Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere a tali proiezioni all'epoca della, appunto, della prima visione su grande schermo, si conclude con il ricordo di Marcello che ci racconta, e che poi in maniera particolare stavolta è molto inconsueto come ricordo, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
0: Allora, bisogna precisare una cosa, nel senso che prima uscì l'atto primo, e l'atto primo, diciamo, dopo alcuni mesi subì un sequestro. Allora Bertolucci rispose subito facendo uscire l'atto secondo per seppellire, diciamo, e dare continuità comunque al film. Poi vabbè, il film fu dissequestrato, insomma ci furono polemiche anche di censura per alcune immagini, insomma in particolare quella di Stefania Casini, che era una giovane prostituta appunto epilettica, in cui c'è una scena insomma di sesso esplicito, insomma con tutti e due, con
1: un triangolo,
0: sì, una specie di triangolo erotico. Ora comunque io vidi quindi il primo film mentre facevo il servizio militare a Barletta, non ricordo il nome del cinema, non so se ancora esista, comunque insomma lo vidi a Barletta. La seconda parte la vidi al cinema Ariston a Roma,
1: in Borghese.
0: Esatto, in Borghese.
1: Meno male, insomma, quindi doppiamente. Dove lo vedessi a Roma, scusa?
0: Al cinema Ariston.
1: Ah, ok, benissimo. E quello che adesso è una parte dell'Adriano?
0: Quella che è una parte dell'Adriano, quello che era del lato, diciamo, della via Cicerone, insomma.
1: Certo. Io in tutta sincerità non ricordo di averlo, credo di averlo visto direttamente in televisione.
0: Ah, ok.
1: Insomma, non gliela facevo, ecco, starci ancora al cinema, devo essere sincero.
0: Sì, sì. Vabbè, erano poi spezzati in due, quindi erano due ore e mezzo, praticamente.
1: L'ultimo passaggio che riguarda Marcello Gerardi è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Vabbè, qui senz'altro è un film da 4 stelle.
1: Sì, sono d'accordo con te, perché comunque è un film importante che bisogna, sì, cioè non si può non aver visto, ecco, questa
0: assolutamente, assolutamente. E poi ripeto, è pieno di immagini poetiche, per non parlare della splendida musica comunque di Morricone, insomma.
1: Certo, certo, con la quale chiuderemo il nostro appuntamento. Volevo essere un pochettino una voce fuori dal coro, perché in questo cast stellare, ricordiamo Robert De Niro, Gerard Depardieu, Burt Lancaster, sì, Donald Sutherland, Dominic Sandà, Alida Valli, sì, Romolo Valli, Stefania Sandrelli, sì, sì, sì, Laura Betti, Stefania Casini. Io invece vorrei sottolineare, tu lo hai citato, il personaggio di Rigoletto, che viene interpretato, sì, da Giacomo Rizzo, che è tuttora, perché è vivente, un, sì, grande caratterista italiano alla stregua un po' di quello che poi è stato anche lo stesso Enzo Cannavale, cioè un attore di scuola napoletana che, se vogliamo, ha lavorato con i più importanti, perché ha iniziato con Dino Risi, è passato per Monicelli, Pasolini, Luciano Salce, sì, eccetera eccetera. Noi forse ce lo possiamo ricordare perché era uno dei occupanti del gallinaio nel film Pane e cioccolata, cioè quando a un certo punto insomma, è un volto molto caratteristico, sì, e tra l'altro la cosa paradossale è che lui, napoletano fino al midollo, in questa parte viene doppiato per fare il padano, insomma, quindi è molto, sì, particolare. Quindi fra i tanti attori importanti ho voluto ricordare invece un attore che, come tanti caratteristi italiani, viene un po', come dire, facilmente dimenticato.
0: Certo, mi sembra giusto.
1: Allora, a questo punto io, nel salutare Marcello, che ha già ovviamente esaltato l'ennesima prova d'autore di Ennio Morricone, gli do appuntamento alla prossima settimana attraverso l'ascolto di un brano molto, come dire, rappresentativo del film, perché porta il titolo di Olmo e Alfredo, Ennio Morricone. Grazie Marcello.
0: Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eccoci qui, 14.50, Radio Città Aperta.it, la bottega del forno. Abbiamo ascoltato con particolare piacere la colonna sonora di Ennio Morricone del film Novecento, del quale ci siamo occupati insieme a Marcello Gerardi all'interno della rubrica Visti in Prima Visione, per poi passare alla consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, con una proposta musicale quantomeno, come dire, di nicchia, perché abbiamo voluto proporre una band diciamo veramente del sottobosco della musica alternativa in Italia. Si chiamano Picchio dal Pozzo, il cui album di esordio è per l'appunto del 1976 ed è intitolato con il nome della band. Questo gruppo praticamente è una creatura principalmente di Aldo Descalzi, che praticamente era, insomma, è tuttora una delle menti pensanti più importanti della musica per colonne sonore, insieme a Pivio, che sarebbe il nome d'arte di Roberto Pisciutta. Quindi, se andate a vedere, Pivio ed Aldo Descalzi hanno composto tantissime colonne sonore molto importanti. Tra l'altro è il fratello di uno dei leader dei New Trolls. Insomma, è tutta una, come dire, un sottobosco di musica che proviene dalla zona di Genova. In questo caso è una specie di progressive mischiato anche al jazz rock, molto internazionale a mio avviso, cioè non sfigurerebbe sicuramente a fianco ad album di band importanti come i Gong, come i Soft Machine. E quindi ci tenevo in maniera particolare, attraverso l'ascolto di due brani, il cui primo è la traccia che apriva l'album, Merta, con la T di Torino, di parlare di questa band, Picchio dal Pozzo, che appunto inizia nel 76, ma in realtà è tuttora ufficialmente in attività. C'è un album che è uscito, come dire, poco tempo fa, mi pare nel 2023, insomma, anche se ovviamente la discografia è molto dilatata nel tempo, si parla di soli 5 album in 40 e passa anni. Quindi, a questo punto, visto che sono già le 14.52, arriviamo agli spot di metà trasmissione con un secondo ascolto da questo album di Picchio dal Pozzo, nel ricordarvi che la seconda metà della nostra trasmissione si aprirà con l'intervista al critico e storico del cinema Andrea Ciaffaroni riguardo il suo libro uscito da poco per Sabine Edizioni, dedicato al cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy. E ci arriveremo appunto con l'ascolto di questo brano di Picchio dal Pozzo dal titolo Coco Melastico.

il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: con l'inconfondibile Marcetta, che avranno riconosciuto tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, introduciamo con grande piacere una vecchia conoscenza della Bottega del Forno. Torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Andrea Ciaffaroni, ci sei?
1: Sì, eccoci. Ciao, buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te, è un piacere tornare a parlare con te. Insomma, noi l'abbiamo già accolto ai nostri microfoni in quanto grande esperto e critico cinematografico, sia per quando uscì il suo libro su Jack Lemmon, che poi insomma come consulente quando recentemente abbiamo affrontato i 50 anni da quel grande film che è stato Brutti, Sporchi e Cattivi, visto che Andrea, tra i numerosi libri che ha scritto sul cinema, c'è anche quello sulla vita di Nino Manfredi, protagonista assoluto di quella pellicola. Mentre invece in questo caso queste musiche ovviamente non lasciano nulla, diciamo, di misterioso su quello di cui parleremo, però è un grande piacere accogliere di nuovo Andrea di fronte a questa monumentale opera, il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, uscito qualche settimana fa per Edizioni Sabine. Un volume di quasi 500 pagine, veramente, che insomma immagino sia stato veramente un lavorone tirar fuori.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Oltre più di 20 anni di ricerca che ho assemblato in questo volume. Di 500 pagine ci tengo anche a precisare che ci sono anche 18 pagine di fotografie piuttosto rare, che riflettono un
0: po' il tema
1: principale di questo libro, che è l'approfondimento di come loro hanno fatto oltre 100 film in quel modo, e che ancora oggi a 100 anni siamo ancora qui a parlarne.
0: Ecco, appunto, il pretesto, anche se insomma qualsiasi momento sarebbe stato quello giusto, è il cent'anni, diciamo il centenario dal loro primo film insieme, giusto?
1: Sì, il primo film in cui loro recitano insieme subito da coppia, per poi passare un periodo di transizione comunque negli stessi studi di Arroche, quindi nel lontano 1926. Il primo film si chiamava Duck Soup, Zuppa d'anitra,
0: che poi è lo stesso titolo di un film famoso dei fratelli Marx, che poi grazie a te ho scoperto che è essere un modo di dire, giusto?
1: Sì, ma questo l'ho scoperto anch'io, perché comunque Zuppa d'anitra è comunque un modo di dire, ma non sapevo cosa significasse, che è un così, quando si dice ok, è una cosa facile, ecco, che possiamo fare,
0: come bere un bicchiere d'acqua, insomma.
1: È un bicchiere d'acqua, esattamente.
0: Senti, ovviamente le curiosità sarebbero tantissime, ma la prima domanda che ti faccio è, come dicono a Napoli, ma chi t'ha cecato? Cioè, insomma, ma da dove è uscita da dove è uscita fuori tutta questa energia e questa, come dire, voglia di questo coraggio, se vogliamo usare un termine forse non esagerato, di affrontare un argomento che poi nella sua diciamo realizzazione finale si è appunto rivelato essere particolarmente articolato e profondo, insomma, considerando che poi loro tutto sommato hanno avuto, rispetto a tanti altri artisti del Novecento, hanno avuto una carriera anche relativamente breve, no?
1: Sì, questo è l'aspetto veramente forse più sottovalutato, il fatto che loro hanno avuto un successo enorme in un arco di neanche 15 anni di carriera, all'apice del successo su 23-24 di carriera totale, e comunque l'ultimo film è stato fatto nel 51, quindi si parla veramente di un tempo remoto e breve, ma è stato così profondo, così amato dal pubblico, che veramente ancora ad oggi, da quello che stiamo vedendo anche dal responso che abbiamo avuto iniziale del libro, ma non avevamo dubbi, hanno ancora questa immagine sempre verde, un po' grazie alla televisione tante altre cose, insomma, sono tra i più amati, sicuramente ricordati di quel periodo degli anni 30.
0: Oh, e tu che scusami, tu che risposta ti sei dato? Cioè, dov'è il segreto? Io ho una mia teoria molto banale, però insomma, dove risiede il successo, come dire, immortale di questa coppia di comici?
1: Ma loro hanno fatto un certo numero di film in cui lui si vede moltissimo il loro rapporto d'amicizia. E io ho parlato con tante persone che li hanno amati, che fanno il mestiere di comici soprattutto, che quando parlano di loro hanno quasi un momento, non dico di commozione, ma di vera è una sensazione che va verso il profondo, verso la loro infanzia, che ricordano quando vedevano questi film di Stanlio Olio quando erano piccoli e chiamavano moltissimo il fatto che questi due, nonostante tutte le avversità che accadevano e che gli accadevano, erano sempre comunque uniti. Cioè c'è nella loro amicizia un amore così profondo che il pubblico ha sempre visto e amato, al di là delle capacità di far ridere senza tempo, con una comicità universale strettamente visiva che ha spopolato in tutto il mondo. Detta in parole molto povere, loro facevano ridere quando faceva ancora ridere, nel vero senso della parola. Quindi hanno trovato questa formula di una coppia che stanno insieme per forza e ciò nonostante vanno

0: Probabilmente assistere alle scenette di Stanlio Ollio ti viene scatenata dal fatto che loro sono profondamente infantili e noi loro troviamo, come dire, conforto in tutte le fesserie delle quali siamo stati rimproverati, i momenti di goffaggine, di imbranataggine, e che vediamo in loro che in qualche maniera vengono esaltati, contemporaneamente anche tollerati, perché poi loro alla fine non litigano mai definitivamente, no? C'è anche questa c'è questa forma quasi di tolleranza e anche di empatia, no?
1: Sì, il fatto che loro sono profondamente due bambinoni, no? Sono incastrati in un corpo d'adulti, quindi noi da bambini avevamo una ci sentivamo nei loro confronti piuttosto vicini, insomma, perché erano, cioè io da bambino volevo un amico come Stanlio o come Ollio, insomma, molto uniti, che magari si bisticciava, però fondamentalmente
0: si vogliono un gran bene, poi insomma alla fine
1: si vogliono un gran bene, sì. Poi comunque, sai, rispetto a Jack Lemmon, no? Che era definito un po' l'uomo comune, e non c'è, perché era vicino a quello che erano i problemi quotidiani, personali o della società. In Stanlio Ollio c'era comunque un riso senza alcuna ambizione sociale. Ciononostante, anche loro erano due uomini comuni, perché volevano cercare un posto nella loro società, senza riuscirci, perché erano veramente dei combinaguai. C'è una forza distruttiva in ogni loro film di 20 minuti che in tanti film comici girati negli ultimi 20-30 anni sono stati veramente incredibili in questo. Però fanno cose che non erano distaccate dopo dalla realtà, erano immortali, perché quello che succedeva a loro, a chiunque, l'avrebbe portati all'altro mondo. Però, cioè, a parte questo, loro
0: si imposero come coppia direttamente, cioè, mentre invece la comicità corrente per tanti anni era quella appunto del singolo comico o al massimo del comico con una spalla. Qui non c'è un comico e una spalla, sono tutte e due prime donne, tra virgolette, o tutte e due spalle.
1: Ognuno era il comico e si complementava l'uno con l'altro, cioè il comico alla spalla è una formazione che nasce proprio nella commedia dell'arte. Loro erano entrambi i comici, oppure ognuno, a volte uno faceva la spalla all'altro, ma ribaltava proprio il senso stesso del comico alla spalla, perché prima il comico era il cretino, la spalla era la figura autoritaria. In questo caso la figura autoritaria della coppia, cioè Oliver Hardy, allo stesso tempo è cretino come il suo compagno, quindi questo è da un motivo di riso ancora maggiore.
0: Con lo spiazzamento che parte dall'idea che la battuta, o comunque diciamo l'atto comico, può partire da uno dei due, non sei pronto a capirlo.
1: Sì, e poi erano buffi entrambi.
0: Certo.
1: Perché questo non era, cioè, mi viene in mente esempio ad Abbott e Costello, no? Che sono quelli che noi conosciamo come Gianni e Pinotto. Il comico era indubbiamente Costello, cioè Pinotto, e Gianni era una spalla, ma non aveva niente di buffo, anche se era una spalla eccezionale per Costello. Ma Abbott non aveva niente di buffo. Di Martin e Jerry Lewis, stessa cosa. Credo forse che
0: Campanini e Walter Chiari, per fare dei nomi dalle parti nostre.
1: Sì, ma cercando fra le nostre coppie, credo forse quelli più vicini come struttura, possiamo cercare anche Franca e Ingrassia, ad esempio.
0: Certo,
1: anche se la disgrazia addosso in quello che in le loro figure, comunque anche Ingrassia aveva i suoi momenti di riso, nonostante il clown vero era Franchi. Quindi no, devo dire che poi loro sono stati su questo una guida, come una volta ho detto un termine, che sono gli archetipi della coppia comica, perché poi di fatto sono stati i primi a formare la vera coppia comica in questo senso, sullo schermo.
0: Tra l'altro una coppia... Ah, ecco, bravo, dimmi.
1: Scusa, no, perché non ti ho risposto in quello. Guarda, ti devo dire che non è nato per caso, perché io fin da piccolissimo vedevo questi film e ne andavo ovviamente pazzo, perché essendo figlio degli anni 80, in un periodo in cui i TV li facevano sempre, erano presenti costantemente in televisione, vabbè, le videocassette, in edicola, c'erano sempre queste serie dedicate a loro, con la Rai... però il passaggio tra la risata e poi la conoscenza dello studio è stato quando a 15 anni ho comprato un libro di Marco Giusti, che era il Castorino Cinema su Stanlio Ollio e Oliver Hardy,
0: quelli quadrati,
1: no?
0: Quelli quadrati,
1: sì.
0: Famosissimi.
1: Sì, ma Beh, era fondamentale perché

0: lì c'era un discorso molto vicino alla critica francese, cioè sono stati i primi, ma già dagli anni 30, questo nel mondo rispetto a Stanlio Ollio, che li hanno collocati a fianco ai grandi registi. Cioè, nelle collane storiche della critica francese, loro le arti c'erano sempre. Così hanno fatto in Italia col Castoro, grazie a Marco Giusti. Questo perché, e questo ho avuto il piacere di parlare proprio con lui direttamente, perché poi erano autori di se stessi e questo era visibile anche in quello che facevano. Non era un segreto che i due erano vicini alla produzione di un loro film. Ovviamente era Stellore il cervello vero, no? della coppia. E questo è interessante perché con Giusti mi si è aperto un mondo che non conoscevo, appunto la critica, la storia critica, la storica bibliografica, i film stessi, e mi ha fatto
1: andare in profondità
0: un po' il cinema. Come?
1: Andare in profondità.
0: Andare in profondità, ma soprattutto capire che senso avevano dell'inquadratura. Cioè, era un aspetto di linguaggio cinematografico che andava oltre a quello che uno rideva semplicemente dei loro film. Poi l'approfondimento maggiore è stato che in America nel frattempo sono usciti altri libri molto importanti su di loro, e il più importante di tutti è quello scritto dall'americano che si chiama Randy Strevedet. Questo fanciullo negli primi anni 80 ha fatto una cosa che il primo biografo di Stanlio Ollio, John McCabe, non aveva mai fatto, cioè quello di intervistare a Roche e poi tutti quanti i colleghi che negli anni 80 erano ancora vivi, che avevano lavorato con Stanlio Ollio. E da lì poi
1: scusami Andrea, ti blocco un attimo perché non tutti magari sanno o si ricordano, anche se magari visivamente il nome di Al Roche è presente in tutte le comiche di Stanlio Ollio. Insomma, ricordaci di chi stiamo parlando, insomma.
0: Sì, certo, no, l'avrei specificato assolutamente, hai fatto bene a dirmelo. Al Roche è il papà di Stanlio Ollio, è il produttore che da subito li ha fatti recitare insieme, che sono stati un trio che ha funzionato piuttosto bene fino agli anni 40, quando loro hanno preso altre strade. Però insomma Roche è colui che l'ha proprio messo insieme, che ha visto proprio nascere la coppia, gli ha dato la libertà creativa totale che hanno avuto per tanti anni, e quindi era una figura che appunto McCabe non aveva voluto intervistare, e mentre questo signore, questo Strevedet, l'ha fatto, e ha fatto questo libro bellissimo che si chiama The Magic Behind the Movies. Quando poi è uscito questo libro ho contattato l'autore un po' di anni fa, e da lì siamo scambiati un po' di informazioni, soprattutto sull'archivio degli studi Roche, e quindi ho avuto accesso ai copioni, a tutto quello che riguarda i registri giornalieri, delle riprese. Quindi ho approfondito totalmente quello che era la storia della produzione di ogni loro film, perché mentre in America era già uscito un libro simile, in Italia no, e quindi c'era questa necessità di creare una guida per il film di Stanlio Ollio che mancava. L'ho fatto per me stesso, ho cominciato a scriverlo per me stesso 20 anni fa, e poi quando finalmente ho avuto il via libera da Simone Casavecchia, che è l'editore di Sabine,
1: salutiamo, certo,
0: che salutiamo e che ringrazio moltissimo della fiducia cieca, e mi sono reso conto di avere lo scheletro di un testo che poi ho adattato narrativamente, perché comunque sono 100+ film che vengono analizzati, quindi bisognava renderlo dettagliato ma non troppo pesante, ecco, nella lettura, e ci ho messo poco meno di un anno per scriverlo, quindi è stato un lavoro intenso ma tutto sommato non lunghissimo, perché comunque avevo già appunto
1: era solo stato un accumulo di materiale piano piano che tu hai alla fine messo, diciamo, in ordine materiale. Cioè, beh, immagino. Tra l'altro Simone ha avuto il merito di capire che un testo del genere in Italia non c'era, e che lui, visto che va a cercare appunto dei temi che vadano a riempire dei vuoti anche in un argomento così esteso e vasto e tanto coperto come quello del cinema, questa casella era fondamentale andarla a riempire, e ha trovato ovviamente pane per i suoi denti, per così dire, grazie al tuo, diciamo, un bel panettone, ecco, una bella vagnottona, insomma. Tra l'altro c'è
0: usando un suo termine da là.
1: Ecco, cioè, perfetto. E tra l'altro insomma non è una scoperta, però fa piacere andare a verificare certe notizie, insomma tutti sanno che Stan Laurel era britannico e Oliver Hardy era americano. Io non sapevo, e l'ho scoperto grazie a te, che praticamente l'arrivo di Stan Laurel negli Stati Uniti avvenne in una compagnia teatrale che aveva come capocomico un personaggio, insomma, non banale, giusto?
0: Sì.
1: Di chi parliamo?
0: Charlie Chaplin. Sì, sì.
1: Che poi Stan Laurel lo sostituì come direttore della compagnia a un certo punto, giusto?
0: Allora, sulle cose sono andate così. Quando Stan entra in questa compagnia, che era quella di Fred Carno, che era una delle più importanti in Inghilterra di pantomima, di sketch comici, Chaplin era già il capocomico da un paio di anni. Ora, Carno capisce che Stan, stiamo parlando che loro non avevano neanche 20 anni, avevano poco più di 19-18 anni, erano giovanissimi ma già molto bravi. Carno capisce che Stan era molto bravo, ha un talento notevole, ma ha già un capocomico, quindi tutti gli sketch rodavano sulla figura di Chaplin, che faceva ad esempio l'ubriaco che interrompeva un programma teatrale, ad esempio. Quindi Stan faceva dei ruoli più minori e che fu comunque nominato sostituto ufficiale del capocomico. La cosa assurda che mi è mai capitato di farlo, tranne una volta, questo non lo racconto nel libro ma lo racconto qui molto volentieri, una volta doveva fare uno sketch che si chiamava Jimmy l'Intrepido. Era una cosa piuttosto curiosa di questo ragazzo che fantasticava attorno a una candela, c'erano delle situazioni di fantastiche molto, molto interessanti, e Chevy decide di non fare quello sketch e quindi Carno lo affida a Stan Laurel e fa due o tre repliche, lo sketch va molto bene, quindi Chevy va da Carno e pretende di fare lui quello Jimmy l'Intrepido, e quindi
1: gli ha fatto fare da cavia, insomma, avanti te che a me viene da ridere, come si dice.
0: Esatto. Però la cosa interessante è che quando poi andarono per due volte negli Stati Uniti ebbero un successo notevole, e lì che Chaplin fu notato da Max Sennett, che all'epoca era veramente il re delle comiche assolute. Stiamo parlando di 1913, veramente un'epoca in cui Hollywood era molto molto pioneristica. Lo nota al teatro, lo chiama a fare il cinema, e da lì a un paio di film crea il personaggio del vagabondo. Quindi per Chaplin decolla, nel vero senso della parola, una carriera veramente imprevista e imprevedibile, mentre Stan continua la sua attività a teatro, e quindi no, non lo sostituisce di seguito, perché poi la compagnia si è sciolta fondamentalmente, quindi la stella va via, la compagnia non ha più credibilità e Stan decide di rimanere in America, e per circa 10 anni va alla ricerca del successo nel varietà americano, insomma. Quindi per lui la strada è stata molto più difficile. Decisamente sì, mentre allo stesso tempo Oliver Hardy, che aveva gestiva una sala cinematografica nel suo paese, che era in Florida, decide di passare dall'altro lato e di presentarsi come comparsa, e poi fa per circa 10 anni quello che era definito Levy, cioè l'attore pesante. Era, adesso il politicamente corretto mi perdonerà, però insomma,
1: sì, ciccione, bravissimo.
0: Il cattivo del film, esatto, che poi il cattivo, il bambacione, ecco, dirla così. E quindi per 10 anni ha fatto quello e si specializzò molto bene, perché era considerato uno dei migliori della piazza, insomma. Ed è per questo che poi loro hanno cominciato a lavorare insieme, perché quando Stan, anche per lui si aprono un pochettino le porte del cinema per un film pilota. Il produttore chiama un suo regista, suo amico, e gli chiede di trovare un attore bravo che lavora svelto per fare la parte del cattivo in questa comica che si chiamava Cane Fortunato, e questo regista chiama Oliver Hardy, e quindi Hardy si trova a fare il cattivo in questa scena con Stan per la prima volta, un incontro assolutamente casuale e assurdo che non avrà nessuna replica. Loro si rincontreranno per puro caso nuovamente circa 5 anni dopo, quindi la loro carriera è stata, secondo me, tra le più casuali e assurde della storia del cinema in assoluto.
1: Poi se pensiamo a quanto questo sodalizio sia veramente indissolubile per certi versi, insomma, è stato qualcosa, non si può pensare all'uno senza pensare all'altro, insomma.
0: Sì,
1: non è Fred Astaire e Ginger Rogers, tanto per capire, no. Insomma, ecco. Oh, e mi sono dimenticato di dire, da, diciamo, da speaker radiofonico, mi mordo la lingua, che questa marcetta che ancora ci tormenta sotto le nostre voci, che ho utilizzato come sigla di partenza della chiacchierata con Andrea Ciaffaroni, è di Franco Potenza, il quale Franco Potenza poi, diciamo, una volta avviata la sua carriera, ha utilizzato spesso e volentieri le musiche e le canzoni di Alberto Sordi, le ha musicate per coro e orchestra. Questo mi presta il fianco per parlare di un altro personaggio imprescindibile da quello che è il racconto della storia di Laurel Hardy, ossia quella che è stato il doppiaggio più celebre.
0: Certo,
1: anche se non certo. È l'unico, pure questa è una cosa che va ricordata, insomma.
0: No, non è l'unico. Diciamo che allora, dovendo fare un libro su questo cinema, sul loro cinema, dovevo comunque decidere quali parti approfondire o no. La parte del doppiaggio l'ho approfondita solo nella parte finale, che si guarda un appendice riguardo ad un frammento di loro che parlano in italiano, perché sennò altrimenti avrei fatto un altro libro, perché appunto la storia del doppiaggio di Stanlio Ollio è un incredibile capitolo da aggiungere, perché
1: meriterebbe un libro a parte, se vogliamo.
0: È un libro a parte, sì, ma sì, perché poi è lunga come storia, ha continuato più volte nei decenni, nelle varie edizioni cinematografiche, televisive, persino per le videocassette. Ci sono state molte coppie di attori che hanno prestato la voce a Stanlio Ollio. Ora, il più famoso ovviamente è Alberto Sordi, in coppia con Mauro Zambuto, che dagli anni 40 fino agli anni 50 sono stati le voci ufficiali di Stanlio Ollio, ma la storia inizia molto molto prima. Anche lì è una cosa che è nata tutta per caso, ma che viene dal mercato che stava profondamente cambiando. Cioè, il cinema all'improvviso comincia a parlare, da muto passa a sonoro, panico totale nella comunità, perché comunque molti attori non avevano le voci adatte, il pubblico stesso non era abituato a sentirle, ma apprezzò moltissimo la novità. Poi la cosa principale, il problema principale era appunto il mercato oltreoceano o comunque non anglofono, e quindi il doppiaggio non era ancora una tecnica né specializzata, certo, né inventata, no, assolutamente no. E quindi l'unico modo negli studi fu quello di, escludendo i sottotitoli, perché c'era un tasso di analfabetismo all'epoca non da poco, i cartelli, le classiche didascalie dei film muti avrebbe comunque rallentato il film parlato, perché diventava, cioè ammazzava completamente il ritmo del film parlato, certo. L'unica era quella di far parlare gli attori nella lingua interessata, quindi loro che facevano, giravano il film in inglese, poi rigiravano le scene parlate nelle varie lingue, quindi spagnolo, tedesco, francese e italiano. Ora ovviamente, finché si parlava di Stanlio Ollio, la cosa andava pure bene. Anche Buster Keaton ad esempio ha fatto un paio di film in lingua spagnola e francese, perché erano comici, quindi loro che ripetevano a pappagallo quei dialoghi stranieri male, andava più che bene, perché erano film comici. Il problema erano degli altri, per la Garbo, per tutti gli attori che andavano di moda all'epoca, era un grosso problema, perché erano involontariamente comici, ad esempio.
1: A proposito, quindi, di doppiaggio, scusami, volevo chiederti, sì, ma la caratterizzazione di stupido come i piselli in un baccello, questa diciamo storpiatura dell'inglese, che poi in realtà molto spesso gli inglesi parlano così quando parlano in italiano, c'è poco da dire.
0: Sì, sì, certo.
1: Non si sono inventati nulla. Però avvenne in precedenza o fu una cosa di Alberto Sordi?
0: No, avvenne proprio in precedenza, proprio come stavo dicendo, cioè che questi film, poi quando arrivarono nei vari paesi, il primo in Italia fu un cortometraggio che si chiamava Ladroni, poi il primo lungometraggio che era Muraglie, e tutti gli attori parlavano così.
1: Perché
0: il pubblico si divertiva malissimo, perché tutti quanti parlavano con l'accento italo-americano.
1: Quindi
0: perché,
1: praticamente, poi quando sono stati doppiati realmente da altri attori, hanno hanno seguito quella falsa riga.
0: Sì, perché il pubblico apprezzò tantissimo quella cosa, ma anche la critica. Quindi quando la Metro-Goldwyn-Mayer decise di installare a Roma il primo studio di doppiaggio, dissero ok, adesso loro però lasciamoli con quel tipo di di accento, perché il pubblico si diverte. Dobbiamo,
1: quindi diciamo, quindi, da una comicità involontaria, se vogliamo, anche rischiosa, perché poteva essere qualcosa che rendeva tutto ridicolo. Hanno sfruttato l'onda per poter invece poi dire: no, fermi, continuate così, perché è così che ci fa ridere.
0: Quindi, sì, poi Sordi e Zambuto l'hanno perfezionato, ovviamente.
1: Certo. Senti, io, come dico in questi casi, purtroppo devo un po' correre e il tempo, sì, tempo è tiranno. Io ti chiederei semplicemente una cortesia, proprio a livello personale, nel senso qualcosa che non da storico né da critico, ma da appassionato. Se ci puoi dare tre titoli di film imprescindibili, di comiche, come si dice in questi casi, che uno non può fare a meno di rivedere e che tu dici: guarda, vedi questo e vedrai che passi un'oretta in grazia di Dio, come si vuol dire. Se ce n'hai tre, perché ne servirebbero 33 probabilmente, però se ce la fai a sintetizzare te ne sarei grato.
0: Allora, come comica sonora io consiglio di rivedere, per capire com'era la loro tecnica di ripetizione di una semplice strovata in tutto il film, La Scala Musicale, che loro portano un pianoforte in cima ad una scalinata,
1: fanno i traslocatori, insomma, no?
0: Esattamente. Poi sempre di quel periodo, Tutto in Ordine, in cui Stan dà una mano a Oliver Hardy a sistemare la sua casa dopo un festino, ma ne creano continuamente così tanti guai da mandare a monte tutto, matrimonio e casa. Il terzo cortometraggio che suggerirei è uno dei miei preferiti, che si chiama Un salvataggio pericoloso. Anche quella è una situazione divertente, che hanno a che fare con delle donne pericolose. E poi, guarda, se posso, anche dei lungometraggi, alcuni sono stati veramente dei grandi film comici, quindi consiglierei Figli del deserto, I fanciulli del West e Teste dure. Segnatevi questi titoli, perché sono le summe perfette per capire che comicità fosse quella di Stallone e Oliver Hardy.
1: Ed è un consiglio d'autore, perché ricordo che Andrea Ciaffaroni ci ha scritto per 20 anni su Stalli e Ollio. Per fortuna che alla fine è uscito questo bellissimo libro, Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, edizioni Sabine, appena pubblicato, un volume per chi ama il cinema, ma non solo quello comico, il cinema in generale, assolutamente imprescindibile. Io ringrazio il nostro ospite, ovviamente gli rinnovo i nostri complimenti.
0: Ricordo
1: che ci sarà un podcast specifico di questa intervista con Andrea Ciaffaroni. Spero di ospitarti in occasione di una prossima pubblicazione, o magari di un film sul quale sei particolarmente esperto, perché per esempio non abbiamo mai parlato di Peter Sellers, sarebbe il caso di farlo. Quindi troveremo sicuramente un altro momento per ritrovarti, o per una nuova pubblicazione, o per usarti come consulente di prestigio.
0: Allora, grazie
1: a te Andrea, complimenti ancora, e inevitabilmente ci salutiamo con un brano celeberrimo, si chiama Azzonzo il film, se non ricordo male.
0: I diavoli volanti. E la canzone Azzonzo.
1: La canzone Azzonzo, che insomma è stata poi ricordata con Guardo gli asini che volano nel ciel,
0: sì,
1: con un momento veramente di lirismo poetico che insomma non era così scontato di poter ascoltare. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie a te Fabrizio.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

15:37 per chi ascolta la diretta di martedì 19 maggio 2026, la Bottega del Forno. Abbiamo salutato Andrea Ciaffaroni, autore di questo monumentale volume che parla in maniera davvero esaustiva del cinema di Stanlio e Ollio, diciamolo all'italiana, insomma. Tra l'altro, appunto, come giustamente si rilevava ad inizio intervista, la preziosità di questo volume sta anche nella rarità delle foto che sono, che fanno da corredo iconografico a questo libro, che sono molto molto alcune sono veramente inedite, insomma, risalgono proprio agli archivi provenienti dagli Stati Uniti, quindi insomma doppiamente preziosa questa ricostruzione storica da parte del nostro amico Andrea Ciaffaroni. E per tornare alla musica di 50 anni fa, abbiamo deciso di parlare di Young and Rich, un album, il secondo in studio dei Tubes, una band per alcuni versi unica e speciale, davvero originale. Alcune sonorità mi riportano poi a quello che avrei ascoltato qualche anno dopo grazie ai Divo. Qui siamo più dalle parti del glam rock, perché insomma le chitarre sono quelle classiche del rock, insomma chitarre elettriche, mentre invece i Divo spesso e volentieri facevano uso un pochettino più spinto dell'elettronica. Questa era la canzone che apriva il disco Young and Rich, che usciva ad aprile del 76. Se quando posso cerco di parlare dei dischi più o meno nel periodo in cui vennero pubblicati 50 anni fa, sono leggermente in ritardo per quello che riguarda i Tubes. Recuperiamo oggi il brano che abbiamo ascoltato, si intitola Tubes World Tour, ma siccome ci terrei ad arrivare ad un altro paio di brani importanti da un album del 76, arriviamo appunto al secondo ascolto dei Tubes col brano che chiudeva il disco, ripeto, l'album Young and Rich. Il brano che andiamo ad ascoltare è proprio la title track.

eclettici e originali lo sono senz'altro, possono piacere o non piacere, ma sicuramente i Tubes sono una band originale a tutti gli effetti, veramente come dire, inconfondibili. Young and Rich, title track dell'album che usciva in aprile e del quale ci siamo occupati in leggero ritardo, però recuperiamo subito perché l'ultimo album del quale ci occupiamo oggi usciva proprio il 19 maggio di 50 anni fa e si tratta del quarto album in studio del cantautore statunitense Billy Joel, che diciamo faceva con grande piacere in occasione dell'uscita di questo Turnstiles, l'album di cui ci occupiamo oggi, ritorno in grande stile nella sua città natale New York City, celebrandola con tutte le, come dire, con tutta la ricchezza anche di composizioni che la sua città appunto meritava. E non è un caso che alla fine, nonostante inizialmente avesse deciso di utilizzare una band collaudata come quella che accompagnava Elton John per registrare questo lavoro, a un certo punto cambiò idea, non era soddisfatto del risultato che stava venendo fuori e quindi decise di andare a recuperare i suoi compagni di strada, ossia la band che lo seguiva nelle tournée, non a caso tutta composta da, come dire, da nativi della stessa città di New York, e a quel punto le cose cominciarono a andare tutte nel verso giusto, tutte le caselle si posizionarono nelle giuste caselle del mosaico. Allora, a questo punto rimane solo il tempo per annunciare questo brano che è molto lungo e voglio farlo sentire tutto di seguito perché è un grande classico, tra l'altro coverizzato, scusate questo termine bruttissimo, da molti artisti di grande importanza. Quasi contemporaneamente ce ne fu una versione di Barbara Streisand in tempi più recenti, ricordo bene perché la trasmetto spesso nel mio altro programma Forno One, quella di Alicia Keys. È un classicone ormai e quindi ascoltiamoci con tutta la, come dire, la pazienza di 6 minuti e passa questa come dire monumentale New York State of Mind, Billy Joel.

Devo confessare che provo una smisurata simpatia per Billy Joel, insomma l'ho sempre considerato un personaggio molto positivo, tra l'altro dotato di una capacità sia musicale, vocale, strumentale non indifferente, e non sarà un caso che lo chiamarono Piano Man, come appunto il titolo di uno dei suoi album precedente a questo Turnstiles, del quale ci siamo occupati attraverso l'ascolto di forse il brano più rappresentativo di tutto questo lavoro, anche se per la lunghezza che supera abbondantemente i 5 minuti, se non quasi 6, non venne utilizzato come singolo. Allora, sono le 15.54 per chi ascolta la diretta, è ora di chiudere bottega. Vi ricordo che di questa trasmissione sarà disponibile il podcast a partire da una ventina di minuti dopo la fine della trasmissione, quindi intorno alle 16.20 di oggi, 19 maggio. Vi ricordo che poi verranno prodotti due singoli podcast, ciascuno per una porzione di trasmissione che ha rappresentato l'inizio della prima parte del programma e l'inizio della seconda, ossia la classica recensione cinematografica di prima visione e anche l'intervista al nostro ospite della seconda ora, Andrea Ciaffaroni, sul suo libro su Stanlio e Ollio. Non mi rimane altro che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, per una nuova apertura di bottega, e a dopodomani per chi vorrà, sempre a partire dalle 14, con il mio altro programma Forno One, che anche in questo caso avrà degli ospiti, tra l'altro una gradita ospite in studio, ma non anticipo nulla. Invece usciva come singolo, il disco usciva come album il 19 maggio, a luglio usciva il primo singolo da questo Turnstiles e ci andiamo ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio questa James con Billy Joel. Buon proseguimento di ascolto. Ah, vi ricordo che subito dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, e poi arriverà Panopticon con Angelo Pianizzola. Questo per chi ascolta la diretta. Per chi ascolta la replica vi ricordo semplicemente che alle 16 troverete Gianluca Polverari con il suo Alternitalia. Buon proseguimento di ascolto. Billy Joel, James.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

era preso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ben trovati a tutti quanti, buon pomeriggio, benvenuti, eccoci qui con Alternitalia, solo musica italiana. Io sono Gianluca Polverari in questo pomeriggio insieme fino alle ore 18. Oggi trasmissione che prevede chiaramente tante proposte del presente e del passato in ambito di underground italiano e anche un'intervista. Infatti avremo con noi ospite poi Onorato, Giancarlo Onorato, che esce insomma da alcuni anni con il suo solo cognome Onorato, l'album Le Beatitudini, disco che andremo a presentare con l'artista stesso al telefono fra una mezz'ora o giù di lì, forse un po' in meno. E quindi vado subito a rinnovare i contatti per chiunque abbia voglia di scrivermi, salutarmi, dirmi chi è all'ascolto: SMS, WhatsApp, Telegram, 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Beh, è arrivato il caldo di quello proprio che è tosto. E allora ad iniziare andremo proprio con una canzone a tema. Potete leggere chi è l'artista e la canzone proposta sul sito di Radio Città Aperta, oppure dall'app di Radio Città Aperta, oppure dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su alternitalia.podomatic.com.

Appunto, fa caldo, Dame Furk, brano necessario, visto che fa caldo, è arrivato questo solleone, non so quanto durerà o se sarà una cosa che ci prenderà veramente da qui a settembre-ottobre, spero, vabbè, insomma, c'è chi piace, tanto lo rispetto, ma non sono dalla vostra, ecco. Dame Furk, quindi da Roma, ed è Dame Furk Daniele Martore, già boss anche da Argonaut Sound, per la quale è uscito insieme ai dischi del Minollo e Porco Rosso Records l'album dei milanesi Ponte Corvo. E allora ce li andiamo ad ascoltare con una traccia dal titolo Macerie per Ponte Corvo, da non dalla Ciociaria ma da Milano.

Questi si chiamano Ponte Corvo, vengono da Milano. Io do un po' di saluti a Claudio che scrive riguardo l'ospite onorato, l'eleganza dimenticata dal frastuono odierno, e poi saluto Roberto. Saluto Tiziana, Clau, Sandro, Vincenzo, Roberta, Fabio. Ponte Corvo, roba pesante, tirata, ma lo è ancora di più quella che segue. Vengono anche loro da Milano, si chiamano Baratro. L'album è No Comply, uscito a maggio, l'8, con Dave Curran degli Ex Unsane, Federico Artridge, ex Counselor Reds, e Luca Antoniozzi, ex Marnero e Laghetto. E poi ci sono il violoncellista Matteo Bennici. Per dar vita a questi Baratro, potente disco, che ora ci andiamo ad ascoltare con una canzone che prende il titolo di Hold Fast per Baratro.

Allora, abbiamo detto che c'è anche un violoncello nella musica di questi signori che prendono il nome di Baratro da Milano, e abbiamo ascoltato quindi un estratto. Lunedì prossimo avrò all'interno di Puzzle come ospite un progetto che, diciamo, viene da Genova, ma che ha al suo interno anche componenti di base a Roma. Comunque, da Genova, Sconfitta si chiamano così, una band composta da musicisti già attivi in passato su più fronti: Simone con la Brucia Records mitica, e poi con i Pseudodoxia, gli Anthropophagus, Giorgio, anche lui della Brucia Records, Green Sea, Ultio e molto altro ancora, Enrico, Expiatoria, Ikitan, Dealing Process, via dicendo. Beh, propongono un suono tra dark, wave, qualche frammento di jazz noir. Loro dicono: per fan di Negazione, Mr. Bungle, Refused, Ascar 2 e Johnny Dorelli. Allora, andiamoli ad ascoltare insieme. Si chiamano Sconfitta, e poi li avremo ospiti lunedì all'interno di Puzzle. Questa è Senza Esempi.

La musica è quella degli Sconfitta, li avremo ospiti lunedì all'interno di Puzzle con un suono sicuramente figlio del punk nelle sue varie derivazioni. 16:26, tra poco avremo invece ospite onorato, lo raggiungeremo al telefono, ma prima di tutto questo diamo spazio ad un'altra novità. Da Genova ci spostiamo a Modena, dove sono di base gli Ataraxia, tornano con il loro nuovo album. Band attiva veramente da tantissimi anni con numerose produzioni, e proprio ieri è uscito il nuovo Silfered Fair, che chiude una trilogia iniziata con Pomegranate nel 2022, proseguita con Centauria o Centauria nel 2024. Ma non è sono solo tre dischi, questo chiude la trilogia, ma loro ne hanno fatti molti di più, almeno una decina. Considerate che sono nati nel 1990, grande formazione di folk dark, neofolk, richiami medievali, rinascimentali, insomma una gran band. Ataraxia si apre il nuovo lavoro con Alabaster.

La musica è quella degli Ataraxia, Alabaster, il nuovo album per la formazione di Modena. Silfera de Fair, l'album ancora in sottofondo. Rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Chissà, magari prossimamente, più in là, non lo so, avremo magari anche ospiti di Ataraxia. Sicuro oggi abbiamo ospite onorato, artista attivo da tantissimi anni sia con lavori solisti che originariamente anche con gli Underground Life, scrittore, poeta, pittore, esperto di cinema e tanto altro ancora. Torna con il suo nuovo album Le Beatitudini. Allora, dal disco ci ascoltiamo Dal Sole. Beh, visto che in questa giornata, ma già anche da ieri così, c'è questo sole bello battente, e allora Dal Sole onorato lo introduce come il contatto nuovo con la bellezza illuminante. Ecco qui la canzone.

0: La musica è quella di Onorato, il nuovo album per l'artista che abbiamo con noi al telefono. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Ben trovato, ben ritrovato, perché insomma non è la prima volta che ci incontriamo e che ci facciamo due chiacchiere insieme, anzi ricordo anche di un set acustico che sei venuto a fare insieme a Cristiano Godano, ma parliamo di 10 anni, no, anche di più, 12-13 anni fa, di sera qui negli studi di Radio Città Aperta, quindi ho ancora le foto di quella giornata.
1: Lo ricordo anch'io con piacere.
0: Assolutamente. E ora invece arriva questo tuo disco, già pubblicato da qualche giorno, che si intitola Le Beatitudini, sesto album per te. Tra l'altro con una confezione particolare, no? Perché è a formato LP, però non c'è il vinile dentro, c'è il CD piccolino. È una scelta particolare e riuscita.
1: Ma spero che lo sia. Credo che tutto questo disco si basa su uno sforzo sensibile di fare qualcosa di diverso e possibilmente di intimamente nuovo, anche dotarlo di un involucro, di una veste che possa manifestare un po', diciamo, la potenza del sentimento con cui l'ho realizzato, l'ho sentito, l'ho gestito e pubblicato. Sarebbe la cosa giusta, quindi spero che arrivi questo. Poi ci saranno diverse altre vesti, diverse altri modi di far arrivare l'opera, perché avrà anche altre versioni.
0: Ma
1: questo volevo che fosse la prima ad arrivare in questo modo.
0: Ok, perfetto. E quindi sesto album per te, un disco che ha richiesto insomma comunque parecchia lavorazione, hai girato 5 studi di registrazione, tanti musicisti coinvolti, una produzione che poi ecco hai curato tu, e insomma questo è proprio, possiamo dire, un disco tutto totalmente tuo su più fronti, non solo artistico musicali.
1: Sì, credo che si possa dire così, nel senso che è certamente un disco che, come dicevi, ha richiesto una grande coralità, tanti musicisti coinvolti e il peregrinare in diversi studi di registrazione, però nonostante io mi sia rivolto inizialmente, è nato dal confronto di diversi professionisti importanti con i quali avevo avviato un rapporto di pre-produzione, ma poi alla fine mi sono reso conto che la cosa migliore che potessi fare era riportare tutto a casa e quindi prendere in mano completamente la situazione della produzione, perché era la cosa più vera, più viva che potessi fare, e così ho fatto. Il fatto che ci siano state così tante lavorazioni non è, alcuni mi chiedono se sia frutto di una pignoleria o di altro, è soltanto il desiderio profondo di fare bene e soprattutto, non so se chi ci ascolta può capire, di affrancarsi, liberarsi un po', smarcarsi da quella compulsività con cui la maggior parte dei miei colleghi sono arrivati a vedere la musica, cioè quell'urgenza di dover per forza presenziare a tutti i costi nel più breve tempo possibile. Questo molto spesso porta a dimenticarsi dell'opera. Invece io credo che l'opera rimanga la vera unica condizione della quale dobbiamo occuparci se abbiamo qualcosa da dire, quindi certo. Viva l'opera, e poi la pubblicazione è importante, ma senza l'opera è inutile presenziare sul mercato.
0: Che poi di questi tempi, ecco, l'opera d'arte, soprattutto dalle nostre parti, deve essere colta da anime sensibili. Viviamo un'epoca generale, mondiale, e per quel che riguarda anche il nostro paese, dove la cultura e l'arte sono messi da parte, ma poi siamo circondati da gravi negatività intorno. Tu invece vai a intitolare questo album Le Beatitudini, abbiamo ascoltato una canzone dal titolo Dal Sole, che poi spieghi nel comunicato stampa il contatto nuovo con la bellezza illuminante. Insomma, anche la copertina ha dei colori molto accesi, dinamici, possiamo dire anche psichedelici, ecco, quasi una risposta forte da parte dell'artista e dell'arte nei confronti di questa epoca buia.
1: Beh, come dici tu all'inizio di questa domanda, l'artista non può prescindere dal fatto di trovarsi in una determinata epoca. Gli influssi dell'epoca che stiamo vivendo noi sono davvero nefandi, e non solo annichiliscono la persona, ma annichiliscono soprattutto quel senso di bene profondo che dovrebbe essere quello che guida comunque tutte le comunità e tutte le individualità. E quindi ho inteso concentrarmi appunto sul concetto di bene, non so se si può capire, è un concetto assolutamente esteso che, se vogliamo, può essere associato al concetto di grazia, cioè quella forza interiore, quella potenza che dà senso profondo alle nostre cose, che si può individuare nel sentimento d'amore o nel sentimento di riuscita di una comunità nel suo insieme. Noi oggi siamo una comunità fallimentare, sia a livello regionale, nazionale, europeo, mondiale. Siamo nel fallimento della comunicazione proprio nel momento in cui siamo al massimo grado della comunicazione. Quindi allora è importante invece tornare, come dicevo prima, all'opera, ma tornare prima di tutto all'individuo, alla forza individuale, alla forza interiore. Quella forza interiore deve essere per forza di cose il bene massimo. Ecco che io mi sono concentrato su queste sette illuminazioni, che sono altrettanti modi di declinare quella grazia, quella illuminazione potente che ci guida e continua a mantenere alto il senso del vivere.
0: Abbiamo ascoltato nella canzone anche una voce femminile. Chi era? Chi è?
1: Ci sono alcune voci femminili nel disco. Una è senz'altro Isabella De Mercati, che è la voce che molti hanno potuto sentire un po' in tutti i miei dischi, da Falene in avanti. E l'altra è Tita Chris, che è una cantante bergamasca. Sono le due cantanti che hanno operato con me in questo disco. Isabella, tra l'altro, ha contribuito notevolmente anche alla pre-produzione, alla post-produzione, ha suonato la batteria in Planetarium, la ritmica in alcuni brani. È sicuramente un personaggio, un artista che pochi conoscono, ma che ha affiancato molto sensibilmente il mio lavoro in questi anni.
0: Il tuo lavoro di musicista, poeta, autore e via dicendo ha spesso accompagnato le sue tematiche anche all'importanza della figura femminile. Anche in questo disco non manca, almeno mi sembra.
1: Sì. Questo disco, la figura femminile è centrale. Approfitto per dire due cose. C'è un'altra figura importante all'interno di questo disco, che è Med Russo, che ha, oltre ad aver coprodotto il disco con me, è anche autrice di tutte le parti, delle tastiere, degli organi, gli arrangiamenti, eccetera. Io sono autore di tutto, o per meglio dire, però il contributo di alcuni musicisti, tra cui la Russo, sono senz'altro fondamentali. Tornando alla donna, leggendo quello che si scrive su di me, noto che si insiste molto sull'aspetto della sensualità e della femminilità eletta, che è senz'altro una chiave di lettura, però io invito chi ascoltasse le mie canzoni a non incentrarsi soltanto sull'aspetto, diciamo, apparente, ovvero se io canto della femminilità, anche in questo caso parlo della madre universale, capite, sono concetti che normalmente nelle canzoni pop non figurano, se io non parlo della quotidianità ma dell'elezione del sentimento, non sto parlando soltanto precipuamente della donna, della femminilità, se no sembrerebbe che io sia un eterno innamorato soltanto della figura femminile e voglia cantare soltanto quella. Dietro a questa dimensione c'è il tentativo di portare, da una parte, quello che ho detto prima, cioè il bisogno di identificazione con un bene profondo, e il bene profondo è sempre materno, è sempre femminile in senso ancestrale, antico, universale. Dall'altra, io invito a leggere la chiave politica in senso alto delle mie canzoni, cioè le mie canzoni vogliono sempre dire qualcos'altro oltre a quello che dicono. E questo qualcos'altro è sempre il bisogno di ritrovarsi e di trovare una comunicazione più autentica tra tutti noi.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare proprio M, la quarta traccia, il tema ancestrale della Dea Madre, Viaggio nell'utero universale. Lui è onorato dal disco nuovissimo intitolato Le Beatitudini.

0: Fino all'ultimo effetto, ecco, abbiamo ascoltato M dalle Beatitudini per Onorato che abbiamo qui al telefono. Tra l'altro un disco, Giancarlo, che unisce insieme vari aspetti, c'è del rock sostenuto in alcuni passaggi, c'è dell'elettronica, ci sono passaggi più, ecco, meditativi, molto più dilatati, possiamo dire, quindi ecco, si vivono varie sensazioni all'interno di questi 7 brani.
1: Sì, credo che sia per il fatto che questo è un disco un po' riassuntivo di quanto ho saputo fare finora nella forma canzone, anche per questo mi è costato molta riflessione e lavoro. Ho cercato di rimettere insieme tutte le dimensioni sonore, ma anche di spunto ideativo, compositivo, che mi hanno rappresentato fin qui. Quindi, senz'altro, capisco che ci possa trovare sia nel passaggio per il rock, sia per la canzone di intensità, di profondità vibrazionale, la wave dei synth, delle macchine dei ritmi, le orchestrazioni, un po' di sperimentazione, che è quello che secondo me non dovrebbe mai mancare in un posto musicale, anche perché la musica popolare va incontro a una sostanziale trasformazione, lo sappiamo tutti, basta ascoltare quello che passa per la maggior parte alle nostre orecchie. Siamo in una fase di trasformazione generale, quindi per me era importante fare una sorta di ricapitolazione di quanto fatto, di quanto ho saputo fare, e anche in questo senso Le Beatitudini è un disco importante per me. Tutti i miei dischi io li amo molto, sono stati amati e voluti profondamente. Questo è un disco che ha la caratteristica di riassumerli tutti, di portarli tutti insieme, porgerli tutti insieme, almeno provarci, uno sforzo unico, riassuntivo, e anche per questo sono soltanto 7, quindi con soltanto un disco. Io credo di parlare della buona musica, della buona proposta, non tanta musica.
0: No, sono d'accordo.
1: Quella giusta.
0: Ci scrive Stefano attraverso il WhatsApp, anzi se volete fare delle domande, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Allora dice: puoi chiedere dove è reperibile la versione fisica del disco di Onorato? Trovo solo il digitale sul Bandcamp. Grazie molte, Stefano.
1: Allora, grazie Stefano per questa domanda. Questa prima operazione del disco io l'ho fatta in totale controtendenza rispetto a quello che sono le consuetudini del mercato, quindi come prima cosa sono circolate soltanto quasi con un passaparola un numero limitatissimo di copie fisiche come quella che hai tu in
0: sì.
1: mano. E poi è stato messo sulla piattaforma Bandcamp, la quale si può sia ascoltare che acquistare eventualmente. Chi volesse acquistare ancora questa tiratura, la prima tiratura del disco, questa particolare, deve scrivere a Le Beatitudini di Onorato, Le Beatitudini Onorato, @gmail.com. Poi magari faccio posso anche scriverlo, ma è facile da ricordare, Le Beatitudini Onorato, @gmail.com. Chiederlo espressamente lì e viene mandato, viene recapitata la copia, una delle tre, ha scelto una delle tre edizioni che sono state fatte finora, che sono appunto quella grande con tutti i testi, i crediti e tutti i contributi speciali, quella normale, il CD normale con i testi, e quella normalissima soltanto con il CD. Prossimamente ci saranno altre vesti, ci sarà un libretto che racconta la gestazione, il senso di quest'opera, eccetera, ci saranno le foto di tutte delle sessioni in studio, eccetera, eccetera. Al momento è sufficiente scrivere a questa
0: mail.
1: Lo amo. Tengo però a precisare un'altra cosa: prossimamente invece ci sarà una distribuzione nazionale e quindi sarà recuperabile, rintracciabile nei normali, dei normali fornitori anche in forma fisica. Ma questa prima parte a me piaceva, mi interessava comunicarla in maniera molto più diretta. Questo disco intende andare un po' contro tendenza, perché come ho detto prima non serve tanta musica, serve della musica, la musica giusta, non serve essere ovunque, e serve invece esserci per chi vuole che tu ci sia, per chi ti cerca, per chi ti sente, chi ti desidera, allora bisogna esserci. Per tutti gli altri la presenza a volte è quasi superflua, il mercato è pieno di cose superflue.
0: Sì, sono d'accordo, quindi le beatitudini onorato @gmail.com per richiedere la versione fisica. Poi non so, magari se stai organizzando anche delle date dal vivo e allora sarà possibile anche reperirlo live durante dopo i concerti, non lo so.
1: Sì, qui al nord è già possibile, è stato possibile già da marzo, abbiamo fatto e continuiamo a fare una serie di concerti sia ufficiali che privati. Questa forma del concerto privato mi sta particolarmente a cuore, qualcuno la chiama il concerto segreto, dove si radunano un numero contenuto di persone ma altamente interessate a quello che sentono, e quindi il concerto abbatte la barriera del palco, la distanza tra l'artista e il pubblico. Questi ne stiamo facendo molti e passano pochissimo attraverso i canali normali e sociali. Però la promessa è che col passare dei mesi, piano piano, questa cosa diventerà più ufficiale gradualmente, e quindi conto anche in una diffusione anche del mio concerto un po' su tutto il territorio nazionale. Finora ci siamo mossi al nord Italia, poi sarà messa a fuoco un po' meglio, appunto un po' meglio, tutta l'organizzazione che io ho voluto intorno alla mia persona, e da questa gestione quasi personale del lavoro poi arriveranno altre organizzazioni, si uniranno a questo altre forze, e quindi sarà possibile vederci anche altrove.
0: Parlavi prima anche dell'aspetto politico della tua opera, da non prendere solo in un determinato aspetto tra virgolette più romantico, che non è questo il termine giusto, ma per intenderci velocemente. No, volevo farti invece una domanda, ecco, proprio perché vedevo un po' dal tuo Facebook una data che c'è stata tanti, ormai un paio d'anni fa, dove ti eri impegnato anche in una collaborazione con Pierpaolo Capovilla, dove avevi fatto delle letture, immagino, o canti anche per Gaza, quindi c'era stato anche questo impegno.
1: Sì, l'ultima in ordine cronologico, per le mie collaborazioni, quelle sentite un po' più viscerali con altri, con colleghi, con amici, non conoscenti, eccetera, è stata quella con Pierpaolo Capovilla, col quale, mi piace ricordare, abbiamo fatto forse unica coppia in Italia della musica cosiddetta rock d'autore, abbiamo fatto una piccola impresa di un tour di 4 date a favore di una riflessione verso quello che accadeva a Gaza. L'abbiamo fatto quasi subito, qualche mese dopo lo scoppio di quella disgrazia, di quella sciagura, o almeno della recrudescenza di quella sciagura che sappiamo essere di lunga data. Però non ho trovato molti altri colleghi disposti a farlo, e quindi io e lui abbiamo fatto questo percorso, e era sì di letture da parte sua, pochissime da parte mia, io presentavo le canzoni e poi insieme abbiamo cantato qualcosa. E poi ci siamo arrestati per tante ragioni, poi Pierpaolo è stato rapito dalla sua nuova attività come attore. E quindi si è fermata lì, ma giustamente facendo notare questa cosa, è importante che la gente capisca che onorato non è soltanto quello che si concentra sull'aspetto lirico, anzi la politica è un fatto di poesia, la poesia è la più alta forma di politica che esista. Noi possiamo dare un contributo al mondo soprattutto se non smettiamo di essere in vibrazione col mondo. Se qualcosa non va bene, i primi a scendere in campo in un mondo giusto, in un mondo sensato, sono gli artisti.
0: Assolutamente d'accordo, e sicuramente va fatto un plauso proprio per questo impegno e questa presa di coscienza, perché poi l'arte, la poesia, la musica di un certo tipo così è resistenza, noi lo diciamo anche con Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. La cultura deve saper essere vasta, non può essere fossilizzata solo a determinati campi limitati, scelti magari da grandi major con pochi interessi invece per quel che riguarda l'aspetto artistico ma solo economico, e quindi varie forme di resistenza culturale sono quelle che facciamo noi, quelle che fa appunto Giancarlo con la sua musica, ma anche con tante altre opere, perché poi tu sei anche scrittore che ha pubblicato libri, poesie. Tra l'altro dicevi proprio che questo CD sarà accompagnato in una delle versioni da un booklet, se ho capito bene.
1: Sì, una delle prossime versioni sarà accompagnata da un piccolo libro che ne illustra la gestazione, e non soltanto artistica ma anche di pensiero, di sentimento su quello che sta accadendo, che è accaduto nel frattempo. Approfitto di questa tua domanda per dire, certo, io sono da sempre impegnato anche sul fronte della letteratura, anche della pittura, ma la pittura è una faccenda di visionarietà per me, è una dimensione più da visione, e mi piace accompagnarla a quello che faccio, ma fondamentalmente sono più consuete le attività che ho sul fronte letterario e musicale. Alcuni dicono sono passati molti anni dalla pubblicazione di Quantum. In realtà gli anni che passano tra la pubblicazione di un'opera e l'altra, quello che bisognerebbe capire è che dietro c'è tanto lavoro per realizzarlo, perché un'opera arriva al pubblico, a chi ne volesse fruire, quando è compiuta, ma in mezzo c'è tutta la realizzazione, ma non solo, in mezzo io ho tenuto 3 diversi seminari sulla canzone, sul segno, sulla politica nella canzone, ho pubblicato un libro di saggi che è Fondale e mi sono impegnato su tanti fronti, compreso la stesura di un romanzo che vedrà la luce molto probabilmente un po' più avanti, e quindi tutte le ore, i giorni, le settimane in studio per questo disco. Quindi i tanti anni che separano una pubblicazione dall'altra sono anni in cui si intreccia la vita di una persona che non può non scendere nell'opera, non può non calarsi nell'opera, e le tante attività che ti chiamano e che chiamano il sottoscritto e che hanno una grande urgenza tanto quanto ce l'ha la realizzare il disco. E chiuderò soltanto dicendo che se noi andiamo in un negozio di dischi, se noi andiamo in una libreria a comprare un libro, a comprare un disco o in una sola piattaforma, non dimentichiamoci che un'opera, per avere senso, per avere dignità, per avere anche la presunzione, la giusta presunzione di essere acquistata, deve avere qualcosa da dire, e per farlo deve essere una distillazione, deve esserci un lavoro. Perché altrimenti l'urgenza e la compulsività che dicevo all'inizio, con cui molti tendono a pubblicare per essere presenti, per esserci a tutti i costi, va a penalizzare il significato di quello che faccio. Non è importante quanti dischi io pubblichi, ma se i dischi hanno un senso per essere pubblicati, hanno il senso giusto, hanno la giusta dignità per arrivare per ottenere il premio della presunzione di arrivare agli altri. Allora, in quel caso, immaginate quanto meno si pubblicherebbe, ma forse quanto meglio si pubblicherebbe.
0: Tra l'altro, sul discorso dell'essere sempre presenti, un elemento di questo tipo è anche sono i social, nel senso tanti artisti sono anche presenti in maniera massiccia sui social con continui post e via dicendo. Ecco, qual è il tuo rapporto con i social come artista? Come li gestisci? Come li vuoi gestire?
1: Allora, cioè è stato prima l'avvento della pandemia cosiddetta e un dopo. Prima ero convinto che i social fossero una di quelle piattaforme su cui fosse giusto e fosse uno strumento importante per far arrivare la propria voce un po' dappertutto, ed è quello che tutti quanti noi intendiamo e speriamo, ma se ci guardiamo realmente intorno oggi vediamo che tutti parlano, e molto spesso il fatto che tutti abbiano giustamente il diritto a parlare fa sì che lo schermo, immaginiamo che la comunicazione sia uno schermo bianco sul quale tutti quanti mettono le cose puntino. Dopo un po' quello schermo sarà completamente nero, annerito dai milioni di puntini che mettiamo. Non sarà più possibile vedere nulla, né il nostro né quello di altri, tranne quello di alcuni che sono già comunque fatti salvi da questo tipo di passaggio. Allora io credo che la comunicazione tramite le reti cosiddette sociali, che di sociale hanno ben poco, debba essere passata al vaglio, al setaccio di una maggiore economia, cioè dobbiamo essere un po' più attenti a dire le cose quando hanno senso. Io così uso questi spazi, quando è necessario, non mi interessa essere presente giorno e notte a dire quante volte sono passato dal bagno, certo, o che farò questa gran cosa fra una settimana. Io cerco di segnalare al minimo, e soprattutto ricomincerò a farlo adesso, perché in questi anni ero concentrato sul mio lavoro, non avevo il tempo di perdermi in comunicazioni. State tranquilli, il pubblico, tutti noi non ci dimentichiamo degli altri, se gli altri quando ci sono veramente. Se invece c'è qualcuno che continuamente è presente ma a vuoto, allora sparisce veramente.
0: Benissimo, allora siamo giunti al termine di questa bella chiacchierata, sempre ricca di spunti con Onorato, e come faccio spesso, insomma, chiedo a te di scegliere un ultimo brano dal tuo disco su cui salutarci.
1: Ma è una scelta ardua, perché sono tutti brani uno diverso dall'altro, e per cui direi che vorrei sentire, come può arrivare, Planetarium, uh-huh. Che è insieme il brano più comunicativo ma anche il più sperimentale, dove ho cercato di essenzializzare la forma canzone e farla diventare un viaggio interstellare, dove il cielo stellato kantiano è dentro di noi, quindi un viaggio nelle stelle interiori.
0: E allora ci concediamo questo viaggio in questo caldo pomeriggio di maggio insieme a Onorato, Le Beatitudini. Giancarlo, se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni in particolar modo, a te i microfoni.
1: Ma tengo a dire che ci sono e che intendo il più possibile formulare al meglio quello che ho da dire, cercando di contribuire a dare una visione di umanità e di sensibilità al linguaggio della musica, delle parole, eccetera, e cercando di andare il più possibile contro quelle che sono le omologazioni, l'uniformarsi, l'azzerarsi della personalità e del sentimento. La politica è avere sentimento di se stessi e degli altri e non perdere di vista, anche a costo di viaggiare controcorrente, ed è quello che sto cercando di fare io.
0: Ma poi penso ci venga anche in maniera spontanea viaggiare controcorrente per certi versi, non so tu come sei fatto, però non lo so, rispetto all'epoca attuale, diciamo rispetto proprio all'omologazione che vediamo proprio davanti a noi, se si ha una sensibilità di un certo tipo, anche quasi inconsciamente si va controcorrente, non so tu che ne pensi.
1: Sì, se ci si ascolta veramente, sì.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare Planetarium. Grazie a Onorato per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie. Ciao. A te, grazie a chi ci ha ascoltato.

fino anche in questo caso all'ultimo effetto, onorato le beatitudini. Quindi abbiamo ascoltato questi estratti dall'album, sono 7 canzoni, noi ne abbiamo ascoltate 3 per un lavoro che abbiamo raccontato proprio con lo stesso artista, con Giancarlo Onorato, disco e così. Quindi bello, sempre ricco di spunti anche quello che è il suo pensiero. E a proposito di poesia,

figura, film dedicato alla figura di Giorgio Canali, film di Matteo Berruto. Io ho avuto il piacere poi di gestire l'incontro, il dibattito con il regista e il cantautore, musicista, insomma, di grande esperienza, nonché produttore. È stata una bella chiacchierata, devo dire, sincera, così come esce molto sincera la figura di Giorgio Canali nel film documentario da lui dedicato, Con la pioggia dentro. Se vi capita, andatevelo a vedere. So che ci sarà una prossima presentazione in quella di Monterotondo, vi dirò tra poco quando. E allora, intanto, Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Solo stupida poesia.

Solo stupida poesia, lui è Giorgio Canali e Rosso Fuoco dall'album Pericolo Giallo del 2023. Quindi proiezione, incontro, anzi prima c'è stato un breve set live, quattro brani di Giorgio Canali, la proiezione del film e poi l'incontro con il regista Matteo Berruto, Giorgio Canali e il sottoscritto a moderare davanti a tanta gente, tanti anche musicisti, giornalisti e pubblico intervenuto per godersi questa bella serata, devo dire, assolutamente riuscita al cinema Troisi di Roma.

riesco a trovare. Se vabbè, ne avete notizia, fatemelo sapere, io la dirò con piacere qui in diretta.

durante il film si vede Giorgio Canali che riceve la notizia che dovrà lasciare quella casa dove vive a Correggio, e quindi inizia a fare i primi spostamenti partendo proprio dalla musica, dagli strumenti, dagli effetti, e tira fuori anche dei vinili, vinili che lo hanno visto protagonista, ci sono quelli dei CSI, di alcuni dischi solisti, e tira fuori anche il disco dei Politrio. Il Politrio furono, diciamo, la sua prima band, comunque una delle prime con la quale pubblicò un disco intitolato Effetto Eisenhower. Parliamo della metà degli anni 80, 1986, e allora da quel disco ci ascoltiamo Canto alogeno per Politrio, dove c'era appunto un giovane Giorgio Canali.

Ipoli Trio di Giorgio Canali era il 1986, effetto Eisenhower, la canzone prendeva il titolo di Canto Alogeno, quindi un ripescaggio, si vede appunto nel film anche il disco, senza più l'interno della copertina, perché ha come una finestra la copertina dentro la quale c'è un'immagine che si ottiene infilando l'ulteriore così foglio all'interno di questo vinile, che appunto non è nemmeno di facile reperibilità, anche se ha detto che un po' di copie ce l'ha la sorella. Mannaggia, ne vorrei una. Ah, tra l'altro ringrazio Stefano che mi scrive che la serata a Monterotondo con Giorgio Canali, la presenza del regista di Giorgio Canali, anche da quello che so di Silvia Boschero come moderatrice, sarà il 4 di giugno. Al Cinemancini, quindi a Monterotondo, Cinemancini, 4 giugno, ulteriore presentazione di Con la pioggia dentro.

Se volete interagire con la trasmissione, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite Fabio Anile, il musicista che si muove veramente in vari ambiti di sperimentazione, e questo è un progetto che mi ha portato lo stesso giorno un'altra band che vede insieme Fabio Anile, Salvo Lazzara e Luca Pietropaoli. Si chiamano Alp Trio, l'album è Controra e che si apre così.

Alp Trio, quindi, con questo brano d'apertura dall'album Controra, si intitola 14, chissà, perché poi a seguire c'è 14.05, 14.11, 14.14 e poi 14, quindi seguono la sequenza dei minuti dei brani, e quindi non so qual è il significato dietro a tutto ciò, quindi lo scandire del tempo dalle ore 14, che oggi faceva un caldo bestiale quando sono uscito alle 14 per venire qua in radio. Oh, bene, bene, bene, andiamo avanti con la trasmissione. Vi ho detto che il lunedì prossimo avrò ospiti i signori Sconfitta. Il venerdì invece, all'interno di Alternitalia, venerdì prossimo, quindi fra una settimana, avrò ospiti i marchigiani Plasma Expander, scusate, i marchigiani Palmer Generator, che sono tornati con un nuovo lavoro. Noi ci ascoltiamo un estratto, Corpo Celeste 2 per Palmer Generator.

La musica è quella dei signori Palmer Generator, questa famiglia formata da padre, figlio e zio, tra post-rock, noise, e questo è il loro nuovo album che è uscito ad aprile, fine aprile, si chiama Corpo Celeste, questo è Corpo Celeste 2. Da Iesi, eccoli qui. E sono marchigiani anche quelli che seguono i Cowards, che stasera saranno dal vivo al Fanfulla di Roma, domani saranno invece allo Scum, lo Scam di Pescara, insieme ai Ponte del Diavolo. È uscito proprio oggi il nuovo singolo dei Cowards, che anticipa il loro secondo disco, e allora ce li ascoltiamo, Fear of Fear per Cowards. Who's got a fear?

questa sera dal vivo al Fanfulla di Roma e domani allo Scum di Pescara insieme al Ponte del Diavolo. Si chiamano Cowards, dalle Marche, Trappos Punk, Shoegaze Noise. Uscirà il loro nuovo disco nella seconda metà di giugno, il loro secondo. Intanto il tutto anticipato da questo singolo chiamato Fear of Fear Cowards. Questo invece è un disco che ho trovato nella cassetta della posta quando sono arrivato in radio, per Vincent Migliorisi, che ringrazio per aver spedito il materiale. In Deep and Dance, ancora lo devo ascoltare, vado così sulla fiducia. La copertina vede come un ballo in una sorta di festa di piazza, festa di paese. In Deep and Dance, questo è Desertless per Vincent Migliorisi.

Vince Migliorisi, il siciliano Vince Migliorisi Independence, e dalla musica così vibrante e solare di Vince Migliorisi a quella altrettanto dinamica funk, disco pop di qualità per quel che riguarda i salernitani Banda Maie, tornati con il nuovo disco Costa Sud, veramente un gran lavoro.

Ottimo lavoro questo di Banda Maie da Salerno. Nuovo disco, il secondo, Costa Sud, con una bella Alfa Sud in copertina. Così come è molto interessante questo altro progetto che viene da Taranto per due giovanissimi, si chiamano Taxology. La tassologia è quella scienza che determina, che classifica gli organismi viventi. Un disco che è un'immersione, come dicono loro stessi, in un giardino ipnagogico e visionario attraversato dalla voce narrante di Bruno Vergani. Il disco esce per la NOS di Amerigo Verardi, loro sono Taxology.

E questa è la musica dei Taxology dal disco pubblicato dalla band giovane di Taranto, Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Quindi veramente bravi, considerando anche la giovane età. Flower number one era la traccia, ora c'è Flower number two. Ah, è uscito un altro disco di natura strumentale ad opera di Giancane, si intitola Non ti riconosco più.

0: E questa è la musica di Giancane con questo suo lavoro che è interamente strumentale, un disco che vede il ritorno quindi del musicista romano con il supporto grafico sempre dell'ottimo Zero Calcare.
1: Ad asciugare notti in bianco e sulla faccia i segni del cuscino, perdo tutto anche i capelli.
0: Se questa è cantata, ma è un altro episodio, in generale un album strumentale, disco nato diciamo dal pianoforte che poi è stato sviluppato in una maniera più rock, come possiamo ascoltare. Bene, siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Alternitalia, puntata che abbiamo così raccontato attraverso anche l'intervista con Onorato.
1: Non ti conosco, quante idee mi nascosto, non ti riconosco.
0: E allora rimane un ultimo brano da ascoltare insieme. Una nostra cartella musicale che vedo totalmente sparpagliata rispetto a quello che dovrebbe essere l'ordine dei brani, e vabbè, cercheremo di rimetterla in sesto quanto prima, in modo che possa tornare ad essere consultabile.

E allora Alternitalia tornerà venerdì prossimo sempre dalle ore 16, per altri miei appuntamenti lunedì dalle ore 16, ma con... Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk elettronica, poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning. E poi venerdì con Alternitalia. Vi lascio con colui che è stato l'ospite di venerdì scorso qui a Radio Città Aperta, ossia Jonathan Mirai, già chitarrista del Teatro degli Orrori e dei Super Elastic Bubble Plastic. Quando va da solo va in maniera acustica, con vari stili all'interno, devo dire sempre tutti molto riusciti. Dopo di me ci sarà Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della puntata andata in diretta ieri, e poi a seguire dalle 21 Antitesi e anche in America l'informazione curata dal nostro Alessio Ramaccioni. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon weekend!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: eccoci qua, ritornati per fortuna in diretta dopo un paio di puntate registrate causa lavoro. Stasera non abbiamo rischiato, per fortuna. Anzi, ci saranno diverse puntate registrate in futuro se rimarrò solo al lavoro, in quanto collega infortunato, tu Giulio non lo sai, eccoti qua, ben trovato. Innanzitutto presento, perché già dal video potete vedere, l'amico Giulio Pantalei dei Panta, poi ci spiegherà meglio tutta la situazione. Faremo la trasmissione insieme, diciamo fondamentalmente incentrata sull'asse anglo-italiano Manchester-Roma, o meglio Roma-Manchester, e poi ci spiegheremo tutto quanto la situazione. E quindi niente, qui puntata in diretta, 3 ore, ritorniamo veramente in diretta appunto dopo 2 puntate registrate, e ci sarà anche la prossima in diretta per fortuna, mentre il 4 giugno già registrerò, perché qua il lavoro incombe e questo giugno per me è un mesaccio. Però insomma siamo qua e come avete potuto vedere Giulio, ciao Giulio, microfono aperto per cui...
1: Ciao Dario, che bello tornare su queste frequenze e a Night Toys in particolare, che è nel cuore.
0: Evviva, no, sono molto contento anch'io, anzi ci siamo incontrati al concerto dei Diz, dove poi tu mi dicesti di questo progetto che sarà dopodomani all'Atlantico qui a Roma, e niente, quindi abbiamo detto ma perché non ci vediamo, e così è andata ed eccoci qua. Veramente abbiamo progettato il 7 o il 14 causa le mie registrazioni, anche perché avrei voluto avere Giulio in diretta, perché in diretta mi piace di più, magari c'è anche qualche scambio di messaggi o di curiosità, per cui eccoci qua, alla fine è arrivati questo 21 maggio, siamo appunto in diretta 18 e 12 e radiocittaperta.it, il nostro sito dove ci potete ascoltare e vedere, anche il canale Twitch pure, anzi vi chiedo se avete anche no, però se avete Amazon Prime è gratuito, va rinnovato ogni mese ma sempre gratuito, iscrivetevi al canale Twitch, perché sembra strano ma noi arriva qualche soldino, siccome siamo autofinanziati, diciamo insomma non disdegniamo un aiuto ecco dagli ascoltatori. Potete anche sostenerci grazie alla carta di credito PayPal sul nostro sito, c'è il pulsante sostienici e lì ci sono tutte le istruzioni per farlo, e noi ve ne saremo grati in eterno, insomma. Quindi niente, altre cose per sentirci, ovvero la app per RCA che c'è per Android, momentaneamente sospesa per iOS, anche se chi ce l'ha continua a funzionare, e poi c'era TuneIn, Radio Garden, tutte le app per poter ascoltare le radio del mondo, compresa la nostra. Un ultimo, 340-1974-468, il nostro canale WhatsApp per interagire con noi in questa diretta direttissima, mentre arrivano appunto già messaggi. E niente, allora dopo salutiamo tutti quanti i ragazzi arrivati e niente, cominciamo con un pezzo, guarda caso, della band in questione, del nostro Giulio, che appunto sono i Panta. Questo è dell'ultimo album e che ha un nome particolare, che si chiamava
1: Poeti, Vampiri e Veneri Punk.
0: Ecco, proprio il nostro mondo dei poeti, sì, ma ci sarebbe piaciuto avere la vena poetica, perlomeno a me, tu invece
1: ma
0: ce l'hai.
1: Ma tu ce l'hai.
0: No, sono un poeta così da quattro soldi, però le Veneri Punk ci sono sempre piaciute tanto, è così. E quindi disco registrato poi tra qui e Londra, giusto, se non sbaglio,
1: esatto.
0: Fra parentesi, in uno studio molto molto famoso, i più lo conosceranno, insomma l'Abbey Road, penso che sia lo studio più famoso del mondo in qualche maniera, non solo per i Beatles, però se chiedi a una persona dimmi il nome di uno studio di registrazione, ecco, ti dirà probabilmente l'Abbey Road, anche se ce ne saranno tanti altri notevoli ovviamente in America o giù di lì, però l'Abbey Road è quello. Qui in Italia una volta avevamo il Castle, che stava vicino a Milano, che quello è stato uno studio famosissimo, era quasi l'Abbey Road milanese che stava fuori Milano, probabilmente Carugate, qualcosa con la C, e lì ci registravano dagli Area, tutta insomma la scena, soprattutto anni 70 e anni 80. Mi sembra che non esista più come studio, però era un super studio. Qua a Roma abbiamo il Forum
1: storico, che, a proposito di Manchester, insomma anche Morrissey c'è passato, ma tanti altri, da Mark Knopfler, Bon Jovi, insomma
0: ci sono stato perché conosco Marco Patrignani, che è il proprietario, per cui sono andato a vedere sia un concerto, avrei voluto vedere anche Calibro 35 che hanno suonato un mese fa lì, però purtroppo quella sera lavoravo, sono un paio di mesi fa, però uno studio pazzesco, insomma lì due studi giganti, ecco, e quindi ho avuto modo di girarlo e di vedere anche la parete con gli autografi, insomma ci sono le foto con Morrissey che avrei voluto vedere. Poi magari entro in uno studio piccolino, no, dove adesso c'è un pianoforte così, e mi dice: sai, qua ci ha registrato le voci di André per Storia di un impiegato, ecco, così, tanto per dire, ma è tutto il mixer, banco, guarda, è roba pazzesca, infatti è sotto la chiesa di Piazza Uclide.
1: No, no, no, ma lo

0: sound engineer che lavorava lì e che ha insomma proposto del nostro materiale proprio nel vivaio degli studi di Abbey Road, che si chiamava Abbey Road Institute.
1: Ah, c'è una specie di
0: esatto, sì, diciamo,
1: di scout in...
0: bravissimo, okay, bravissimo. Perché gli studi poi sono di proprietà della Universal, no? Prima erano della EMI, adesso
1: sono Universal.
0: E sono chiaramente inaccessibili insomma sia per costi ma in generale, e invece appunto attraverso questo vivaio si aprono, come dire, delle opportunità, e questo è stato appunto piuttosto incredibile. Spesso e volentieri, no, mi chiedono qual è la differenza tra la scena italiana e inglese da questo punto di vista. Io dico già solo che lo studio più importante al mondo possa pensare di produrre 4-5 brani completamente gratis, cioè appunto perché
1: perché loro
0: è come se l'avessero prodotti proprio loro a tutti gli effetti. E appunto ringrazio questo, il nome di questo sound engineer, che era Paolo Violi, che in quel momento sta lavorando lì, che ci conosceva dei tempi di Roma e
1: quindi
0: sapeva...
1: lì si consegna, cioè se uno ci avesse una band ci può provare consegnando dei demo
0: lo deve fare qualcuno interno, quindi chiaramente in questo caso è stato Paolo, che appunto aveva visto che in quel momento stavo vivendo in Inghilterra. Io stavo facendo questo dottorato a Cambridge, ma avevo fatto una serata abbastanza particolare con Carlo Verdone a Oxford, perché lui veniva a ritirare un premio e io insomma lo ringrazio sempre, perché è colui che mi ha scoperto in qualche modo. Io ho iniziato a fare le cose più grandi suonando, insomma, grazie a lui, a Paolo, il figlio. Poi hanno scritto la prefazione del mio primo libro, perché poi Carlo è laureato in lettere, e quindi insomma questa vocazione tra la letteratura e la musica che io ho sempre avuto, cioè sono state poi le mie due anime, quello di cui insomma poi vivo oggi. Effettivamente lui forse è stato il primo a coglierla a quel livello, e quindi veniva a ritirare questo premio a Oxford. Ha detto: ma perché non presenti la serata insieme a me, facciamo una cosa insomma particolare? E quindi per fortuna poi se n'era parlato sui social eccetera eccetera, e questo Paolo Violi mi ha chiamato mentre stavo lì a Cambridge, mi ha detto: ah, ma stai vivendo in Inghilterra, sai che io sto qui, sto facendo questa cosa, se mi mandi una demo. Io non avevo neanche la chitarra lì, quindi ho messo in croce tutti gli amici di Cambridge per farmi uscire una chitarra, registrato di notte questa demo, che poi per fortuna gli è piaciuto, sono andato lì in ginocchio naturalmente, proprio onorato, e per fortuna gli è piaciuto anche quello che ho registrato lì, e quindi poi sono tornato 3-4 volte, una più bella dell'altra, e l'ultima volta anche con gli altri musicisti proprio, di Panta, e quindi abbiamo registrato.
1: Lo studio, è gigante, giusto?
0: Sì, beh, ce ne stanno tanti dentro, chiaramente.
1: Da fuori sembra una casa vittoriana, no?
0: È così.
1: Però è enorme,
0: dentro ovviamente c'ha tanti studi, non era veramente studio 1 o studio 2.
1: One è dove ci sta anche un'orchestra da 80 elementi, l'ho visto tante volte, Rai 5, delle cose registrate
0: principalmente
1: là,
0: fanno le orchestre, infatti fanno le colonne sonore anche, no? Insomma, però insomma era comunque straordinario proprio stare lì dentro, anche fosse stato, guarda, non lo so, il bagno, tutto proprio.
1: The bathroom session, dice. Perfette. Allora ci ascoltiamo Subliminale, Panta, qui a Night Toys in questa puntata Manchester.

0: Wow, eccoli qua, Panta Subliminale, appunto dall'album che si chiama, oddio, mi viene in mente solo Venery Punk, Numer Zigogolato.
1: Sì, va bene anche così.
0: No, Venery Punk mi piace. Però ecco, mi dicevi appunto del, parliamo innanzitutto di Panta, a proposito che sono qua, dopodomani ci sarà il concerto dei Panta e mi dicevi l'ultimo a nome Panta.
1: Esatto, oh, esatto. Sì. Allora, no,
0: che ovviamente non è una fine, è un nuovo inizio.
1: Beh, esatto, no, sempre,
0: ogni stop è solo un altro start, dicevano i Casino Royale, per cui
1: esatto,
0: è così.
1: O an end is a start, dicevano gli editors, ma insomma, siamo in quel territorio
0: che disco,
1: là.
0: Che disco, anche quello.
1: È vero. Bene, bene, no, allora, partiamo appunto dalla serata di sabato, che mi sta particolarmente a cuore, perché per me è anche un gran finale, diciamo che le due cose si uniscono.
0: Certo.
1: Un anno e mezzo fa è uscito, diciamo, questo mio libro per Einaudi, che era uno dei miei sogni più grandi, che si chiama Una lingua per cantare, e per fortuna è andato molto molto bene, insomma, sta la quinta ristampa, mi ha dato modo veramente
0: direi
1: di
0: bellissimo.
1: Girare anche in questa formula di diciamo libro concerto che ho portato
0: poi per Einaudi in, no, perché che so benissimo che molti persone che scrivono anche, cioè che sentite alla radio, così, non che abbia contatti diretti, fare per Einaudi è un po' come montare sulla Ferrari dell'editoria, diciamo, non è così.
1: Beh, diciamo che per uno che vuole fare lo scrittore,
0: direi
1: quello,
0: che Einaudi è un ottimo endorsement. Ecco,
1: sì, ovviamente è stata una lunga ricerca, era poi stato frutto proprio di tutte quelle ricerche di dottorato mentre vivevo a Cambridge, quindi sono stati 5 anni di lavoro.
0: E questo dove l'avete registrato il video?
1: E questo, no, questo l'abbiamo registrato qui.
0: Qua, ah, ok, sì, qua,
1: sì,
0: qua,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, okay. E quindi no, ti dicevo, da quando è uscito, per fortuna, insomma, ho iniziato a girare in questa formula, ho vinto premi, ho girato nel mondo proprio, ho vinto premi in America, ho fatto un tour in Irlanda, in Spagna, da ultimo in Inghilterra, e quindi penso di aver fatto quasi 200 date in questo anno e mezzo. E per
0: a ci picchia,
1: no, che appunto poi era il mio sogno più grande, veramente vivere, poter vivere di musica e letteratura, e quindi insomma l'ho portato avanti, no, proprio focalizzato, come dire, ogni giorno in questi anni, come poi sa, insomma, chi segue un po',
0: certo,
1: chi ha seguito le nostre cose. E con gli altri ragazzi siamo tutti d'amore e d'accordo, è chiaro che quando io ho fatto, diciamo, questa svolta più in direzione letteraria, ne abbiamo parlato e ho detto, ragazzi, o appunto, come io mi augurerei, diciamo, la cosa va più in questa direzione e lo trasformiamo magari più anche in uno spettacolo, in una pièce, in qualcosa di ibrido, oppure insomma io comunque mi devo prendere un'ampia pausa invece dal discorso band, perché poi i Panta erano nati come una parte musicale di un progetto più ampio, che all'inizio per me era molto vago, per il me,
0: beh, chiaro,
1: 24enne e cose del genere, così una decina d'anni fa. Adesso invece ovviamente è diventato qualcosa di molto più circostanziato, ed è effettivamente quello poi che ho scelto per la vita, perché è quello che avevo più o meno sempre sognato. A proposito di Manchester, ecco, gli Oasis dicono in my mind my dreams are real, e effettivamente diciamo che questo sogno qui, seppur difficile, complicatissimo, ero orientato in quella direzione. E ovviamente no, e non c'è nessuno, ripeto, siamo poi d'amore e d'accordo insieme, però diciamo che questa cosa, magari proprio anche per vocazione, inclinazione personale, non ha trovato un corso più comune, collettivo. E quindi io, diciamo, ho fatto per lo più queste date poi a nome mio, perché
0: certo,
1: poi insomma il libro c'è a nome mio, naturalmente le cose sono uscite a nome mio, quindi abbiamo fatto qualche data insieme, così un po' spot. Però quando ci siamo rivisti, e soprattutto quando qualche mese fa Riccardo, il proprietario dell'Atlantico, mi ha chiamato dicendo, guarda, io insomma t'ho visto che proprio, diciamo, nascere e crescere un po' sulla scena, ho letto questi ultimi due libri, anche quello che avevo scritto proprio sull'Inghilterra e sugli Oasis, che si chiamava In Inghilterra con gli Oasis, neanche a farlo apposta, ha detto vorrei appunto che ideassimo insieme con un team che ricordo, c'è, cioè Gianmarco Micarelli, Francesco Maiorano e Michelangelo Goldsend, che è chitarrista e fondatore degli Flying Band, il più storico tributo agli Oasis gratis, proprio insomma, fin dai primissimi anni 2000, quindi insomma in tempi quasi non sospetti, alla fine degli anni 90. E a me è venuto questo nome, che era Romanchester, proprio per mettere insieme non solo musica e non solo musica originale e tribute, ma anche libri, memorabilia, vintage, abbigliamento e così via. E ci è sembrato, anche parlandone con gli altri della band, che questo fosse forse il fuoco d'artificio finale da fare a nome Panta. Io ovviamente ho tanti progetti nella testa, e magari però appunto tra musica, letteratura, insomma, e dialoghi un po' così più ampi tra le arti, e magari sicuramente è stato un momento importantissimo per me quello di avere una band e concepirla come band, però la vedo come la parte di un tutto che poi è diventato quello che faccio adesso.
0: No, ottimo, infatti adesso comunque da quei sogni di 10-12 anni fa, ecco, che qualche casella si è ben sedimentata, ecco. Beh, quindi adesso si tratta solo di arricchire.
1: Non l'avrei quasi neanche potuto sognare, quindi appunto, lo vivo con grande gratitudine proprio per cui, energetica.
0: Insomma, ottimo, perfetto. Quindi da Roma passiamo un attimo a Manchester. Chiaramente erano previsti in scaletta, perché non si può non iniziare dai Joy Division, ma proprio il nostro Bobbissimo che ci manda la richiesta e appunto ci dice: prima mi ha mandato un'altra richiesta, ma chiaramente ha detto vorrei mandare tutta la situazione su Roma e Manchester, per la maggior parte, a parte qualche cosina che poi vedremo. E niente, prima di leggere i messaggi, allora ci ascoltiamo questa traccia che tutti conoscerete, che si chiama She Lost Control. E questi sono i Joy Division Night Toys in questa puntata speciale Romanchester. E qui il suono inaudito e senza bisogno di spiegazioni, ecco. Ian Curtis, che correva anche qualche giorno fa l'anniversario della scomparsa. Tutto un cerchio che si chiude.

0: Yeah, She Lost Control, Joy Division, la più mancuniana delle band mancuniane, ma perlomeno quella che in qualche modo ha fatto da capostipite, no, a tutti. E tante altre ce ne sono, e tante altre poi legate a una un'etichetta incredibile che era Factory, o Factory Records, appunto, di Manchester. Ecco qua, sì, e qua guarda la tela, è là la cosa, ecco qua. Sì, che questa è una compilation, no, c'è un po' di ritardo rispetto a quello che facciamo vedere lui, una bella compilation, appunto, della Sienda, che era era un locale, fra parentesi, dove è iniziato più o meno nella primavera del 1982, e da lì, insomma, è andata avanti per una decina d'anni. Non era solo rock, non era solo wave, era anche dance, perché è un DJ pluripremiato come Laurent Garnier da Parigi, era un resident DJ dell'Azienda fine anni 80, prima poi dell'esplosione
1: mondiale.
0: Visto,
1: hai fatto vedere questo disco per la locandina di Roma Manchester e la copertina di Roma Manchester, ci siamo ispirati proprio a questa grafica,
0: una grafica che poi ha fatto scuola, cioè i dischi della Factory per certi versi sono riconoscibili senza leggere l'artista, c'è un modo di disegnare e di fare le cose che li ha resi molto molto riconoscibili, a partire appunto da queste sbarrette gialle e grigie che ne stabilivano la così i connotati, ecco, poi anche quel FAC 51 come se fosse un'uscita discografica, un numero di non so se dovrei informare, ecco, questa la potrei mettere perché magari può darsi che il giorno dell'apertura dell'Azienda erano usciti 50 dischi Factory, quindi il 51esimo poteva essere il locale. Bisognerebbe vedere il catalogo, vedere se non c'è il 51 all'interno, perché queste robe, sai che anche per esempio gli Offlaga Disco Pax, band italiana mitica, capitanata da Max Collini, aveva tutto un modo, una questione grafica dove magari sul disco c'era scritto magari ODP 36, ma perché magari anche se il primo disco e gli altri 35 erano i flyer, le cose, le magliette, ogni cosa, e c'è un catalogo che è fatto da loro dove ci sono tutte queste cose, o erano i libretti dei testi che venivano dati ai primi concerti in giro. Comunque, ecco, questa è She Lost Control, è così che abbiamo divagato un attimino nell'Azienda, ma qua arrivano messaggi su messaggi. Allora, cominciamo, viva, aspetta che scendo, ecco Emiliano che mi dice la sigla in diretta. Ciao Dario, buon Night Toys a tutti, cuoricini che ricambio, ho preso la tua mancunianissima richiesta. E poi questo è il Ponta, grande Ponta, oggi forse riesco a ascoltare in parte, ti chiedo il pezzo di un gruppo che mi sta facendo intrippare, Brucherò nei Pascoli featuring l'amante tua da far paura, ma vediamo se c'è posto, perché volevamo fare una roba tutta Manchester e Roma, però non si sa mai. Brucherò nei Pascoli non sono niente male, sì. Poi vieni, eccolo qua. Ui, che è successo? Questa è la Miriam, non sento se è già iniziata la diretta perché sono in terapia, ne ho ancora per mezz'ora, poi altri 45 minuti per tornare a casa, vi raggiungo dopo, se è spazio per me. Un pezzo dei Placebo. No, non lo so se però vediamo di mettere qualcosa di, vediamo, sempre mettiamo così, perché la priorità è su Roma e Manchester.
1: Io li adoro i Placebo,
0: allora se abbiamo il tuo endorsement allora li mettiamo. È dedicato a Massimo Cotto, che non è più tra noi da 2 anni, ma ieri era il suo compleanno, giornalista e scrittore musicale di Virgin preferito, e manca tanto, effettivamente anche lui è stato un fulmine eccessivo. Sereno,
1: grande,
0: no?
1: Sì,
0: è stato poi un personaggio molto simpatico. Io non l'ho conosciuto, ma chi è stato a contatto con lui, dice veramente disponibile. Poi, insomma, tutte le foto che vede è sempre super sorridente. Ecco, quindi bello. Ciao Dario e Giulio, finalmente insieme. Bobbissimo, questo è Bobby della Rosa.
1: Ciao Bobby.
0: E poi arriva il grande...
1: ciao anche a tutti gli altri ascoltatori. Grazie che ci state scrivendo.
0: Alla grande 340-9974-468. Questo è il nostro numero. Quindi, buonasera a voi da Mariano. Viva!
1: Ciao Mariano.
0: E poi Maria, eccola qua da Gianturco, un saluto particolare agli ospiti Panta. Evviva Maria!
1: Ciao Maria.
0: Grazie Maria Gianturco.
1: Grazie.
0: Abbiamo il nostro Stefano De Camoz, buonasera al tuo ospite, qui Camoz, buon ascolto a tutti i presenti e quelli che verranno. Un abbraccio forte alla Rosi. Evviva la Rosi che arriva. Ui, eccolo qua. Ciao Dario, arrivo giusto per i Joy Division. Questo è il nostro Stefano lo Spendaccione, è un super, un'anima nera, nel senso adesso di un super darkettone.
1: Dark wave, bene,
0: sì,
1: bene.
0: Sì, ormai ci ha provato una volta, è già due anni che va ad Atene dove c'è un festival goth pazzesco, e quindi ben ritrovato, bentornato. E quindi se c'hai qualcosa di mancuniano ed oscuro che vorresti ascoltare, ci abbiamo già i Section 25 per esempio, insomma comunque siamo ben forniti. Eccola Rosy, benvenuto e bentornato a Giulio, sono felice.
1: Ciao,
0: per te
1: Rosy.
0: E per il percorso che stai facendo, te lo meriti tutto questo successo, tanti
1: grazie,
0: cuoricini
1: grazie
0: per te.
1: Grazie di cuore.
0: Evviva la Rosy. E poi ecco la Laura, buon pomeriggio Dario, un cuore che ricambio, grande Laura, evviva. E allora e da adesso via, mettiamo un pezzo, volevo parlare adesso, torniamo a Roma e mettiamo un pezzo di questa band che si chiama A10, lo facciamo perché in questi giorni è venuto a mancare, da quello che ho capito in forma improvvisa, nel sonno, Romano Pasquini, che era bassista degli A10, appunto degli Age, due band romane di fine anni 80, primi anni 90 se non ricordo male, e band notevoli, e lui suonava il basso, ma non solo, è uno dei fondatori assieme a Daniela Giombini di Tribal Cabaret, la Tribal Cabaret, quella degli anni 80, dei primi numeri, che adesso poi è stata ripresa ed è ritornata in auge, anzi voglio ricordare anche per chi è di Roma e sabato pomeriggio alle ore 15 a Monteverde c'è questa manifestazione, dopo vi leggo bene posto e date, così, dove alle ore 15 appunto Dario e Daniela presenteranno in anteprima il nuovo numero di Tribal Cabaret, che è ancora in lavorazione, diciamo viene fatta un po' di anteprima, e in più per motivi appunto proprio per la scomparsa di Romano verrà anche ricordato Romano Pasquini, anzi nella mia bolla di Facebook, così si dice, è molto presente in questi giorni, da Federico Guglielmi a tutti quelli che Paolo Tabaglione dei Petri del Cariglione o Carillon del Dolore, ecco i due nomi di questa band, Gronge e quant'altro, insomma, per cui lo celebriamo grazie anche alla richiesta di Dario e Daniela, anzi hanno provveduto a mettere sul tubo un pezzo degli A10 perché non ce n'era traccia. E ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Badly Burned. Questi sono gli A10. Eccoli che arrivano ai Toys. Grazie a Dario, Daniela. Un abbraccio a voi.

0: Yes, eccoli qua, A10. La richiesta del nostro Dario e Daniela, anche mettiamoci, perché viene dalla stessa casa, e anzi proprio Daniela collaborò all'inizio con Romano Pasquini per la fondazione di Tribal Cabaret e dei suoi primi numeri, quelli degli anni 80, celebrati poi anche nella compilation in vinile Spitless. E poi la ripresa adesso, ma chiaramente sarà sempre presente, no, lo spirito creativo di Romano Pasquini anche sui Tribal Cabaret a venire, anzi presumo che dopo questo ci sarà un'adeguata celebrazione nel prossimo numero. Questa si chiamava Badly Burned, caricata sul tubo proprio per Night Toys, grazie a Dario, perché non era presente niente di loro, quindi sul canale official Radio Dario di Dario trovate di Tribal Dario, anzi sarebbe Dario Cabaret, diciamo, no, perché così funziona, e lo trovate lì e potete anche approfondire la band, anzi come potete vedere anche il disegno ricorda molto la grafica di Tribal Cabaret, di questo singolo degli A10, Badly Burned, Don't Look Into My Eyes Tonight, era la B-side. Super, allora siamo qui sempre con Giulio e Ron Manchester, appunto dicevamo quindi oltre ai concerti e a un DJ set molto particolare di cui parleremo fra pochissimo, ci sarà anche tutto un contorno di libri.
1: Assolutamente, l'abbiamo pensato un po' come festival a tutti gli effetti, e quindi ci sarà innanzitutto lo stand dei libri, che mi sta particolarmente a cuore, ovvio, come potrete immaginare, che sarà curato da questa libreria che si chiama Le Promesse, insieme a uno scrittore che ha altro grandissimo piacere citare, che è Andrea Lucarini, che è appena scritto, insomma, un libro per me bellissimo, si chiama Bristol con Banksy, a proposito sempre di Inghilterra, quindi chi meglio di lui.
0: A proposito, pare che c'è oggi, notizia di oggi che ho visto, Vittorio Sgarbi, che è andato alla Biennale a Venezia, vorrebbero proporre per il Nobel per la pace Banksy per il futuro, perché
1: vedi, ogni tanto se ne escono delle cose
0: interessanti.
1: Se pensavo all'ultimo premio Nobel per la pace
0: a Trump, a quell'altra scema venezuelana che gli ha regalato il suo pensando di andare al governo là, invece l'ha piato e gli sta bene, perché quindi, Nobel, insomma, pensa che per me il Nobel, cioè quando io andavo a scuola, studiavi, quando uno vinceva il Nobel, cazzo, cioè, oppure che leggevi, no, gli scrittori o scienziati che avevano vinto il Nobel, e tante volte venivano celebrati alla fine, e magari quando vedevi uno che era morto 20 anni dopo, ho detto, a me non se l'è goduto sto Nobel, perché altrimenti veniva, non so, 1902 e nel 1905 moriva, cazzo. Cioè, tante volte, non mi sembra Carducci, una roba del genere, o Pasqua, mi ricordo dei due, non voglio dire una cazzata.
1: No, Carducci
0: è stato, perché se non sbaglio, cioè, tipo l'ha preso nel 1902, dopo 2 anni è morto, 2 o 3 anni, per cui, e quindi non che portasse sfiga, ma Dio canta, potevano anche accorgersene prima, no, della validità. Una videochiamata addirittura, questo qua dall'estero, no, hai sbagliato, non compro niente,
1: forse
0: non compro
1: da Manchester
0: esatto, da Roma. Ma potrebbe essere, però più 3-0 non è, perché 33 la Francia, l'Inghilterra è più 4-4 e sì, più 4-4, sì, che tante volte mi sbaglio con la Germania. e niente, eccolo qua, aspetta un attimo. Infatti, leggo qualche messaggio, arriva Roberto, appena arrivato, ciao Dario, tutti nei tossici, Rob De Grieg, che proprio in questo momento arriva la tua traccia. E ecco Dario, gli A10 erano un mix di musicisti da Inghilterra, Nuova Zelanda, Francia e Italia, vedi? E gli Age erano Romano al basso, suo fratello Pippo Pasquini alla batteria, l'australiano Ken Steadman, ex Celibate Rifles, alla chitarra e voce. Un abbraccio da noi, grazie, anche perché so che era un grandissimo appassionato di rock australiano, un po' come Daniela, anche, no, che portò proprio i Celibate Rifles qua in Italia. E quindi grazie mille, spero anche di essere sabato pomeriggio in quel di Monteverde per il vostro speech, diciamo, il vostro incontro alle ore 15. Dopo leggo la locandina che mi hai mandato per dare anche la precisa location. E Wow, eccoci qua. Benissimo, Stefano, prendo la tua richiesta e buon pomeriggio anche al tuo ospite speciale, Dario. Questa è Laura.
1: Ciao Laura.
0: Evviva, lei è grande appassionata invece di Paul McCartney.
1: Fa benissimo, visto
0: che magari non so se eri già connessa, ma appunto che ha avuto l'onore di registrare

0: band principali della Factory Records dei primi anni 80. Era la richiesta, eccolo qua, era la richiesta del nostro Rob De Grieg, che è andato proprio in pieno stile mancuniano. Vedi, ecco qua, Mariano che dice: dopo Trump il Nobel per la pace lo proporranno Ben Gvir, siamo alla follia. Beh, esatto, mamma mia, quello lì, se c'è una persona che odio è quello. L'odio non dovrebbe essere per nessuno, ma per lui, guarda, più che giustificato. Poi fa lo smargiasso, ma ci sarà il giorno in cui tutto, sempre tutto un inizio e tutto una fine, niente eterno, e spero che tu verrai appeso e vilipeso come meriti. Intanto arriva Pietro,
1: lo diceva pure Bob Dylan in Masters of War, no? Esatto, quindi quella fine lì
0: dovrebbe essere così, caro mio. E quindi un saluto a tutti da Peter Punk, che alza calici di birra, anzi boccali, grande lusso, mitico. E poi arriva, ecco, vedi, arriva la nostra Laura. Visto che abbiamo citato The Dark Side, possiamo dire che è stato registrato agli Abbey Road Studios contemporaneamente a Red Rose Speedway dei Wings nel 73, condividendo anche lo stesso ingegnere del suono, che era quel tale chiamato Alan Parson Project. Cioè, bravo, Alan Parson e basta, poi è diventato Project. Mi affascinava questa cosa qua, che poi... non vorrei ricordar male, ma sul retro di Amagamma, dove c'è tutta la strumentazione della band e quelle due persone, uno dei due dovrebbe essere Alan Parson, se non ricordo male. Non vorrei dire una cavolata, però insomma, mi faceva specie, perché l'ingegnere del suono era uno che poi ha fatto gran bei dischi al di là di Eye in the Sky.
1: Un genio assoluto.
0: Direi di sì. Cioè, hanno fatto bei dischi, mi ricordo. Vedi, la voce è la voce di Harry McCulloch dei Wings è alla fine dei Money. Ah, vedi, è la Laura.
1: Grande Laura, veramente.
0: Super,
1: wow.
0: specialista del Macca e tutte le sue ramificazioni. Io, vedi, non sapevo queste cose. Cioè, Alan Parson sapevo che era tecnico dei Pink Floyd, ma mai ho saputo che avesse lavorato anche con Paul McCartney. Ma probabilmente era uno di quelli embedded a Bay Road, sicuro, ecco, che era là a disposizione dei musicisti. E quindi allora adesso abbiamo un pezzo sempre mancuniano, perché abbiamo preso un pezzo che non è di What's the Story Morning Glory, che la band sono gli Oasis ovviamente, ma è una B-side di un singolo che era quello che è stato il primo singolo estratto da questo album, che era Some Might Say, se non ricordo male. E mi ricordo quando arrivò a casa con quella copertina CD singolo, perché i CD dei primi due album dei primi quattro album degli Oasis, cioè solo i primi quattro, però tutti singoli, anche perché c'erano, soprattutto i primi due avevano delle B-side pazzesche.
1: Possiamo dire che erano anche dei capolavori a livello di artwork.
0: Esatto.
1: A proposito di artwork, farlo apposta. Ospite speciale della serata di Romanchester, per cui siamo qui, dopodomani all'Atlantico, sarà per la prima volta a Roma Brian Cannon, che è colui che ha disegnato e ha concepito come proprio art director tutte quelle copertine, insomma, che tu menzionavi, e tra l'altro è quello che figura come, diciamo, uomo di spalle proprio sulla copertina di What's the Story Morning Glory. E quindi sarà con noi a Romanchester sia per firmare un po' di vinili, perché poi lui, oltre agli Oasis, ha fatto anche gli Urban Hymns dei Verve, tante altre cose, i Pulp, gli Sweat
0: di Frank Class, che poi di Frank Class per chi ha, io c'ho il CD, perché poi era l'epoca del CD, ma il vinile, quello originale, aveva la copertina che era una finestra, cioè vi ricordate che di Frank Class aveva una foto di matrimonio dove c'erano anche i Pulp in mezzo. E invece il vinile, che un amico che ce l'aveva ha detto: io c'ero affezionato, poi uno mi ha dato 400 euro e io gliel'ho dato. E, è Marco di Disfunzioni Musicali, ora Blutopia, e quindi aveva le fotografie, si potevano cambiare, quindi aveva diverse, era una finestra bucata nel vinile, potevi cambiare le foto, e quindi insomma era una particolarità.
1: Bella idea, decisamente.
0: Che poi in quell'epoca se ne facevano pochi di vinili, proprio il periodo proprio 92, 93, 98, 99 è quello dove i dischi costano più di tutti. Uno fa un paragone, per esempio Depeche Mode, non so, Violator, trovi il vinile usato, tenuto benissimo, magari ti ci vuole 50 euro. Ultra, che è l'ultimo forse veramente bello dei Depeche del 97, non ti bastano 300 euro, perché ne hanno fatti pochi, è solo una questione di numero.
1: Di tiratura.
0: Anche esatto. Questi valgono, quelli...
1: Anche questi simpelmente erano ristampati tanti, ma quelli dell'epoca sì, erano rari, e appunto farà anche un DJ set insieme a Fabio D'Antonio di Oasis Fans Club, che è diciamo partner della serata, anche proprio nell'ideazione della serata, e che è stato il primo fan club non solo italiano ma europeo addirittura
0: degli Oasis,
1: quindi...
0: Beh, io degli Oasis vidi il primo concerto italiano, che è, dico sempre, luglio 1995 a Rolling Stones a Milano, ed ero talmente esaltato per gli Oasis, era uscito solo il primo album, che proprio prevendita, quindi chiamo il Rolling Stones e ho detto no, perché se è prevendita, no, era un lunedì sera di luglio, e la risposta a Roma si direbbe no, magna tranquillo che lo puoi comprare qua il biglietto, perché il locale era abbastanza pieno, però posso dire tre quarti, va. Ed era i primi di luglio, sì, ed era uscito solo il primo disco. Anticiparono anche qualche canzone mi ricordo iniziarono con Hello, che nessuno conosceva, era contenuto, e tutto questo a luglio. Poi settembre-ottobre uscì What's the Story, febbraio tornano al Palalido, che faceva tipo, non so, sui 4.000-5.000 spettatori, e ce n'erano altrettanti fuori che avrebbero voluto entrare. Per cui, cioè, bastava sei mesi prima, e devo dire che l'antipatia di Liam Gallagher già la vidi in quel primo coso, perché ovviamente c'erano nella transenna le fan che lo volevano toccare, gli strapparono la camicia, lui si incazzò, uscì a cambiare, adesso ha detto non toccatemi più perché c'ho solo questa, mi è rimasta solo questa. Ma non con fare così, dice, oh, beh, se mi toccate questa rimango nudo e poi sono... No, proprio incazzato, non mi toccate, perché così, insomma, la simpatia non era...
1: L'attitudine di Manchester è così, eh?
0: È così, sono stronzi così.
1: No, no, no.
0: Scherzo, non è vero, scherzo. Non è vero. Allora, mettiamo questo pezzo che si chiama Akiesh, che è una B-side di, appunto, di What's the Story, Morning Glory, ma principalmente del singolo Some Might Say, e niente, un pezzo che non avrebbe sfigurato, cioè gli Oasis, secondo me, con le B-sides potevano fare un paio di album che molti adesso si bacerebbero i gomiti a dire, oh, questo che era uno scarto, una B-side, ecco, il pezzo è Akiesh, eccolo.

0: Un pezzone incredibile questo, che non avrebbe sfigurato all'interno dell'album principale, appunto, che era What's the Story Morning Glory, ma era la B-side del singolo Some Might Say, però è una di quelle B-side che poi è diventata un classico anche nei concerti dal vivo, ecco, non è rimasta solo a B-side così. E quindi dove eravamo rimasti? Alle copertine, agli Oasis e proprio mi sfugge la
1: a Brian Kenno,
0: a Brian Kenno che farà la sua partecipazione, ma lui è anche DJ o è DJ proprio per l'occasione?
1: Ma no, lui ha fatto delle cose in Inghilterra, chiaramente, soprattutto con quest'anno incredibile di reunion, no? Perché poi lui ha aperto questa, insomma, agenzia che si chiama Microdot, c'è proprio la sede a Manchester,
0: okay.
1: E quindi ogni tanto hanno fatto degli eventi lì anche per questa reunion, insomma.
0: E poi mi dicevi anche l'inventore del logo Oasis.
1: Esatto,
0: per esempio, fra
1: esatto,
0: le altre.
1: Sì, sì, infatti, no, sul suo profilo Instagram mette anche gli studi che ha fatto, no, per arrivare a quel logo,
0: vedi?
1: Che prima era leggermente diverso, poi hanno cambiato font e insomma sono arrivati al risultato.
0: C'ho l'adesivo comprato, esatto. in quel primo concerto, comprai la maglietta e l'adesivo così, anzi due adesivi in doppio colore, perché ce l'ho in nero e bianco e bianco e nero.
1: E questo, ecco, ci potrebbe effettivamente ricordare, ci siamo dimenticati di dire la line up di sabato, che sembrerebbe la prima cosa.
0: No, invece no, bisogna dirla. Quindi all'interno innanzitutto, che ora inizia tutta la
1: allora,
0: cosa?
1: Allora, cancelli aperti dalle 19:30, perché proprio poi essendoci svariati stand, ci sarà anche uno stand di abbigliamento con Three Strokes Production, che insomma è uno storico brand indie mod britannico,
0: okay.
1: Quindi farà anche una maglietta limited edition per la serata, e quindi abbiamo detto poi ci sarà uno stand di libri, poi ci saranno insomma dischi, si può mangiare e bere con calma.
0: Dischi,
1: e poi
0: chi li porta i dischi?
1: I dischi, guarda, mi devo informare perché non l'ho seguita io questa cosa. Per fare, vabbè, ci siamo divisi un po'
0: i compiti, certo,
1: l'organizzazione,
0: certo.
1: E, dalle 9 in avanti, orari pseudo reali, non quelli farlocchi dei musicisti che dicono iniziamo alle 9 e poi inizia alle 11 il concerto.
0: Sì, no, mi è capitato.
1: Esatto, no, ma lo facciamo anche io, devo ammettere che l'ho fatto in passato per essere sicuro che arrivasse. Poi la gente ti dice ah sì, allora è 9:30 e poi vengono loro alle 11.
0: Vengono loro, guarda, per me per certi, allora quando la sera non lavoro questa roba mi fa incazzare, no? Invece quando lavoro facendo il cuoco, che magari dici 9:30 non c'è, no ma deve iniziare, allora faccio in tempo a arrivare e fare,
1: esatto.
0: E quindi da un certo punto dipende dai punti di vista, però
1: no, invece no, questo è orario reale, diciamo che i live inizieranno subito dopo le 9,
0: io intanto,
1: e per subito dopo intendo subito dopo, cioè non tipo
0: poco dopo, insomma. Beh, comunque insomma si può andare alle 19:30, perché comunque sarà già tutto allestito
1: e comunque
0: visitabile.
1: Non abbiamo detto chi suona
0: e quindi non lo diciamo ancora, ecco, non lo diciamo, lo diciamo ore 21
1: ci sarà in apertura Francesco Arpino, che è un bravissimo cantautore romano, anche lui in triso di Britpop, ha fatto quest'album, l'ultimo si chiama Back to Brit, quindi il titolo dice tutto.
0: Non può essere, non esatto. Era Britney Spears, no,
1: poi
0: in
1: ci saranno
0: caso.
1: I Panta in quest'ultima apparizione, che abbiamo detto che è un'ultima
0: full band.
1: Esatto, almeno ultima così in full band su queste frequenze, e poi ci sarà appunto gli Flame Band, che sono il più storico tributo agli Oasis, che insomma questa prima edizione di Romanchester, un po' dove finisce questa città anche linguisticamente, inizia l'altra. E viceversa, insomma, dopo questa festa.
0: Quindi ci sarà l'intenzione che possa diventare un happening.
1: Dipende dalla risposta del pubblico, okay. Noi ce l'auguriamo fortemente, quindi insomma accorrete numerosi, vi aspetto.
0: Bene, bene, super. Allora, torniamo a Roma. Nel frattempo, volevo dirvi, a proposito, per chi è di Roma, sempre sabato, quindi sabato giornata piena, pienissima, e appunto dicevamo della presentazione del nuovo numero di Tribal Cabaret con Dario e Daniela a Monteverde, e sarebbe il, perdonatemi, il Teatro Villa Panfili, ingresso da via Clivo Rutario 53, e Dario e Daniela saranno sabato dalle ore 15 alle 16 per chiacchierare di Tribal Cabaret ma anche di Romano Pasquini, per cui non mancate, anche lì accorrete numerosi. E poi da Monteverde all'Atlantico non è neanche troppo lontano, se volete fare la doppietta, ecco. Nel frattempo mettiamo una band romana che a me piaceva molto, ma piace tuttora, perché solo perché non è più attiva, però sarebbe una, come vi posso dire, sarebbe una band incredibile anche, anche adesso. E saluto Paolo il chitarrista, Paolo Bertozzi, che adesso ha altre, continua sempre a suonare, però dicevo sempre mi piaceva molto perché non è più attiva, però un disco che ti piace sempre tanto, quindi mi piacciono sempre molto i Fast and Belt, che uscirono per l'High Rise di Federico Guglielmi, questo era il loro primo album, No Escape from Acid Hysteria, il pezzo è un mito, si chiama No Dice, e questi sono i Fast and Belt, Night Toys.

0: Wow, che bomba questi Fast and Belt, qui eravamo nella fine degli anni 80, tant'è che No Dice apparve anche in un 7 pollici precedente all'uscita dell'album in versione leggermente diversa e insomma grandissima. Qui era Claudio Caleno alla voce, invece nel secondo disco era un altro alla voce, poi Caleno rientrò per il disco, penso quello in italiano di metà anni 90, che però non ho. Claudio Caleno, che purtroppo anche lui ci ha lasciato anzitempo, ecco, però veramente una band di cui ero innamorato, Light Rise, poi grande etichetta che faceva anche tante altre belle cose, dei Magic Potion, il primo 7 pollici dei Gang, per esempio il primo 7 pollici di Joe Perrino e The Mellow Tones, insomma un sacco di belle cose. E quindi diciamo, ma tu trovi analogie tra Roma e Manchester, visto che conosci,
1: perché
0: ecco.
1: Questo è un processo per osmosi, no? Quindi fino adesso abbiamo nominato i Joy Division, gli Smiths, gli Oasis, i New Order, ma abbiamo nominato pure insomma i gruppi romani che cercano di tenere in vita un po' quelle sonorità.
0: Certo,
1: e
0: certo.
1: Quindi visto che a microfoni mi chiedeva ma chi, beh, a parte ovviamente i Panta, io li giochiamo in casa,
0: certo.
1: E altri gruppi, abbiamo nominato Arpino chiaramente, questo suo disco Back to Brit, più sul versante New Wave, Dark Wave, io ti ho nominato questo gruppo, diciamo che in quelle sonorità sulla scena romana forse è il mio preferito, e sono i Moon Scorpio.
0: Vedi, io non li conoscevo perché anche il nostro amico Stefano invece ci ha richiesto i This Eternal Decay, per
1: ecco,
0: esempio,
1: vedi,
0: che metteremo
1: altro, sì, in quel
0: che metteremo
1: filone, come no?
0: Il,
1: come
0: mood,
1: no?
0: Il mood è quello, per cui però loro non li conoscevo, quindi
1: io sono sicuro che ti piaceranno, ma conoscendo i tuoi ascolti
0: ne sono praticamente certo, perché già vedere il look già capisco qualcosa. Quindi questi si chiamano Moon in Scorpio, sono quindi luna in scorpione, ecco, per dirla in modo come se fosse l'oroscopo. E

0: Wow, bravissimi questi Moon in Scorpio, un duo da Roma, un uomo musica e voce, ma una donna alla voce, con una voce molto particolare, fra parentesi, dicevamo qua in giro. E prima di, aspetta che leggo un messaggio, intanto eccolo qua, appena arrivato, mi sbaglio, ma quella che sento è la voce di Giulio Dei Panta, è rientrato da Londra, salutamelo tanto, è la Miriam.
1: Ehi, ciao Miriam, sì, sono tornato.
0: È tornato. Un saluto a tutti gli ascoltatori, io appena collegato, è tornata, metteremo anche i Placebo, abbiamo l'endorsement, per cui lo possiamo fare. Evviva la Miriam che è arrivata. E invece Laura, wow, quando alla fine di Money si sente I don't know was I really drunk at the time, la voce è la sua, del chitarrista dei Wings. Posso chiedere, ma certo, tengo sempre la cosa, ma oggi riveliamo tutti gli Stone Roses, ci picchia.
1: Altra grandissima band di Manchester, non l'avevamo nominata fino
0: l'ho
1: adesso.
0: L'ho usata come, quindi, grande, perché bene. Un'immagine per me della mia Manchester, che cioè, sarebbe stato in Svizzera, un Salford Club, e queste, però quella foto che ho messo nel post dove c'è Ian Brown, così, quella era proprio il simbolo della Manchester, della commissione
1: Spike
0: anche,
1: Island,
0: della commissione tra musica, tra indie rock, quello che è, e dance in qualche modo,
1: no? Cultura, diciamo, clubbing, sì.
0: Mentre, ecco, mi dice Laura, il nuovo Tribal si può già ordinare? Penso ancora no, che sia in work in progress, però magari Dario sarà più preciso. Ah, non è il teatro di Villa Panfili, ah, ci ticchia, c'era scritto così, si chiama Sala Agorart, ecco. Però l'ingresso è quello che ho detto io, quello che vedo sotto, via di Clivo Rutario, ecco, spero che sia quella almeno l'ingresso, però altrimenti cercate Sala Agorart, quindi Agora come piazza, e quindi Agorart artistico, un po' come Ro Manchester, queste commissione di nomi, grandi Fast and Bell, grandissimi band, di cui insomma ho i loro dischi, i loro due più anche un paio di singoli, e mi piacciono veramente tanto. E quindi il grande Paolo che continua a suonare alla grande. E poi bombazza sto pezzo, ho dovuto fare la foto, Shazam non lo riconosce, Silver Dreams, eccolo qua, e la band è Moon in Scorpio, quindi luna in scorpione, ecco, e Scorpio scritto Scorpio, io ho messo K, Y, ho fatto di tutto, ma non era, no, avevo fatto solo la K, insomma, pensando a... E mentre saluto anche il mitico Mariano che deve scappare, ciao a tutti, ciao Mariano, e l'indirizzo è quello, quindi
1: ciao Mariano,
0: evviva, l'indirizzo per Dario Daniela è quello, e niente, quindi 19:30, quasi come la Cinderella,
1: esatto.
0: Oggi parliamo un po' britannico che che perde la sua shoe,
1: esatto.
0: Under the staircase, comunque va bene, insomma, purtroppo Giulio ci deve lasciare dopo questo pezzo perché ha le prove generali
1: di Ro Manchester,
0: quindi, ma questo in sala o vai proprio all'Atlantico?
1: No, no, in sala.
0: No, insomma, magari c'è un concerto pure stasera.
1: Probabile che ci sia.
0: No, perché poi sai, noi vediamo quelli che ci interessano, però all'Atlantico suonano, insomma, diverse.
1: Infatti, quell'emozione lì all'Atlantico, ho visto alcuni dei miei miti assoluti, da Bob Dylan a Morrissey stesso.
0: Morrissey c'ero anch'io, Bob Dylan no.
1: Ai fratelli Gallagher divisi, ma comunque l'ho visto,
0: ecco,
1: lì.
0: Invece i divisi non li ho mai visti.
1: Ci ho visto gli Interpol, insomma, veramente dei concerti
0: Interpol,
1: incredibili.
0: Interpol li ho visti a Rock in Roma, quello lì era il 2009-2010 quando suonarono lì. Io gli Interpol la prima volta li ho visti, pensa che aprivano gli U2,
1: e come no,
0: nel
1: c'ero
0: 2010,
1: pure io quel concerto, ero piccolo, ma già li ascoltavo veramente, ed erano,
0: quindi 50 minuti di concerto, era stato
1: bellissimo,
0: notevole,
1: concerto bellissimo, palco bellissimo,
0: palco stupendo, che era il famoso palco quello a 360,
1: esatto,
0: gradi, no?
1: Esatto.
0: Stupendo, l'ultima volta che poi ho visto gli U2, e purtroppo mi piacerebbe, diciamo che poi dalle nuove canzoni che stanno uscendo non sono male, diciamo.
1: Beh,
0: dopo,
1: qualcosa hanno recuperato, c'è. Devo dire,
0: questi due EP che hanno fatto, forse. Senza la fretta, senza, perché anche Atomic City era carina, ma praticamente è la canzone di Blondie rifatta,
1: esatto.
0: Per cui alla fine ho detto no cazzo, perché poi nel pezzo singolo gli U2, anche quando hanno cominciato a non essere così, hanno fatto dei bei pezzi, tipo Ordinary Love, per esempio, un pezzo stupendo. Come quello è? Lì che è fuori da, era un pezzo di una colonna sonora, poi era uscito solo in 10 pollici per un record, per un Black Friday anzi, e poi non, neanche in Italia, erano usciti, forse qualcuno li avevano dati alla Feltrinelli a Milano, ma tipo 10 copie e basta, erano
1: quelle geek che sei solo tu e che mi testimoniano che io starei
0: io
1: qui.
0: Io ce l'ho, l'ho comprata in Belgio, guarda, l'ho comprata in Belgio poco dopo l'uscita, l'avevo trovata da uno in Belgio sigillato e quindi cazzo, anche perché era un pezzo stupendo, sono gli U2, sai, quelli sono stati proprio...
1: Noi potremmo fare un programma che tipo maratona, cioè sì, che ci vediamo e siamo
0: finché
1: dopo
0: non ci stufiamo.
1: 9 ore a parlare di musica e staremmo così.
0: Direi di sì, che è una cosa bellissima, infatti, bellissima e niente, insomma, per cui allora, prima di chiudere questo spazio, ma noi continuiamo con Roma e Manchester e parliamo di quindi, perché di Roma, ma chi vuole farsi un viaggetto, l'Atlantico, che è il posto che io amo di più, cioè, a parte il clubbino, cioè il Monk, no, vai al Largovegno, eccetera eccetera, è la dimensione del concerto grande che mi piace a me. E forse ho visto i Subsonica, ho visto i Litfiba, appunto Morris, ci ho visto i Primus, ci ho visto, insomma, ci ho visto i Beastie Boys, ci ho visto i Morciva, quando era Pala Cisalfa, Beastie Boys, Morciva, gli Apollo Four Forty, Faithless ho visto,
1: i Placebo stessi li abbiamo nominati,
0: i Placebo,
1: cioè,
0: mai visti,
1: passati,
0: però ci vorrei andare, se faccio se faccio proprio la lista di quelli che ho visto lì, insomma, sono tanti e mi piace la dimensione. Uno, secondo me, si sente bene rispetto all'Automatica, ecco, già l'Automatica, chiaro, dopo se fanno i concerti in quei posti ci vai, però l'Atlantico, quando fanno Cosmo, ho visto tante belle cose, tante volte mi ci metto lì e ho detto cazzo, ma ho visto pure questi Beastie Boys, la terza e ultima volta che li vidi lì, e fu un'apoteosi, insomma, poi loro erano veramente fantastici.
1: Quindi io scappo, ma vi aspetto, scappo, veramente, quindi, tutti da Roma o da fuori, vi aspetto a Roma Manchester,
0: Atlantico Live, che è un posto bellissimo, e quindi dalle 19:30 potete entrare, che tanto c'è già da fare, perché se cercate libri, cercate abbigliamento, cercate dischi e così ci sta tutto, nell'attesa, perché se non saranno le 21 saranno le 21:15, il quarto d'ora accademico
1: massimo,
0: visto,
1: quarto d'ora accademico sempre.
0: ci vuole perché non bisogna, sai che io telefono delle volte ai club così, quando dice ma c'è scritto ore 20:30, ma è vero? No, vabbè, apriamo alle 20:30, però il concerto 21:15, ecco, dimmi la verità, perché così sì, no delle volte io ho visto dei concerti al Brancaleone, tipo che
1: vabbè lì
0: sì, ma a mezzanotte di mercoledì
1: lo fanno
0: una volta mi ricordo che c'era stato il supporto e a 12:30 doveva ancora iniziare l'headliner di mercoledì, e uno, mentre sai se un po' di buio, sperare il momento di silenzio, oh, ma suonate che domattina devo andare a lavorare, porco, e tutti a ridere, e però dopo sono usciti gli US Maple, una band strafattissima, e capisco perché hanno tardato così tanto, erano impegnati a drogarsi pesantemente, però alle spalle, secondo me, e quindi Romanchester edizione numero uno, e tutti all'Atlantico sabato dalle 19:30 fino a...
1: Vi aspetto, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Giulio.
1: Grazie a te Dario, spero di... è un piacere enorme.
0: Spero che di esserci anche io sabato, perché qui devo combinare tutta la family anche e situazioni, però sarebbe bello, potrei portare anche mia figlia che è già venuta ai concerti.
1: Con chi vuoi.
0: Sì, è piccolina, c'ha 6 anni.
1: Ma saremo, sarà bene.
0: Però lei mi piace, è venuta al Monk, l'ho portata a vedere i Boom.
1: E allora?
0: Potete vedere Daniele Silvestri e l'orchestra tipo a Saint Marcel Duchamp.
1: Puoi assolutamente,
0: quindi
1: portarla.
0: Può venire, vedi. Super, grazie Giulio. Allora, e chiudiamo ovviamente con gli Smiths. Questa è una richiesta della nostra Rosy, che mi ha detto potresti mettere o questa o quella, e metto quella, e quindi questa pezza degli Smiths meraviglioso si chiama Does the Light That Never Goes Out, è la richiesta della Rosy ed è per Mattia.

Ma That's the Light That Never Goes Out, un pezzo incredibile degli Smiths, è il pezzo con cui Morrissey apre il tour, questo tour che sta portando in giro adesso, quindi molto probabilmente aprirà così anche i concerti di Asti e di Como. Chissà se riuscirò a venire da quelle parti, mi piacerebbe vedere il Moz magari su quel ramo del lago di Como che volge verso mezzogiorno, anzi che se lì era Lecco praticamente. Leggiamo un po' di messaggi arrivati. Eccolo qua, allora Dario, eccolo qua, vedi, martedì all'Isola d'Elba, dove hanno presentato Robins You Are, il grande tour, veramente questo è veramente un tour, cioè io alla fine quando pubblicherete il DVD di Robins You Are direi di mettere dietro tutte le date del tour per vedere insomma dove è stato proiettato e dove sono state fatte serate per Robins You Are, che sono tantissime, ecco, per cui direi che potrebbe essere messo nel booklet anche come bonus tracks. Martedì all'Isola d'Elba appunto abbiamo conosciuto un ragazzo un po' cicciottello che ha una band chiamata Obesis, con logo incorniciato come quello degli Oasis. Nel festival di sabato ci sarebbero stati bene, veramente, mo glielo diciamo a Giulio, magari per il prossimo anno, per la prossima volta, per l'edizione numero 2 di Romanchester. Parlare di musica fino a notte fonda, eccomi, non ci conosciamo ma possiamo salutarci. Ciao Giulio, questo è Emiliano che ti saluta, Giulio che poi recupererà in podcast, ora va a fare le prove generali. Anche Emiliano, no, in quel ramo del lago di Como. Dopo che siamo andati a letto alle 3 abbiamo parlato di musica penso fino alle 4:30, per poi svegliarci alle 8 perché dovevamo andare, io dovevo tornare a casa e invece Emiliano ha fatto compagnia bobissimo nel portarmi alla stazione, ahimè, dei treni. Ecco il Ponta, ciao a tutti, finirò di podcast però mi prendo anche il pezzo che hai richiesto. E la Rosi che mi dice ciao Giulio, buon concerto con saluto finale dei Panther, ricordo live del 2020 al May, resterà sempre nel mio cuore, salutami tutti la Panta Band. Questa è la Rosi, Giulio, che ti saluta. Cercheremo di portare a Roma per un prossimo Romanchester. C'è un'altra persona che vuole ricordare assieme alla Rosi Mattia ed è il nostro Stefano De Camoz, che manda un abbraccio alla Rosi e gli dedica questo pezzo che si chiama Angels. Robin Williams, incredibilmente a Night Toys. There's an angel. Ma questo è un gran pezzo.

0: Eccolo qua, mitico Robin Williams, Robbie Williams, che Robin Williams era un altro personaggio quasi omonimo, attore, purtroppo non è più tra di noi.
1: There's an angel, contemplate my fate.
0: Questo è Robin Williams, la canzone richiesta dal nostro Stefano De Camoz.
1: The places where we go.
0: Ringraziamento da parte della Rosy con un bel cuore.

insomma, Dio buono. Vabbè, andiamo avanti con la trasmissione. 19:47, 21 maggio 2026. Questa è Night Toys, in uno speciale viaggio a Roma-Manchester, con qualche piccola divagazione. Che fa sempre parte del nostro mondo. Un cuoricino anche da parte della Laura. Evviva! E anche da parte mia. E a proposito di Laura, ecco il pezzo suo. Stone Roses, da quel capolavoro di esordio chiamato ST, ovvero Stone Roses, no, ST, self-titled Stone Roses. Questa traccia che si chiama Made of Stone. Stupenda la richiesta di Laura.

E a Cipicchia che pezzo questo Made of Stone, Stone Roses, 1990. Che meraviglia la richiesta della Laura. Io buonasera, ero giovane quando è uscito sto disco. Ho amato anche molto il Ian Brown solista, meraviglioso, una voce incredibile, ma quando fa le cose con John Squire escono ste cose. Grazie ancora a te Laura, grazie. Che bello, lo riascolterei ancora, ancora, ancora, tutto il disco, eh. Inizia quasi sussurrato con quella I Wanna Be Adored. E tutti gli altri pezzi che hanno fatto sì che questo diventasse una pietra angolare della musica tutta. Nel frattempo un'altra band mancuniana, Manchester. Mancuniana sono i Buzzcocks. Sono andato a prendere quel bell'album che si chiama Love Bites, dove c'è una canzone bellissima dentro, che visto che leggo di qua e di là e c'è un anniversario importante, anniversario di matrimonio di Rosy Bobbissimo, voglio dedicarvi questa bella canzone che mi fa impazzire. Ho avuto modo anche di sentirla dal vivo dai Buzzcocks in quel di Villa Ada una quindicina di anni fa, 13 forse. Certo, il titolo dice Ever fallen in love with someone you shouldn't be, you shouldn't be, ovvero sempre ti innamori di qualcuno di cui non dovresti. Però non è questo il caso, mi piace, come si dice, il contrasto. E invece in questo caso, ever fallen in love with somebody, with someone you deserve, mettiamo, con qualcuno che ti meriti. E quindi Bobby e Rosy, buon anniversario, un bacio a tutti e due, anche dai Buzzcocks.

Yeah, Love Bites, i morsetti d'amore che cantavano i Buzzcocks in questo bellissimo record che ancora manca alla mia collezione, vedi? Ho altre cose dal set Spiral Scratch al Rosso d'Esordio, insomma ne ho. Different Kitchen, questo mi manca, Love Bite. Ma che se fa? C'ho la raccolta dei singoli, c'ho un po' di dischi, ma non questo. Si fa sì, perché non ce l'ho, ma ce l'avrò. Ormai è una sicurezza. Arriva il pezzo di Stefano Lo Spendaccione, ma prima leggo quello che mi ha scritto. Ricordo il concerto degli Stone Roses a Milano nel 1990, ancora poco conosciuti. Io ero appena tornato da Londra, dove erano la nuova band Fuga. Poi figa, tipo il signor Giancarlo, hai fatto la cosa, se le Amazzoni vinsero le battaglie grazie alla loro e scelse di diventare povero ma entrare nel mito, non dicendo Fuga ma un'altra cosa. È un mitico il signor Giancarlo. No, effettivamente sì, mi ricordo quando uscirono, insomma, lessi su Rockerilla. E difatti, ecco qua, vedi, Stone Roses, ero appena maggiorenne, io un pochino di più, ma giusto per, era il 1990 quando è uscito il disco, avevo 22 anni, quindi tu ne avevi 19, no? Giusto, Emiliano, 71 sei tu, se non ricordo male. Poi andai dal mio amico Silvio e la sua E Street Records, chissà perché si chiamava così, il super fan di Bruce Springsteen, ma quello che ti procurava tutto era Silvio. La prima cosa che mi procurò fu un single, un 12 pollici degli All About Eve, precedente al primo album. E ho detto, no, ma vai a Gonzaga, che quello ti trova. Gonzaga è il paese vicino al mio. Andai là e andai la settimana dopo e c'avevo quel 12 pollici. Bellissimo. Quindi tutto torna, vedi, buon anniversario Rosy Bobbissimo, adoro questo brano, vero, cuoricini per la Rosy, Bobby e il brano dalla Laura. E beh, super, super, eh? E allora torniamo a Roma con i This Eternal Decay e questa traccia scelta dal nostro Stefano Lo Spendaccione che si chiama Monochrome. Fighi loro, eh? È un po' che non passavano.

This Eternal Decay con Monochrome qui a Night Toys, pezzo niente male, anzi molto bello direi. E aspetta che ok, è tornato il pezzo, no? Perché mi era partito quello successivo. Proprio bravi loro, la richiesta del nostro mitico Stefano. Mentre saluto Dario e Daniela, andiamo a cena, finisco di ascoltare domani mattina al lavoro, grazie di tutto, buona serata, grazie a te Dario, grazie Daniela, ci vediamo sabato pomeriggio mi sa, eh? Grazie! La Rosy, grazie, ringrazio a tutti e manda cuoricini, grazie Rosy, un bacio grande! Ecco qua, io tornai da Londra con l'album degli Stone Roses e dei Sugar Cubes appena usciti. E quindi tornasti con Stone Roses e penso Here Today, Tomorrow, Next Week, il secondo degli Stone Roses, il primo dell'88, no? Life's Too Good. Quello che me li ha fatti, mi ricordo, stavo guardando Video Music una sera e mi appaiono questi Sugar Cubes con questo pezzo che si chiama Birthday. E la voce di Björk, eccetera, quindi sempre dal mitico Silvio comprai il disco dei Sugar Cubes, copertina azzurra e bianca, la mia, cioè azzurro il fondo perché c'è anche in verde, in rosa, uscì di diversi colori la copertina, non il disco. E poi presi anche il singolo appunto di Birthday, Christmas Edition, che aveva un concentric groove, no? I pezzi partivano tutti dall'inizio alla fine del disco, però c'erano solchi paralleli, quindi c'era Birthday in Christmas Edition, dove in quel caso Birthday era la nascita di Gesù, e poi c'era il remix di Jesus and Mary Chain, ovviamente niente male. Che tempi, vedi, hai fatto bene andare a Londra, io non andai all'epoca sempre al lavoro, però avrei potuto lavorare a Londra, ecco. Se fossi andato a Londra appena finito l'alberghiera 88, penso non sarei più tornato, o sarei tornato poverissimo, avrei dovuto affittare un conto poverissimo perché avrei comprato dischi a profusione e adesso dormirei sotto un ponte col container pieno di dischi. Allora, eccoci qua. Nel frattempo saluto Rob De Grieg. Ciao a tutti, ascolto il resto di questa bellissima puntata. Dario Top, lasciatelo dire. Grazie Rob, grazie. Evviva! Ma non è finita. Ancora un'ora in nostra compagnia. Questa è la richiesta della Miriam, che ha avuto l'endorsement anche di Giulio, perché dice Placebo, una delle mie band preferite, per cui... Happy Bird in the Sky, la richiesta di Miriam, Placebo, per celebrare anche il secondo anniversario senza Massimo Cotto.

ho abbassato il cursore senza alzare il microfono. Happy Birthday in the Sky, Placebo, la canzone scelta dalla nostra Miriam per ricordare un grandissimo della musica, speaker, autore, giornalista, qualsiasi cosa, Massimo Cotto, persona sempre estremamente positiva. Ecco, io, come dicevo prima Giulio, ma forse anche a microfoni aperti, una persona che ho sempre visto sorridere, ecco, e penso anche di grandissima disponibilità. Placebo, sarebbero piaciuti molto. Happy birthday. Grazie Miriam, un cuore che ricambio, grazie mille, grazie. Mentre saluto l'amico Stefano e Elisabetta, e di ciao Dario, un saluto. Ieri sera da Canali ci sei mancato, mi hanno messo una cena ieri sera, cioè praticamente fino al giorno prima tutto ok, e c'era qualche dubbio, e tant'è che ho chiamato Gianluca Polverari, il nostro direttore artistico, art director, ma ci sta anche così, che era il moderatore della serata assieme al regista e a Giorgio Canali. E ho rinunciato all'accredito che mi aveva fatto avere, mi è dispiaciuto, ho visto che c'era un parterre de roi. Oltre a Stefano ed Elisabetta, anche il nostro Alessandro Sgritta, Eugenio Stefanizzi, che potete trovare ogni sabato dalle 16 alle 18 con Driving Saturday e le loro interviste a artisti di ogni tipo e genere. Poi ho visto che c'era Motta, c'era Giorgio Maria Condemi, c'era ovviamente Andrea Ruggero, il quale era sul palco la settimana scorsa, mercoledì scorso, al Monk, concerto di Giorgio Canali con Andrea Ruggero al violino, 2 ore veramente figa. Era tempo che non vedevo Canali in formissima in questa maniera, ha cantato praticamente tutto quello che vorresti sentire, al netto di qualche chiacchiera per prender fiato, dice lui. Perché quest'anno sono 68, anche se saranno il 26 luglio. Dice, quando uno diventa vecchio scatta il 1° gennaio e c'ha già l'anno, gli anni che deve compiere. Però veramente potentissimo lui, potentissimo Luca Martelli, potentissimo Marco Testa di Fuoco. E Andrea Ruggero, che col suo violino veramente ha impreziosito un concerto strepitoso. E allora adesso la richiesta del nostro Emiliano, che mi va a pescare niente po' di meno che i Northside, una band, anche questa, una meteora, non una meteora, sai, dopo ne mettiamo un altro, sapete che le metto sempre questa band. Ci sono quando uscirono gli Stone Roses, gli Happy Mondays, eccetera, eccetera, insomma la scena mancuniana era molto potente, e uscirono anche band tipo appunto i Northside, che pur avendo fatto pezzi incredibili rimasero sepolti dal successo, per esempio appunto di Stone Roses e di Happy Mondays, di cui non si parlava d'altro. Northside, che non ho l'album, ma una dozzina di anni fa per Cherry Red uscì un bel doppio CD con l'opera Omnia, anche i singoli. Loro hanno fatto solo un album che si chiama Chicken Rhythms del 91, e una manciata di singoli che trovate su questo cofanettino della Cherry Red, molto molto delizioso. Li sentiamo perché loro avrebbero meritato molto di più. Si chiamano Northside, il pezzo si chiama Weight of Air, quindi il peso dell'aria, e questi sono i fantastici Northside a Night Toys. Li mettevo spesso all'epoca di Radio Popolare quando uscì il cofanetto della Cherry Red, perché furono praticamente una scoperta anche per me, assieme per

Weight of Air, il peso dell'aria dei Northside. Rimembrati qui a Night Toys grazie al nostro Emiliano, evviva! Vedi, ecco, prima Stefano, ecco, mi dice l'album che comprai a giugno 89 a Londra era The Stone Roses, che era uscito appunto in quel momento lì, insomma fine 89. Io ovviamente ho la stampa italiana, sempre Silverton, ma stampa italiana, quindi insomma poteva essere autunno-inverno 89-90, ecco. Poi botta di fortuna, subito a settembre vennero a Milano, e dove se no? Più o meno successo uguale anche con Sugar Cubes, a novembre sempre dell'89, non mi sembrò possibile, allora avevi comprato magari Life's Too Good e quindi 89 sei tornato. E hai visto i Sugar Cubes, ecco, loro invece mai visti, anche perché le trasferte a Milano, per me che abitavo a Mantova, o Cumo, e che lavoravo sul lago di Garda all'epoca, insomma erano sempre un pochino lunghe, poi magari sai, o erano nel giorno di riposo in quel caso, se no niente. Nei giorni di riposo vidi dai Madonei, per esempio, con i Super Chunk a Milano, organizzati, non lo sapevo, dalla Subway di Daniela. Però tanti altri li andai a vedere, appunto, anche la prima volta visti i Beastie Boys a Reggio Emilia, era un giovedì alla festa dell'Unità di Reggio. Sugar Cubes, novembre 89, sempre a Rolling Stone di Milano, che tempi. E poi Rolling Stones era bello, c'ero stato solo una volta a Rolling Stone, solo per gli Oasis, ecco, non era proprio comodo, ecco. Il nostro Rolling Stone era il Ritz a Novellara. Nel 2026 hanno suonato come supporto agli Happy Mondays, ritirati a metà tour a causa di un infarto del cantante. Quando una band è sfigata sempre, a meno che si sia drogato, no, con gli Happy Mondays, che era veramente happy per quel tipo di cose. Sean Ryder penso che gli dava giù abbastanza, ma penso tuttora, guarda. Dicevamo della sfiga dei Northside, ma un'altra sfiga è stata quella dei World of Twist, una copertina che dove vede la band e altri personaggi vestiti in stile 800 così, e poco potrebbe far immaginare a qualcosa che assomigliasse agli Stone Roses o agli Happy Mondays, per esempio. L'album si chiamava Quality Street, anche qua c'è un doppio CD molto molto figo che vi consiglio, con l'opera Omnia, perché sai, quando fai un disco e fallisci, ecco, disco e singolo, tipo i Family Fodder, no? Fecero un singolo primi anni 80, una bomba, fecero l'album, vendette 100 copie, 100, non 100.000, 100, e poi furono riscoperti col tempo. Però il loro momento, ecco, quando potevano fare i soldi e andare sui palchi, era definitivamente andato. È stato così appunto anche con i World of Twist. L'album si chiamava Quality Street, come le famose caramelle tutte assortite. Devo dire che lavorando all'ambasciata britannica ne arrivano spesso il regalo di scatole di Quality Street, e ce le pappiamo ricordando i tempi di quando eravamo bambini.

Questa è Storm, The Storm, World of Twist. Che bel pezzo questo, è veramente bello. I'm the storm, baby. I'm the storm, baby. Super, super pezzo, mentre sono le 20:30, ancora una mezz'oretta abbondante insieme, percorrendo questa strada che da Roma porta a Manchester e ritorno. E vi ricordo sempre l'appuntamento Atlantico Live sabato 23 maggio dalle 19:30 in poi, Roma Manchester event, abbigliamento, libri, dischi, musica con i Panta, la cover band degli Oasis e DJ set. Pezzo incredibile questo, avrebbe meritato tanto tanto tanto. Intanto saluto Stefano, eccolo qua. Stefano, buona serata a tutti, alla prossima. Grazie Stefano, un cuore nero che ricambio. Emiliano, World of Twist, bellissimi, altri sfortunati, veramente, veramente. Super sfortunati. Ci sono anche personaggi che sono sfortunati perché non sono più tra noi, ma che hanno disegnato le tracce, i perimetri del post-punk e di certo pop britannico in divenire. Sono i mitici Fold, i Fold di Marky Smith. Il pezzo che ho scelto, abbiamo parlato prima dei Wings di Paul McCartney, grazie alla Laura, il pezzo che ho scelto si chiama appunto Wings. E questi sono i Fall, non i Fold, i Fall di Marky Smith. Fall e basta. Ecco il lo-fi, no? 15 anni prima del lo-fi.

Wow, wow, wow, che meraviglia, che meraviglia! E questo è il cursore, sì. I mitici Fall dall'album Perverted by Language. Questo è il pezzo che si chiama Wings. E infatti ecco qua Emiliano e... La sfida tra Blair e Oasis bruciò moltissime band che meritavano, vero? I miei Fall, tanti cuori, e so Emiliano che sono fra i tuoi preferiti. Devo recuperare anch'io un po' di album, c'ho un bel cofanetto di con tutti i singoli possibili e immaginabili, un cofanetto di 7 CD veramente stupendo, sempre della benemerita Cherry Red, che recupera queste cose molto importanti, ma sarebbe ora di prendere anche qualche altro disco, ovviamente. Nella wish list del passato c'è pieno, ovviamente, no? Anche perché si sta comprando tutta la roba che non abbiamo comprato quando era il tempo, perché eravamo troppo giovani o senza soldi. Bene, sono andato a beccare invece questo personaggio che si chiama John Cooper Clark. Era musicista, poeta, quant'altro. Lo conoscevo solo per via di quel pezzo dei Working Man Club, che si chiama appunto John Cooper Clark. Ma qui adesso ce lo sentiamo. Proprio lui. Era un personaggio particolare. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Night People. John Cooper Clark. Sicuramente per la prima volta Night Toys.

John Cooper Clarke, personaggio mancuniano molto particolare da quanto ho letto. Anche la sua immagine piuttosto assomiglia un po' a un Nicky Sadden, per esempio, no? Gli occhiali scuri, perenni, i capelli un po' arruffati, la faccia magra, secondo me segnata dagli eccessi. È un pezzo, direi, decisamente bello, molto probabilmente un mito mancuniano, no? Tanto che è stato celebrato dai Working Man's Club nel loro primo album con questa traccia che si chiama appunto come lui, John Cooper Clarke. Questi sono i Working Man's Club a Night Toys.

Kingsman Club, John Cooper Clark, così si chiama questa traccia che celebrava questo oscuro personaggio mancuniano di cui abbiamo sentito prima la traccia chiamata Night People. Sicuramente lui era uno dei Night People. Bene bene, ancora una ventina di minuti insieme, qualche altra canzone mentre saluto la Rosy. Grazie per la bella musica e compagnia, devo andare a giovedì prossimo, un cuore che ricambio. Rosy, un abbraccio gigante a te. Grazie. Nel frattempo vado a prendere questa band, sempre che gravitava attorno alla Factory. Ho trovato recentemente il loro 7 pollici chiamato appunto Sex Machine, che è il pezzo che andiamo a mettere. Si chiamano Crawling Chaos. Arrivarono alla Factory via Wilson's Television Contacts, patron Wilson della Factory, e descritti dalla label come pesantemente moderni, e da John Savage, che disegnò la copertina del 45 giri, come degli Yoking the Punk. Però pare che piacessero solo a Wilson.

E quindi durarono poco, un album con loro e poi uscirono anche con altre label. Vabbè, questi sono i Crawling Chaos e ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Sex Machine. Sentite che bei suoni.

Yeah, finiscono così i nostri Crawling Chaos, Chaos, anzi, così come si direbbe in inglese, Crawling Chaos, e la loro Sex Machine, grande singolo questo. Trovato proprio recentemente assieme a un 7 pollici dei Mass, che erano i post Rema Rema. Veramente interessante anche un 7 pollici dei Section 25, a proposito, e anche il famoso 7 pollici di Everything's Gone Green, quello diverso dal 12 pollici, che è quel 7 pollici che c'ha la copertina o blu o arancio con quella specie di megafono in copertina, appunto. Loro sì, amati da tutti, non come questi Crawling Chaos, amati solo da Tony Wilson, che era un presentatore televisivo, che mise su questa cosa, un po' come i Moonin Scorpio di prima, che mi diceva a Giulio, lui è un fonico della 7, quindi fa un sacco di programmi della 7, quindi molto addetto al suono, e i Moonin Scorpio sono il suo progetto sonoro al di fuori del lavoro. Dicevamo dei New Order e la loro Everything's Gone Green, ce l'ascoltiamo adesso a Night Toys, questa versione meravigliosa dove c'è anche un po' di embrione sia di Joy Division che anche di Blue Monday, secondo me.

Gran pezzo questo dei New Order, Everything's Gone Green, che trovava posto in un 7 pollici molto particolare, che ci piaceva molto. E non si poteva chiudere questa puntata mancuniano, lo faccio iniziare perché dura un sacco e devo arrivare alle 9:10. Alleluia, Happy Mondays, Club Mix by Andrew Waterall e Paul Oakenfold. L'avrete sentito tante volte, anche con questo canto gregoriano. Voglio chiudere così questa puntata a ricordarvi l'appuntamento per chi è a Roma, per chi vuol venire a Roma, l'Atlantico Live sabato dalle ore 19:30 a Roma Manchester a cura di Giulio Pantalei. Concerto dei Panta, cover band degli Oasis, DJ set, abbigliamento, dischi e quant'altro. Voglio ricordare Dario e Daniela, la presentazione di Tribal Cabaret, il ricordo di Romano Pasquini, in quel di Monteverde alle ore 15, sabato sempre. Saluto a tutti quanti, chi c'era, chi non c'era ascolta il podcast, chi ascolta la replica il venerdì sera dalle 18 alle 21. E saluto Bobbissimo, la Maria, Gianturco, Stefano De Camoz, e poi Peter Punk, la Dani, Mariano, El Ponte, Agnez, Dario, Daniela, Stefano, Elisabetta, Rob De Grieg, Stefano Lo Spendaccione, Rosy. E poi eccola qua la Miriam, lo Stefano della Miriam, grazie per la bella serata, un abbraccio grande a te Miriam. Evviva la Laura, eccola qua, giovedì Dario, buona serata, tanti cuoricini per te, bellissima puntata, mi riascolterò l'inizio e la parte finale in podcast, grazie, stavo ancora qui, un bacio Laura, grazie. Alleluia, eccolo qua Emiliano, tostissimi Chlorine Klaus, forte, io so solo quel 7 pollici lì, però bisogna recuperare perlomeno l'album su Factory. Grazie per la bellissima puntata mancuniana. Buona serata a te, fuoco e fiamme e cuore Emiliano. Alleluia! Ci sentiamo giovedì prossimo, 28 maggio, in diretta a 18:21. Kiss everybody, fate i bravi, vi voglio bene, ciao!

0: Ben ritrovati, proseguiamo imperterriti settimana dopo settimana con Antitesi, il sottoscritto Alessio Maccioni, Gabriele Busti, che chi ci segue nel formato video può ammirare in tutto il suo splendore. È quello in primo piano, non è quello dietro con la barba lunga. Quello in primo
1: Ciao a
0: piano è
1: tutti, ciao
0: Gabriele.
1: Ale. Ti saluta
0: Ciao
1: anche
0: Gabriele,
1: Tolstoi, Tolstoi futurista.
0: ben ritrovato, stai bene?
1: Abbastanza bene, dai, abbastanza bene.
0: Vabbè, impegni di vita, impegni di lavoro e tricked e tracked. Dai, è tanto inutile, sì, gli argomenti, le cose, a Meloni, eccetera. La ciccia di questa settimana è Donald Trump che prende l'aereo, l'Air Force One. Aveva fatto così o così? No, forse così. Sarà andato verso...
1: Bella domanda.
0: Comunque, è andato in Cina. E io leggerei un articolo che tu hai postato sul tuo account, sulla tua pagina di Facebook, di Pino Arlacchi. Pino Arlacchi è un accademico, insomma, un autore importante. Mi pare sul Fatto Quotidiano scriva lui, no? Giusto?
1: Guarda, lasciami dire due cose preliminari.
0: Sì.
1: Pino Arlacchi si è candidato ufficialmente alla presidenza dell'ONU, perché lui ha lavorato tantissimi anni in ONU dopo la fine della sua carriera, diciamo, di giudice e di rappresentante delle istituzioni italiane, e ha da un mese, credo circa, presentato la sua candidatura
0: Non lo
1: ufficiale.
0: sapevo, vedi?
1: Personaggio di specchiata lungimiranza, è un esperto conoscitore di Cina, ci ha scritto anche numerose pubblicazioni, ha lavorato tantissimo con i cinesi. L'esito di questa candidatura non sembra molto probabile, perché per una serie di questioni che mi ero anche premurato di indagare, ma senza che adesso mi dilunghi su questo. Ma qualche speranza c'è, perché Arlacchi ha proposto non solo la sua candidatura, non tanto questo, ha proposto la rifondazione sostanziale dell'ONU, di modo che vi possa essere un meccanismo che possa davvero intervenire su questo orizzonte multipolare che ci troviamo davanti e che ci sconcerta ogni giorno di più, insomma.
0: E quindi
1: Quindi,
0: possiamo essere certi che la sua candidatura non...
1: che
0: se
1: non
0: mi
1: arriverà.
0: dici questo, però è importante.
1: E
0: Ora che hai
1: che
0: dato
1: sia.
0: questo spunto, lo voglio seguire perché Pino Arlacchi lo leggo abbastanza spesso. Non sempre condivido, non sempre vuol dire, diciamo, il 30% delle volte non condivido del tutto il suo punto di vista, però non posso non apprezzare la precisione, la puntualità dell'intervento. Vado a leggere. Trump arriva a Pechino con il cappello in mano. Questo è il titolo tuo o il titolo dell'articolo di Pino
1: No,
0: Arlacchi?
1: no, non ho messo nessun titolo, è proprio il suo.
0: È il suo. Quando un presidente degli Stati Uniti vola a Pechino per incontrare il suo omologo cinese, di norma lo fa da una posizione di forza, o almeno così è stato per mezzo secolo, da Nixon in poi. Il viaggio di Trump del 14 maggio rompe questa tradizione. L'uomo che si considera un negoziatore imbattibile arriva nella capitale cinese con un deficit commerciale bilaterale di quasi 1.000 miliardi di dollari, dazi che hanno aumentato i prezzi americani senza ridurre le importazioni cinesi, e un apparato militare che i War Games del Pentagono descrivono come perdente in una guerra contro la Cina. Il contesto internazionale in cui matura questa visita indebolisce ulteriormente la posizione negoziale americana. La guerra contro l'Iran è stata presentata al mondo come una veloce operazione chirurgica per poi rivelarsi come l'ennesimo fiasco contro un avversario astuto, duro e sottovalutato. A complicare ulteriormente il quadro c'è la variabile dello stesso Trump, un leader la cui instabilità mentale è stata documentata dai suoi ex collaboratori e che ha cambiato posizione sui dazi cinesi 4 volte in 4 mesi. Per Xi Jinping, che pianifica lungo i decenni, trattare con chi pianifica tramite tweet rilasciati alle 3 di notte è un esercizio di pazienza. Vogliamo fermarci un attimo e intanto commentare queste prime. Vai, a te.
1: Allora, per quello che mi riguarda, io resto molto molto stupito del fatto che ancora l'anno scorso, per quanto la questione della supremazia tecnologica della Cina era già all'orizzonte degli eventi, a ciò si contrapponeva la accertata, acclarata supremazia militare statunitense, che avrebbe per lungo tempo ancora fatto valere la sua primazia sui mari. È incredibile come in un anno esatto queste cose siano già completamente cancellate. Noi abbiamo in questo articolo di Arlacchi, nella seconda parte, si parla appunto dei missili ipersonici che riuscirebbero a distruggere una portaerei da 14 mila miliardi in pochi secondi. Pare che la supremazia militare degli Stati Uniti non sia più tale, pare che tutte le simulazioni di un eventuale scontro con la Cina se ne siano pare se ne siano state fatte, credo, 24, 25 o 27, adesso non ricordo bene, ma
0: Mi
1: pare
0: pare
1: che
0: 24, e tutte e 24 davano come perdente gli Stati Uniti, cioè come in un caso di guerra.
1: ecco, noi abbiamo la situazione incredibile. Sono passati nemmeno 40 anni dal crollo del muro di Berlino, non sono passati nemmeno 40 anni dal punto più alto del dominio statunitense e del sistema capitalistico globale, che si è fatto immediatamente predatorio e monopolista, che ha relegato la produzione industriale nel sud del mondo per dedicarsi alla creazione di plusvalore solo tramite mezzi finanziari e nel terziario, e in 40 anni ci troviamo davanti a una specie di capolavoro alla rovescia. Ieri il nostro boss Donald Trump è andato a nettare, mi si perdoni il termine, le terga del nostro amico Xi Jinping. No, non, nostro amico è solo per rendere più diciamo colorita la mia conversazione di questo incredibile mandarino, che non è nient'altro che l'ennesimo esponente di una classe dirigente che si mantiene tale da almeno 70 anni. E nessuno è viviamo in un mondo in cui veramente accadono cose incredibili, nessuno avrebbe mai pronosticato un esito del genere. Non sappiamo cosa ci rivelerà il futuro. È chiaro che la supremazia americana si basa comunque, c'è l'opzione nucleare che è quella più impattante. Insomma, sappiamo che tutto il soft power in cui l'Occidente è immerso è di produzione statunitense. Non sappiamo se i cambiamenti grandi avverranno quando saremo ancora in vita o se succederà tutto dopo. Sta di fatto che ancora l'anno scorso, io te lo giuro, che grandi e stimatissimi esperti e conoscitori mi hanno giurato, ma io credo la notte di Capodanno, un grande esperto mi ha giurato che la supremazia sui mari degli Stati Uniti era un fatto talmente acclarato che non c'era da discutere in merito. 3 mesi dopo siamo davanti a una situazione incredibile. Sono andati veramente, allora i dazi non sono funzionati, il surplus commerciale della Cina è aumentato del 20%, pare che stiamo giocando praticamente a scacchi con un super computer che ha già anticipato le nostre mosse prima ancora che noi le pensassimo. La superiorità di un modello in cui, organico, organicistico, in cui appunto c'è un centro direzionale che utilizza il capitale come mezzo, come ieri ha detto Xi Jinping, e non come fine assoluto, rispetto alla guerra tra pescecani assurdi che si combatte tra i nostri monopolisti, è talmente accertata che il nostro futuro cambierà assolutamente. La guerra per l'intelligenza artificiale è venduta, le terre rare sono di disponibilità cinesi e Trump è andato in ginocchio ieri a chiedere di poterne usare, perché poi il mercato, il circuito dei superconduttori di cui si pinge la nostra vita presente e futura è praticamente in mano alla Cina. Non hanno più niente, perché Trump in un anno e mezzo ha provato l'opzione dei dazi, che è fallita, e l'opzione militare, di cui tanto torneremo magari anche a parlare dopo, ma insomma che sta

0: a bordo tutta, credo almeno un 190 persone tra imprenditori, tycoon, esponenti della finanza e della tecnologia occidentale, tutti al seguito. Xi Jinping non è andato a prenderlo all'aeroporto. Insomma, chi studia, sai com'è, chi studia la
1: Certo,
0: prosemica, chi studia il
1: certo.
0: volto, chi studia
1: I
0: i
1: cerimoniali,
0: comportamenti, i
1: certo.
0: cerimoniali, sta veramente, diciamo, si è alzato sulla sedia e sta vedendo un qualcosa che davvero, ma nemmeno l'anno scorso era preventivabile, non credi?
1: Assolutamente. Prima di commentare voglio andare avanti con l'articolo, leggere un'altra parte perché poi si attacca perfettamente a quello che stai dicendo. Riprendo l'articolo di Arlacchi, il pretesto ufficiale scrive della visita il commercio, il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina non è il prodotto di pratiche sleali, di sussidi nascosti o di manipolazioni valutarie. È il verdetto di un mercato libero che funziona come dovrebbe. I consumatori americani preferiscono i prodotti cinesi perché sono migliori, oppure sono equivalenti, ma costano molto meno. Dai pannelli solari ai veicoli elettrici, dall'elettronica di consumo ai macchinari industriali, dalla chimica farmaceutica ai componenti dell'industria aerospaziale, settore dopo settore. La manifattura cinese ha raggiunto e spesso superato gli standard qualitativi americani, mantenendo al tempo stesso un livello di costi che riflette decenni di investimenti pubblici in formazione tecnica, infrastrutture produttive e pianificazione industriale. Vedi, Gabriele, l'immagine perfetta che tu hai descritto di questo, no, carrozzone volante di imprenditori ipercapitalisti statunitensi, anglosassoni in generale, poi anglosassoni perché dopo Arlacchi cita un episodio storico molto interessante da commentare insieme, che forse abituati o che ancora pensano, ma non credo perché gli americani un minimo di consapevolezza del fatto che siano in piena parabola discendente, no? Parabola discendente voluta da loro perché in uno sviluppo del dominio statunitense, della formazione di questo impero che si è formato dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Il fatto di mettere il dollaro al centro, no? Come valuta di
0: Certo,
1: scambio e di riserva,
0: il petrolio.
1: Spingere per questa globalizzazione che altro non era teoricamente che la globalizzazione del prodotto, della cultura. Poi non dimentichiamoci che prima della guerra fredda c'era anche una questione, adesso, che gli Stati Uniti avevano un interesse ideologico, no? A inondare il mondo di ricchezza, di soldi, perché? Per far vedere che l'alternativa era fallimentare. Il fatto di probabilmente non aver cambiato marcia nel momento in cui l'alternativa, posso dire, ahimè, non esisteva più, questo probabilmente ha portato sicuramente a un periodo, come dici tu, un trentennio, quarantennio di monopolio, che però ha reso sempre più debole l'infrastruttura sia economico-finanziaria che poi vediamo quindi anche militare ma anche sociale immagino perché gli statunitensi nonostante i dazi si lamentano per i prezzi che stanno salendo gli statunitensi che avrebbero dovuto essere i primi avvantaggiati no? Dalle politiche trumpiane e che succede? L'impressione è che Donald Trump
0: Ricordiamo che, ecco, la
1: vai.
0: forza della Cina è la forza che gli hanno dato gli Stati Uniti quando hanno spostato tutta la produzione industriale con la globalizzazione perché non gli conveniva. Non è che hanno deindustrializzato per puro piacere. A Detroit i
1: Bravissimo,
0: lavoratori
1: esatto.
0: costavano troppo poco, troppo, e quindi bisognava spostare lì. E quindi abbiamo donato alla Cina praticamente tutto il repertorio della tecnica occidentale e i cinesi, che progettano a lungo termine, lo hanno fatto loro e lo hanno migliorato incredibilmente e, a differenza nostra, hanno appunto subordinato il privato alla dimensione pubblica. Chiaramente non hanno realizzato il socialismo in terra, non è il paradiso, lo hanno fatto ogni cambiamento del genere. Noi parliamo di 800 milioni sottratti, diciamo, alla povertà e fatti e trasformati in classe media. Questi sono processi sotto i quali passano milioni di morti.
1: Eh
0: Ecco, lo
1: certo.
0: sappiamo, no? La fiumana del progresso di Verga, praticamente. No, cioè, noi
1: Bravissimo.
0: raccontiamo i vincenti, ma poi dopo in questo processo, dentro questo processo ci sono
1: Le
0: delle
1: vittime. Chi
0: storie di... No,
1: perde?
0: delle, sono milioni di vittime, sappiamo i turni di 14-16 ore al giorno che solo 15-20 anni fa coinvolgevano veramente quasi 1 miliardo di persone, che oggi invece stanno molto migliorando tutto quanto.

0: Ma insomma, è troppo lunga da dirsi. Gliel'abbiamo regalato noi, l'abbiamo fatto noi, è stata una hubris assoluta. Cioè, Dio acceca chi vuole perdere. No? Abbiamo detto nella puntata precedente, abbiamo citato Agamben, e prima di perderlo lo fa diventare demente.
1: Tra l'altro, una considerazione, io ho l'impressione che la percezione collettiva, diciamo, di chi, della produzione cinese sia di chi va al cinese all'angolo, che tra l'altro rimane l'unico posto aperto in tanti quartieri di Roma dove trovi quello che ti serve. Un tempo c'erano i ferramenta, c'erano i tutto per la casa, no? Questa roba qui adesso stanno sparendo, e quindi se ti serve una vite, se ti serve qualsiasi cosa lo trovi là, il cibo per il gatto e il supermercato perché è chiuso, eccetera. Detto questo, poi voglio raccontarti una cosa, Gabriele, a tal proposito, alla fine dell'articolo di Arlacchi, che mi ha colpito molto. Ma la tecnologia cinese che viene
0: No.
1: esportata è di un livello incredibile.
0: Ma
1: Chi vuole capire il meccanismo, vada a provare una macchina elettrica cinese.
0: certo.
1: La paragoni per prestazioni, per finiture e per costo a una qualsiasi macchina elettrica messa adesso in commercio da chi vi pare a voi.
0: Lo sai che significa questo? Lo sai che significa? Che io me la potrò comprare pagando delle rate umane, perché io ho visto che con 15.000 euro posso avere una utilitaria di una cilindrata non infame e probabilmente anche a GPL.
1: E
0: Ora,
1: perché non
0: chiunque di
1: devi
0: noi sa
1: farlo?
0: che
1: E perché
0: cercare
1: non
0: una
1: devi
0: Ford
1: farlo?
0: Fiesta, certo, va a cercare una Ford Fiesta di nuova produzione utilitaria a 1.500 magari a GPL, significa spendere dalle 25 alle 30.000 euro.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Questo è, lo so che non è che qui stiamo decantando i grandi effetti del libero mercato, è che qui stiamo parlando della nostra sopravvivenza. Per quale motivo sono arrivati a 30.000 euro? Perché le propaggini nazionali dei gerenti del capitalismo occidentale hanno detto che se ne sarebbero strafregati completamente del mio tenore di vita. Non è interessante, tanto io da italiano ho sicuramente i miei genitori che hanno messo da parte qualche soldo,
1: O che ti
0: tanto
1: hanno lasciato una
0: reddito.
1: casetta.
0: Certo, redditi su una casa, bisogna spolpare tutto, cioè bisognava. Noi siamo dei soggetti alla estrazione del plusvalore e basta. Quindi non ci hanno lasciato soli, ci hanno lasciato completamente soli i nostri. Quindi noi stiamo scendendo e sprofondando nel nostro tenore di vita, nel nostro potere di acquisto, ci siamo balcanizzati quasi completamente. Non la faccio molto lunga, ma insomma siamo lì, cioè non è che noi. Adesso andremo a comprare le macchine dei cinesi per simpatia verso il regime di sì. Ecco, d'altronde poi io credo che molti dei nostri ascoltatori lo sappiano che sono cinesi superconduttori, sono cinesi i ritrovati chimici alla base di ogni nostro praticamente oggetto materiale, cioè è finito il tempo del trovarobato o del bric-à-brac cinese. C'è di tutto, rimangono ancora i negozietti che ti fanno trovare un caricabatteria a poco prezzo anche il giorno di Natale, per carità signore, ma non è, siamo molto oltre questo.
1: Guarda, e non importano soltanto queste cose, non esportano soltanto queste cose, scusate, i cinesi, esportano anche il lavoro. E poi ti dico l'episodio che mi ha colpito. Vado avanti con il pezzo di
0: Vai.
1: Arlacchi perché è interessante questa è la parte più
0: Vai, vai.
1: interessante che mi ha colpito. C'è una storia, scrive Arlacchi, inoltre che illumina questa situazione meglio di qualunque modello econometrico. Bisogna tornare all'inizio dell'Ottocento, al confronto tra l'impero cinese e la Gran Bretagna vittoriana. Allora, come oggi, la Cina era il principale polo manifatturiero del pianeta. Il problema era il pagamento. L'Europa non produceva praticamente nulla che i sofisticati consumatori cinesi volessero acquistare. La soluzione trovata dalla Gran Bretagna fu quella di trasformarsi in una sorta di narcostato, scrivendo una delle pagine più infami della storia moderna. Non riuscendo a competere con le merci normali, si ricorse alla droga, cioè all'esportazione in Cina dell'oppio prodotto nelle piantagioni indiane. Quando Pechino tentò di bloccare questo traffico, arrivarono le canne cannoniere. Le guerre dell'oppio furono il sostituto militare della forza economica che l'Occidente non possedeva. Trump arriva a Pechino senza la droga e senza le cannonate. Una differenza di non poco conto. L'oppio era un prodotto che creava assuefazione e che invertiva i flussi commerciali. Non esiste oggi un suo equivalente americano. Quanto alle cannonate, il Pentagono ha condotto 24 simulazioni di guerra, quelle che citavi tu prima, contro la Cina negli ultimi 20 anni. Il risultato è consistito in 24 sconfitte americane. I missili ipersonici cinesi, capaci di affrontare una portaerei da 13 miliardi di dollari in 5 minuti, hanno reso obsoleto e perdente il modello militare degli Stati Uniti. Aggiungo una cosa: modello militare che già sembra essere messo in grossa crisi dai barchini
0: Degli
1: iraniani,
0: iraniani,
1: che
0: sì già.
1: comunque, nonostante i colpi subiti dalle forze armate iraniane in questi, in, insomma, nella prima, in questa seconda guerra, riescono tranquillamente a bloccare il canale di Hormuz, ricattando il mondo e dando e mettendo in condizione Trump di dover alzare ancora più la voce, perché in realtà tutto il mondo pensa: scusami, caro Presidente Trump, dear President Trump, prima che tu facessi partire questa guerra, diciamo, che a te non serve a nulla, ma l'hai fatto soltanto perché in qualche modo condizionato, diciamo così, da Israele, che è il tuo, da Netanyahu, che è il tuo veramente master of puppet, no? Il canale di Hormuz si era aperto e non si prefigurava una crisi energetica devastante che avrebbe colpito tutto il mondo. E tu adesso stai alzando la voce dicendo: perché la NATO non mi aiuta, perché questi non mi aiutano, per un problema che hai causato tu. Questo ti fa dimostrare quello che è scritto nell'articolo, non soltanto la debolezza strutturale che si sta chiarificando, del potere reale, della proiezione di potere degli Stati Uniti, ma anche la totale assenza di credibilità ormai che questa amministrazione ha accumulato. Io penso che, se già prima, secondo me, una persona di normale buonsenso, Gabriele, prima di fidarsi di un presidente degli Stati Uniti, avrebbe dovuto pensarci una decina di volte, prima di questo Trump, ben diverso dal primo Trump. Adesso immagino che anche il successore di Trump, che potrebbe anche essere il suo esatto opposto, dovrà sudare le famose 7 camicie per convincere il mondo a fidarsi di una sua affermazione, no?
0: Siamo qui davanti a questo incredibile fallimento, siamo qui a non riusciamo a capire appunto entro quanto le scorte di greggio finiranno. Sì, qualcuno
1: Certo.
0: dice giugno, qualcuno dice agosto. Nel frattempo il prezzo del petrolio al barile è aumentato da gennaio dell'85%. Noi ne assorbiamo in parte, insomma. Con diciamo, la diminuzione delle accise del governo che sta pagando al costo di, credo, di molti soldi al mese, soldi che non potremmo nemmeno permetterceli, forse sono, insomma, quasi 1 miliardo di euro in 40 giorni abbiamo speso per poter far sì di pagare la benzina 2,10 € al litro e non 2,60 € come sarebbe in realtà. Quindi, questo è il piano. Io non lo so che fine faccia. Una parte della mia testolina arriva addirittura a pensare, diciamo, un affiancamento, quasi una destituzione. Io non lo so. Lui, il nostro amato presidente Trump, ha davanti le elezioni di midterm a novembre, e se ci arriva in questa condizione, o nella condizione peggiore di un'esplosione dei prezzi e di una crisi globale, di un lockdown praticamente necessario, ci arriverà praticamente distrutto, e avrà distrutto non solo se stesso, ma anche i suoi vice e, diciamo, la classe dirigente che si pensava di aver formato.
1: E questo vale
0: Non
1: anche però anche qui in Italia, perché anche il governo Meloni rischia la stessa cosa, eh.
0: Ma sicuramente, se le cose vanno male, se l'industria si blocca per la scarsità dell'energetica, se c'è il lockdown, se si va a intaccare la stagione turistica, che, come noi sappiamo e diciamo da tanto tempo, è praticamente la nostra unica speranza di vita per milioni di italiani, che comunque sia. Noi siamo stati riconvertiti a un modello turistico, per carità, abbiamo ancora la catena del valore tedesco, abbiamo ancora le aziende localizzate al nord Italia, al centro, ma per tutto il resto il modello turistico sta dando da mangiare a milioni di persone, sta fornendo, diciamo, appunto, l'avevamo detto prima, no? degli introiti ulteriori per quanto riguarda gli affitti o dal punto di vista di Airbnb, insomma, sappiamo tutto di queste questioni. Sappiamo che ci sono milioni di italiani che lavorano 6, 7, 8 mesi all'anno e poi per il resto tirano avanti con la NASPI perché comunque si fanno le stagioni turistiche. E questo è il modello in cui viviamo e non riesco, cioè non ce lo dico, cioè, brutta la frase, ma non ce lo dico, non si parla al telegiornale di questo. Anche per non
1: No, infatti,
0: aumentare,
1: non sappiamo nulla.
0: diciamo, l'ansia sociale, probabilmente.
1: Beh, io temo quello. Io temo quello perché non avrei altra spiegazione. Io temo quello perché altrimenti, infatti, vedo molta preoccupazione, eh. C'è molta preoccupazione proprio se vedi Giorgia Meloni, si vede che qualche
0: Sghiaccia,
1: pensiero ce l'ha.
0: certo, sono
1: Perché
0: sghiaccia.
1: non c'è altra spiegazione, perché no, onestamente le due notizie, cioè blocco del passaggio del 20% di approvvigionamento globale di petrolio e gas, che comunque in buona parte fa parte del nostro approvvigionamento, come si riesce a conciliare con, vabbè, tagliamo qualche neanche 1 euro di accise alla fine, se vai a vedere,
0: No, ma certo, ma questi sono
1: e teniamo
0: provvedimenti
1: botta. Ma com'è
0: provvisori.
1: possibile? Com'è possibile?
0: No,
1: A meno
0: non...
1: che non ci si uccida, economicamente parlando, comprando il petrolio dagli Stati Uniti, che poi forse è un pochino il tentativo di Trump, no? La mia impressione, anche diciamo avallata da, per esempio, questa è un po' la tesi di Limes in qualche modo. Spingiamo questa crisi perché tanto noi Stati Uniti teniamo botta, pur soffrendo molto più degli altri, quindi peggiorando la situazione degli altri, noi comunque ci troviamo in vantaggio, no? Capito, mal comune mezzo gaudio, perché io sto meglio di voi altri. Quindi una competizione nei confronti dell'Europa, nei confronti di quelli che sono che dovrebbero essere gli alleati. Mi riallaccio a
0: Beh, cioè,
1: questa cosa.
0: un mio amico Zuccalà mi dice che praticamente la parte del porco che va al macello in questo meeting sino-statunitense la fa l'Europa. Ci hanno eliminato, praticamente ci stanno eliminando.
1: Ma la mia impressione, Gabriele, è che l'Europa sia un pochino, diciamo, la riserva alimentare di sicurezza che gli Stati Uniti hanno in
0: Stati Uniti.
1: mente per salvarsi dalla loro crisi. Questa è la mia impressione. Comunque, ti volevo offrire due suggestioni, no? Quindi Arlacchi ci racconta che la Gran Bretagna, nei primi dell'Ottocento, sostanzialmente si connotò come una sorta di narcostato, inondò di oppio la Cina, creando un mercato che la Cina non voleva perché aveva delle conseguenze sociali importanti, e che ha imposto con la forza delle armi. Ieri
0: Qualcuno dice, qualcuno parla che i cinesi si siano vendicati col fentanyl.
1: bravissimo, io ho pensato a quello. Ho pensato, ti dico
0: Lo hanno detto.
1: due cose. Ieri io ho pensato questa cosa qui, perché effettivamente non è che la Cina inondi gli Stati Uniti di fentanyl. La Cina fornisce ai cartelli messicani, vende, no, ai cartelli, però insomma, dalla Cina arriva in qualche modo ai cartelli messicani, uno dei precursori per sintetizzare il fentanyl, e i cartelli messicani inondano gli Stati Uniti di fentanyl, con conseguenze sociali oscene. Ho visto poco tempo fa una serie di video, di reportage sull'epidemia di
0: Sono
1: fentanyl, la
0: dovuti,
1: chiamo
0: sì.
1: così, veramente sembra, cioè, è un disastro. Gente privata dei suoi tratti di umanità. E unisco a questo un'altra cosa che non c'entra niente con gli Stati Uniti, non c'entra niente col fentanyl. Qualche giorno fa ho intercettato un video, che non so se è recente o di qualche mese fa, che parla di conflitti in ambito lavorativo. Ed era un video in cui un imprenditore, un medio piccolo imprenditore, corcava, detto alla romana, di, poi con le remosce viene anche meglio, di botte, un suo lavoratore sindacalista che stava protestando di fronte alla fabbrica. Il lavoratore sindacalista, uno pensa, no? Classica immagine. Imprenditore italiano, lavoratore magari immigrato, no? No,
0: Al contrario.
1: Il lavoratore era italiano, il sindacalista, con filo di botte. L'imprenditore che gli ha menato, sempre detto alla romana, era cinese.
0: Vedi?
1: Quindi che succede? Quindi quell'immagine, però dopo te la mando, adesso vedo se riesco a montarla qui in questo momento all'interno del video che stiamo producendo che poi andrà,
0: Andrà su
1: insomma,
0: YouTube.
1: andrà su YouTube. È un po' sconvolgente perché va a ribaltare completamente un paradigma non soltanto di rapporti economici o di rapporti sindacali, ma proprio di immaginario sociale.
0: Immaginavo, sì.
1: Cioè, come un tempo noi, Occidente, colonialista, imponevamo un'invasione di droga con tutte le conseguenze sociali, per biechi scopi di natura economica. Adesso noi subiamo da un lato la storia del fentanyl negli Stati Uniti, diciamo, se si può considerare un contrappasso, ma qui non ci stiamo accorgendo che non stiamo più importando soltanto il micro imprenditore cinese che apre la botteguccia, no? O nella peggiore delle ipotesi ti fa il centro massaggi un
0: No,
1: po'
0: è finito quel
1: losco.
0: tempo.
1: Importa o prodotti e quindi aziende che le esportano di livello alto o molto alto, a livello tecnologico, ma anche imprenditoria ormai di livello, imprenditoria che si sente, diciamo, in diritto di adottare anche i meccanismi e i paradigmi tipici del capitalismo e del liberismo assaltatorio, anche grossolanamente aggressivo. Cioè, attenzione, quando si parla di Cina si parla anche di questa roba.
0: Colpa loro che sono venuti a investire in Italia. È difficile in Italia, è chiaro
1: No, però per
0: che.
1: dire, secondo me, non ce ne, come società, noi non ci rendiamo conto di a che punto siamo.
0: No, siamo nel mondo completamente ribaltato. Io,
1: E noi stiamo indietro, Gabriele.
0: tal punto che io ho ipotizzato che tra qualche anno avremo Calenda che ci dirà che è sempre stato maoista, perché a un certo punto i cinesi, se non succede la guerra mondiale globale totale. I cinesi, qual è il sunto di tutto ciò che abbiamo detto? Che i cinesi si stanno trovando il mondo in mano, senza averlo nemmeno tecnicamente chiesto. I cinesi non sono l'Unione Sovietica, i cinesi non hanno voglia di esportare il socialismo né il loro modello, i cinesi non sono impegnati in una missione ideologica per la decolonizzazione del mondo. I cinesi sono degli affaristi perché la loro cultura è una cultura profondamente mercantile da almeno 3.000 anni. Sono dei grandi affaristi molto cordiali, che gli affari si fanno tra amici perché se si fanno gli affari la guerra non si fa. No, con i referenti, sono dei grandi affaristi, si ritrovano il mondo tra le mani, nelle mani perché hanno operato in modo tale da coprire tutte le catene della produzione, da avere in mano letteralmente il mondo. Bisognerà capire cosa vorranno farne di questo mondo. I cinesi hanno adottato il modello italiano, qui fammelo dire perché qui ce l'ho proprio sulla punta della lingua. I cinesi hanno copiato l'IRI. La prima cosa che hanno fatto è prendere il 30% statale in ogni azienda privata di tutte le catene dell'acciaio, dell'energia, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'industria militare, dell'industria del ferro. Hanno operato, hanno copiato, ma lo hanno candidamente ammesso, lo hanno candidamente ammesso, hanno sposato dopo Tiananmen. Forse anche da prima, probabilmente dall'inizio degli anni Ottanta che stavano trasformandosi, hanno abbandonato, diciamo, le modalità maoiste di intervento sulla società e hanno adottato il modello Stato-mercato che l'Italia ha teorizzato e messo in atto dagli anni 50 agli anni 70. Ora, parlare di Italia in relazione alla Cina veramente sembra una formica che vuole dare un calcio a un elefante, oggi come oggi. Eppure io credo che noi dovremmo innanzitutto sancire la superiorità della civiltà in cui lo Stato e il mercato trovano un compromesso, perché questa è la mia visione politica e questo è il mio mondo, e questo è il mio orizzonte ideale e concreto. Io credo che appunto l'iniziativa privata, finché non nuoce alla collettività, debba essere assolutamente prevista e consentita. Io ci credo fermamente. Poi tutto sta a capire quale sia questo punto, no? Questo punto, insomma, io ho una visione organica. E quindi credo al compromesso capitale lavoro, non dobbiamo sentirci né inferiori né in debito con i cinesi sarebbero in teoria in debito con noi. Detto questo, la civiltà cinese è profondamente imbevuta di confucianesimo, è un impero con 1,5 miliardi di persone, è una civiltà degli alveari, è una civiltà che si struttura secondo coordinate filosofiche e antropologiche profondamente diverse dalle nostre, tanto più che loro non ce le vogliono imporre, se ne sognano, se ne battono il cavolo di venire a imporci il loro soft power, ad esempio, e per adesso. Certo, alcuni prodotti loro sono, come stanno cominciando a diventare attrattivi anche per il pubblico, abbiamo prima parlato delle macchine, ma non c'è niente di nemmeno lontanamente paragonabile a ciò che fecero gli Stati Uniti col nostro mondo quando decisero di andarselo a prendere, partendo da Ava Gardner e dai film degli anni 30, dal cinema di cui fu inondate addirittura i soldati delle guerre mondiali, fino a oggi, no? In cui fondamentalmente abbiamo dei ragazzini che vivono alla anglosassone quasi tutta la loro vita, festeggiando cose anglosassone. Quindi non ci stanno imponendo questo, e io credo che la sconfitta del capitalismo predatorio sia auspicabile, perché noi stiamo nella parte calante e stiamo vedendo tutto ciò che è successo dal punto nel momento esatto in cui l'Unione Sovietica ha smesso di essere un nemico, e quindi nel momento esatto in cui i gerenti occidentali hanno smesso di aver paura e di dover rendere conto alle loro opinioni pubbliche e alle loro classi popolari di avere un tenore di vita dignitoso. E quindi credo che sia una notizia abbastanza positiva che almeno si sia trovato, diciamo, un contropotere. Spero che i nostri almeno si sveglieranno, e spero che comincerà qualcuno a capire che non possono far mandare al macero la gente comune che cerca solo di lavorare. Detto questo, io mi sto, perché ho fatto un discorso anche troppo lungo.
1: Però è lungo ma doveroso. Concludo l'articolo di Arlacchi, che conclude così il suo pezzo. Cosa resta? Restano i dazi, povero sostituto delle cannonate. La Cina ha le idee più chiare su cosa vuole da questo incontro. Taiwan è la base politica principale delle relazioni bilaterali, come ha ribadito il portavoce Lin Zhan. Pechino osserverà con estrema attenzione se Trump userà la parola sostegno in riferimento alla riunificazione pacifica o se si limiterà alla formula non opposizione all'indipendenza, una differenza semantica che vale anni di pressione diplomatica e miliardi di vendite di armi a Taipei. I rapporti di forza in gioco dentro questa agenda sono i seguenti. Trump porta dazi da ridurre in cambio di concessioni cinesi sulle terre rare, materie prime di cui l'America ha bisogno. Porta richieste sull'Iran, un paese con cui la Cina intrattiene solidi rapporti economici e strategici. Porta la questione del deficit commerciale. In cambio di tutto questo, la Cina chiede di non essere ulteriormente provocata su Taiwan, di ottenere l'allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori avanzati della sua ex provincia e di vedersi riconosciuta una posizione di parità nel sistema internazionale che la sua potenza economica e militare già le attribuisce de facto. Cosa può produrre allora questo vertice? Può produrre al massimo una riduzione della volatilità nelle relazioni sino-americane, può abbassare la temperatura retorica, un board of trade che gestisca le dispute commerciali. Detto questo, l'incontro non potrà modificare le strutture sottostanti, le relazioni fra i due paesi. Il deficit commerciale resterà, la superiorità manifatturiera cinese resterà, il vantaggio militare cinese resterà, perché dipende da tecnologie che gli Stati Uniti non hanno ancora sviluppato in forma operativa. La dipendenza americana dalle terre rare cinesi resterà, perché i giacimenti esistono dove esistono, scusate, e le filiere di estrazione e raffinazione si costruiscono in decenni e non in settimane. Quindi, in poche parole, l'unica questione veramente sul tavolo, le uniche, sono Taiwan da una parte e dall'altra l'Iran, credo di aver capito, perché il resto più o meno...
0: Taiwan è la bomba, no, è il modello proxy dell'Ucraina. Taiwan era la bomba che l'Occidente aveva piantato sotto appunto il tacco dei cinesi per far sì che poi si potesse trovare la scusa per scatenare davvero un conflitto su larga scala. Io non credo che oggi ci siano le condizioni. È chiaro che poi se cambia la presidenza americana si tornerà ad altri programmi, e sinceramente io non riesco proprio ancora a capirli quali saranno questi altri programmi, insomma. Quindi i democratici non stanno ponendo né un candidato reale, né stanno parlando seriamente di politica estera. A me non sembra che stiano portando avanti visioni alternative in politica estera, insomma, sembra che siano molto tutti abbottonati. Perché comunque l'hai detto, tu hai detto bene, l'Iran non era nei patti e Israele ha la responsabilità totale di questo intervento, lo sappiamo, c'entra sicuramente qualcosa Epstein, sappiamo che Netanyahu chiede da 20 anni l'intervento, ma né Clinton né Obama né il primo Trump gliel'avevano concesso per l'Iran. Ciò detto, in termini generali e globali, la questione del petrolio e della de-dollarizzazione interessava anche gli Stati Uniti. Certo, non sarebbero intervenuti in questo modo. Mi sembra veramente allucinante che il loro think tank non abbia potuto anticipare le conseguenze. Tanto non ne passeremo mai, su questo punto non riusciremo mai a capire che cosa è successo, no? È veramente frutto della follia di un semidemente tecnico come Donald Trump? Oppure Donald Trump è lo strumento con cui gli Stati Uniti si sono serviti per portare avanti un programma che vede comunque la loro disperazione come dato oggettivo?
1: Allora, per come la vedo io, Donald Trump non è causa ma è effetto. È effetto di uno sfaldamento strutturale degli Stati Uniti come potenza imperiale, ma anche come struttura della propria società, no? La
0: Certo.
1: deindustrializzazione. Perché Trump insiste tanto sull'immigrazione? Non perché lui sia, perché c'è una pulsione molto forte, come in tutti i paesi che hanno difficoltà sociali, di tenuta sociale, la cosa più facile è quella di prendersela con chi è più debole. Poi è chiaro che il tema dell'immigrazione non può essere risolto, diciamo, in questa maniera così di analisi, però la mia impressione è che, come in Italia, la reimmigrazione poi deve fare i conti con gli imprenditori del nord-est che con l'immigrazione ci fanno l'80% della forza lavoro, 80% lo dico io, però sicuramente una percentuale molto alta di forza lavoro. Così penso che come negli Stati Uniti avvenga la stessa cosa, cioè tanto più che gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione, e quindi immagino che tanta immigrazione sia strutturata in maniera molto, no, profonda, si sia infilata profondamente nel tessuto sociale di quel paese. Onestamente, se io fossi Donald Trump, no, non saprei come tirarmi fuori d'impaccio, perché il pantano iraniano è grosso, eh? Il pantano iraniano è grosso perché non è soltanto una questione di come gestire, sai, lui la fa facile. Abbiamo vinto, fa un paio di tweet, questa gestione della politica estera proprio per me surreale, però. E dice di aver vinto, ma poi in realtà poi si vede quello che succede, cioè il fatto che ancora noi stiamo parlando di canale di Hormuz bloccato, questo è un certificato, secondo me, di quantomeno non vittoria, non voglio dire di sconfitta, ma di non vittoria, no?
0: È una sconfitta totale, nauseante e pesantissima in ogni campo. Qui devono solo accettare le proposte iraniane e a smantellare Hormuz. Però è chiaro che Trump forse si trova nella condizione di non poterlo fare. Anche noi diremmo, insomma, ha già detto tutto il contrario di tutto. Non è che gli si imputerebbe chissà che obbligo di coerenza a questo tizio qui, però non c'è soluzione, questi non lo aprono. Questi non lo aprono, la questione riguarda la concessione di questo uranio per quello che riguarda le trattative per l'arricchimento dell'uranio che gli iraniani vogliono fare. Non sappiamo se realmente i termini della questione sono questi. Tra il Pakistan e la Cina hanno proposto varie alternative e fondamentalmente gli iraniani si sentono vittime di un grande sopruso e del sopruso per cui hanno perso 3.000 uomini e una quantità enorme di infrastrutture. Quindi che cosa si può dire agli iraniani se non sono disposti a concedere a Trump quello che lui gli chiede? Lo sappiamo tutti. Solo che gli iraniani hanno la chiave, hanno chiuso lo stretto, punto e basta, hanno chiuso lo stretto.
1: Certo.
0: Hanno chiuso lo stretto. Quindi adesso vediamo, o ci portiamo. Io non credo. Io credo che qualcuno lo fermerà dalla crisi globale, se questo fosse veramente l'esito. Non credo che l'Occidente possa permettersi oggi come oggi un periodo, la distruzione di una stagione estiva e di un sistema industriale. Però non si sa dove né come né quando ci sarà il cambio.
1: Sì, al momento la cosa più significativa è la questione delle riserve di petrolio e di gas.
0: Sai che l'India ha già detto bancarotta? In India, sono mercoledì, il presidente del Consiglio indiano, che credo dovrebbe essere una donna, ha detto che la situazione è disperata e ha già istituito dei blocchi, ha già istituito dei razionamenti. La borsa indiana ha perso migliaia di miliardi di dollari in un solo giorno. Adesso poi non ho più ricontrollato se ci sarà stato probabilmente un rimbalzo, ma quello che per noi è ancora un fosco presagio, per il sud-est asiatico è già realtà.
1: Sì, giusto per leggere un po' di cifre, secondo l'Oil Market Report, le scorte petrolifere si stanno riducendo a un ritmo di record.
0: Oh, sì.
1: Ovviamente al centro c'è la chiusura dello stretto di Hormuz. Nei soli mesi di marzo-aprile 2026 le scorte globali sono ridotte di quasi 250 milioni di barili complessivi, con i paesi OPEC nel mese di aprile hanno bruciato da soli quasi 5 milioni di barili al giorno delle proprie riserve. Proprie riserve. In Italia, tra fine febbraio e metà maggio 2026, il prezzo medio della benzina è passato da 1,67,93 euro al litro, mentre il gasolio è salito da 1,72 a circa 2,02 euro. Un
0: Esatto.
1: aggravio che su un piano di circa 50 litri si traduce in 13-16 euro in più ad ogni rifornimento. L'Unione Europea dichiara che attualmente non ci sono preoccupazioni immediate. Secondo le stime rilasciate dall'AIEA, le scorte globali di greggio prodotti petroliferi a inizio 2026 erano di circa. Aspetta, che mi sono. Porca Madonna, scusami, aspetta un
0: Ma tra un po' finimo, Rama.
1: attimo.
0: Oh, basta, abbiamo fatto un'ora, eh.
1: Sì? Qual è che non sta finita di registrare? Scusa, ma ha suonato il citofono. Oi, Gabriele?
0: Vai, aspetta.
1: Sì, io ti attacco da secondo quel pezzo là.
0: Arrivo subito, arrivo
1: Sì.
0: subito.

0: 56 circa. Riattacco da secondo, capito?
1: Vai.
0: E poi lo commentiamo e poi chiudiamo che ci siamo allungati poi troppo. Secondo le stime rilasciate dalla IEA, le scorte globali di greggio e prodotti petroliferi all'inizio 2026 erano di circa 8,2 miliardi di barili, il livello più alto mai registrato da febbraio 2021. Nel report di maggio 2026, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha rilevato come le scorte petrolifere mondiali osservate siano diminuite di 129 milioni di barili a marzo e altri 117 milioni di barili ad aprile. Tra marzo e aprile,
1: Ecco.
0: dunque, le riserve sono calate di quasi, appunto, come abbiamo detto, 250 milioni di barili. Insomma, non sono numeri da poco, però ci sono anche questi messaggi di più o meno non di ottimismo, ma situazione sotto controllo, che però potrebbe anche non essere, visti questi numeri, no? Poi i numeri non, cioè, certo, noi non siamo Cuba, Cuba hanno finito completamente le riserve di petrolio, non voglio neanche immaginare come sia la situazione lì, però un problema c'è.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Io veramente non so più che cosa dire, veramente non so più che cosa dire, nell'attesa di rivedere Pina Picerno che ci dirà che lei è sempre stata contro l'infame dispositivo neoliberale dell'Unione Europea, nell'attesa di vedere Calenda maoista, nell'attesa di vedere Mario Draghi che ci fa che ci dirà che non siamo indietro col piano quinquennale, nell'attesa di vedere l'Italia, no, la classe dirigente italiana ritrasformata in comunista, vediamo se prima riusciamo a campare vivi da questi scossoni di questo sistema statunitense che sembra veramente morente. Nel
0: Eh sì.
1: frattempo è chiaro che noi viviamo la nostra vita e vivremo probabilmente la nostra vita diciamo, nella decadenza, ma io credo, Rama, che la decadenza abbia anche dei tratti interessanti. Non è che cerco di farmi andare bene quello che è la mia sbobba. Io vorrei vivere in un momento di progresso, di novità, no? Però ci è toccato questo, Mario. Ci è toccato questo. I nostri nonni partivano da una condizione di miseria intollerabile, di deprivazione fisica e materiale e spirituale, e dallo shock di due guerre hanno visto invece una riscossa. Una commozione, un miglioramento della loro vita, la fine della fame, hanno visto delle cose incredibili. Noi abbiamo sfruttato quello che loro hanno visto perché abbiamo avuto una buona istruzione, abbiamo avuto vantaggi materiali, abbiamo vissuto, insomma, in un ambito, possiamo dire, intellettuale, culturale, occidentale al maggior livello. Abbiamo vissuto anche in un sistema comunitario, abbiamo condiviso delle idee anche belle, progressive sulla società. Volevamo attaccarle, diciamo, dal basso, volevamo tendere ancora di più alla ridistribuzione, alla collettivizzazione anche di tante questioni, e invece ci troviamo a vivere nella decadenza. Che dobbiamo fare? Viviremo la decadenza. La decadenza è interessante perché ci sono dei fenomeni veramente incredibilmente divertenti. Perché la decadenza quando arriva non si capisce mai in quale modo si attua, perché l'anno scorso non sapevamo nemmeno che cosa fosse Hormuz, già ci sembrava veramente troppo le novità che c'erano, perché insomma,
0: Esatto,
1: ecco,
0: esatto.
1: la guerra di Ucraina non l'abbiamo toccata da un paio di settimane, perché è giusto così, eppure è ancora l'atto, diciamo, di politica estera che impatta maggiormente nella nostra vita ancora. Per adesso ancora questa è ancora
0: Assolutamente
1: la
0: sì, assolutamente sì.
1: nostra democrazia, la nostra vita.
0: Dovevo parlare anche un po' di Israele, ma non facciamo in tempo, lo faremo la prossima volta. Gabriele, grazie. Ci rivediamo, risentiamo la prossima settimana. Naturalmente ricordiamo sempre per ascoltarvi anche le puntate precedenti o le future di Antitesi. Se vi piace il video su YouTube, sul canale YouTube di Radio Città Aperta. Se vi piace invece il podcast, su radiocittaperta.it, sul sito cercate Antitesi, trovate tutte le nostre puntate. Se vi piace la diretta radiofonica, ovviamente web radio, radiocittaperta.it il venerdì alle 21. Detto questo, ciao Gabriele. E un saluto a tutti gli
1: Ciao
0: ascoltatori.
1: Ale, ti ringrazio tanto. Ringrazio a tutti, arrivederci.

0: Ben ritrovati, questo è il 27esimo episodio di Living in America, podcast prodotto dal sottoscritto e da Silvia Minguzzi per Radio Città Aperta e Dissociazione. Con noi in collegamento come sempre Silvia da Fort Collins, Colorado, ovviamente Stati Uniti. Ciao Silvia, ben ritrovata.
1: Ciao Alessio.
2: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, ti stavo dicendo di questo tempo un po' matto, per cui 2 giorni fa nevicava, hanno chiuso scuole, uffici e tutto, e oggi sono 28 gradi. E non sono morte neanche le piante, non hanno fatto in tempo a raffreddarsi, credo, non so.
0: I cambiamenti climatici, va, poi forse non è manco
1: Ma in
0: vero.
1: realtà questa è la settimana più normale che abbiamo avuto in Colorado. Averci 20 gradi a Natale è un po' più folle, questo averci la neve a maggio è abbastanza normale qua.
0: Averci la neve a maggio è normale, sono i 20 gradi che non lo sono. Vabbè, ti auguro che vada tutto bene. Non ci stanno i tornado lì da voi, quelle
1: No,
0: cose?
1: quelli ci mancano, grazie al cielo.
0: E dove stanno questi tornado? In che zone
1: Più
0: sono?
1: verso le piane, Idaho,
0: Perché voi non siete su una
1: Omaha.
0: piana, voi siete su un alto piano.
1: Noi siamo su un alto piano, però la parte che va verso est del Colorado si schiaccia, ma non è abbastanza, non c'è abbastanza piana per creare tornadi. I tornadi sono ancora più verso il mezzo degli Stati Uniti, anche se noi siamo abbastanza al mezzo, ma ci dicono che invece noi siamo far west.
0: Beh sì, recentemente mi è stato spiegato bene un po' i vari concetti. Voi fate parte di quella che un tempo si chiamava Louisiana, che è un gigantesco, forse, adesso non lo so, che è un gigantesco possedimento francese che fu venduto da Napoleone ai neonati statunitensi che potevano scavallare gli Appalachi e aprirsi. L'ho scoperto
1: Esatto.
0: recentemente, va bene. Ma non è questo interessante. Interessante è sapere appunto quello che succede, quello che è successo a livello di cronaca, di politica, di dinamiche, diciamo, sociali, economiche, politiche negli Stati Uniti. Quello che arriva qui, come abbiamo detto tante volte, è poco ed è anche poco accurato rispetto a quello che succede, per cui aggiornaci, siamo tutti orecchie, ci aggiorniamo grazie a te. Da cosa cominciamo? Facciamo una scommessa. Se la vinco, mi offri un pranzo quando non verrò mai in Colorado a trovarti. Cominciamo parlando di Virginia.
1: No,
0: Ah, vedi.
1: in Virginia ci arriviamo
0: Te
1: perché
0: lo offro io, te lo offro io quando vieni qui.
1: non
0: Allora, va
1: iniziamo
0: bene.
1: dalla Virginia, ma ci parliamo perché per una volta lo scoop è arrivato prima di registrare la puntata. Sono ancora arrabbiatissima, quindi se mi scappa una parolaccia, abbiate pietà.
0: Va bene, tanto andiamo in
1: Parliamo
0: grano.
1: sempre di primarie. E del fatto di come Trump si colloca un po' nei risultati di queste primarie. Il 5 maggio ci sono state le primarie sia in Indiana che in Ohio. L'Indiana è famosa, famigerata, in questo momento perché nel momento in cui Trump ha chiesto all'Indiana come stato di fare un redistricting, l'Indiana si è tirato indietro. Quindi i repubblicani non fedelissimi a Trump gli hanno un po' dato questa mazzata che era una grande vittoria per il Partito Democratico, ovviamente, perché nel momento in cui Trump ti chiede di fare una cosa tu la fai. E nel momento in cui ci sono state le primarie del Senato statale, che è già maggioranza repubblicana, Trump, diciamo, si è infilato nelle elezioni facendo in modo che tutti questi personaggi che gli avevano detto no, ha affossato il suo piano di fare il redistricting dei collegi elettorali del Congresso dell'Indiana, che erano nelle primarie come candidati, siano stati fatti tutti fuori, fondamentalmente. Il presidente aveva appoggiato tutti gli altri 7 senatori statali uscenti, che in genere appunto sono più facili, no, da sconfiggere
0: Certo.
1: dopo. Dopo poco, insomma, col fatto che tutti i 5 senatori repubblicani che avevano detto no a Trump sono stati buttati fuori dalle primarie. Quindi ti fa ancora un po' vedere quanto è importante o non è importante averci Trump, dipende in che stato sei e che cosa è successo immediatamente prima. Questa è una grandissima vendetta di Trump, è anche una rivincita, diciamo. Uno dei senatori appunto sconfitti, accusa Spencer Dearie, di West Lafayette ha dichiarato che io non credo nemmeno che Trump sappia chi sono io o chi è la persona che lui ha appoggiato. L'importante era mandare il messaggio che non si dice di no a Harry,
0: Ecco
1: fondamentalmente.
0: perché è così difficile appunto trovare qualcuno nelle sue, insomma, nelle sue amministrazioni, nelle sue, nel suo cerchio magico che gli dica di no. È per
1: Esatto.
0: questo, esattamente per questo, immagino, no?
1: Ovviamente queste conseguenze di una cosa del genere vanno al di là di quello che è successo solo in Indiana, perché incoraggiano altri stati a decisamente non dire di no a Trump. Quindi Trump mo ha richiesto alla Florida di fare il redistricting. Ricordiamoci che la settimana scorsa abbiamo parlato di questo Voting Rights Act che è stato firmato dalla Corte Suprema in Louisiana, per cui puoi fare il redistricting delle mappe fregandotene completamente di race, quindi della parte razziale del tuo stato, anche se il tuo stato è magari 2/3 di minoranze, per dire, che nel caso del sud molto spesso sono African American, ma nel caso del resto degli Stati Uniti possono essere anche Asian e latini e cose del genere. E quindi questo ha incoraggiato ovviamente la Florida. Il governatore De Santis ha già firmato una nuova mappa elettorale, che tra l'altro appunto è chiaramente pensata per ridurre la rappresentanza democratica. In Louisiana il governatore Landry ha chiesto di ritardare le primarie statali perché così può consentire, diciamo, ai repubblicani di scrivere queste nuove mappe. Stessa cosa sta succedendo in Alabama, South Carolina e Tennessee. Quindi diciamo il gerrymandering sta proprio diventando ormai quasi più importante di una campagna elettorale. Stessa notte, oltre all'Indiana, si è votato anche in Ohio e ha vinto da una parte il super diciamo, conservatore Vivek Ramaswamy, che si era anche già candidato alle presidenziali del 2024, anche lui sostenuto da Trump. Cioè, non era sostenuta da Trump quando ha fatto le presidenziali, ma l'Ohio ha vinto le repubblicane, le primarie e sfiderà a novembre Amy Cox, che è l'ex direttrice della sanità statale. Nel nono distretto, invece, i repubblicani hanno scelto il deputato Derek Merrill, che è un altro, che avrà come sfidante la democratica Mercy Kapture, che è la parlamentare che in assoluto credo sia più longeva fra le donne della storia del congresso americano. Quindi lei aveva già perso contro di lui solo 2.400 voti di scarto, quindi questa sarà una rivincita a novembre, in autunno. Un dettaglio di questa, sempre in Ohio, che un'altra elezione è stata fatta nella primaria del nono distretto, dove ha perso Madison Shanahan, che è una ex funzionaria dell'ICE, per farti vedere che comunque ICE non è un punto su cui, diciamo, i repubblicani riescono a vincere battaglie anche a livello di primarie, appunto.
0: Certo, chiaro.
1: In Michigan ha vinto invece un democratico al Senato, Cedric Green, continuando anche lì a fare un'overperformance dei democratici, quindi mantenendo un po' la linea che si era visto fino adesso. Ora arriviamo a quello di cui parlavate, dell'aggiornamento della Virginia. Abbiamo parlato, no, la settimana scorsa di questo Voting Rights Act, che dice potete rifare il redistricting un po' come vi pare. Poco tempo fa avevamo invece parlato del fatto che i democratici anche stanno rifacendo i loro redistricting dove possono, con le regole però che si sono dati loro, non che il governatore decide di farlo e basta, ma lo mettono al referendum alla popolazione. Quindi la California ha avuto il referendum il 50 qualche mese fa e la Virginia proprio il 21 di aprile, quindi da pochissimo, avevano vinto di misura un 50%, 51% contro un 49,3%, questo referendum costituzionale che permetteva all'Assemblea generale, a maggioranza democratica, di ridisegnare i distretti e ridisegnandole avrebbe fatto guadagnare ai democratici 11 seggi, diciamo, e 15 giorni.

0: ha deciso che non è possibile, non è valido. E praticamente i legislatori hanno approvato per la prima volta l'emendamento. Praticamente, quando i democratici hanno chiesto di fare il redistricting, era novembre del 2025, e c'erano già stati alcuni voti anticipati. Quindi i repubblicani hanno sostenuto che questo violasse un requisito di un'elezione intermedia, nel senso che non potete cambiare le regole a metà delle votazioni. La sentenza diceva mina l'irreparabilità, irreparabilmente l'integrità del voto referendario che ne è conseguito, e lo rende quindi nullo o privo di effetti. Quindi tre giudici su sette hanno dissentito, quindi quattro hanno detto questa cosa è nulla, ma gli altri tre no, e il Chief Justice, che sarebbe Cleo Powell, ha scritto che l'elezione generale adottata dalla maggioranza crea un paradosso senza soluzioni, quindi viene considerato nullo. Le conseguenze sono enormi perché la Virginia quindi non ha più il redistricting che era stato approvato, quindi le nuove mappe dei democratici, ma la mappa quella precedente. Sul piano nazionale quindi i democratici non hanno quei seggi in più, ma si trovano anzi sotto di 8. Settimana scorsa
1: Oh,
0: sembrava
1: ecco,
0: tutto
1: sì, infatti è completamente cambiata la situazione.
0: completamente ribaltato, e quindi si trovano sotto di 8 viaggi, un'enorme vittoria per Trump, ovviamente, per il Partito Repubblicano, e i democratici stanno iniziando a vedere cosa hanno in mano per legalmente poter combattere o far ricorso, sapendo che però la Corte Suprema federale ha appena firmato Voting Rights Act, che sembra proprio che non gliene possa fregare di meno di qualsiasi tipo di appiglio i democratici possano avere. Il punto critico di cui volevo parlare è questo double standard, perché da una parte, appunto, in Virginia la Corte Suprema ha annullato un referendum già approvato dagli elettori. Il motivo è che i democratici avevano avviato questo processo mentre c'era già un voto anticipato, e che quindi la procedura era, come si dice, viziata, insomma. Dall'altra parte, in Louisiana, dopo il Voting Rights Act che è stato approvato, il governatore della Louisiana ha detto: allora sospendiamo le primarie completamente, così ci date il tempo di ridisegnare le mappe e poi le riprendiamo. Questo
1: Certo, chiaro.
0: capita esattamente nello stesso identico modo. Alcune persone, soprattutto quelle che votano per posta, hanno già votato. Quindi è esattamente la stessa situazione dall'altro punto di vista. E la Corte Suprema federale gli ha detto vai, e gli ha anche accelerato i tempi per rendere possibile il redistricting. Ora, dimmi se questo è uno Stato democratico, una nazione che si comporta così. Io sono livid oggi, perché veramente ti rendi conto appunto, non gliene frega niente delle regole, lo fanno seguendo la legge, tra molte virgolette. E non c'è niente che si possa fare, quindi dici: ma come fanno a vincere le primarie, le midterm election con Trump ai minimi storici? Continuano a fare quello che gli pare, così a botte di repubblicani, usano tutte le maniere anche illegali, e nessuno gli dice niente, o anzi vengono in qualche modo supportati dalla Corte Suprema. Quando i democratici usano le stesse armi, in qualche modo vengono bloccati, perché questo è chiaramente una rosicata dei repubblicani, che hanno
1: Chiaro.
0: utilizzato le loro armi per dire: ah, avete vinto? E invece no. Nel frattempo, tra l'altro, i sondaggi su Trump sono orribili, quindi comunque c'è ancora la speranza, anche se è sempre più difficile. L'altra volta avevo detto che forse le elezioni del midterm erano comunque ancora salve, perché non fanno in tempo a ridisegnare le mappe, ma stanno facendo di tutto per ridisegnarle lo stesso, quindi io non lo so. Mentre ancora i sondaggi sono molto a favore dei democratici, diciamo, qui a questo punto bisogna vedere quali sono i numeri veri in cui i democratici possono vincere. Se i democratici riescono a vincere con un'onda che è una specie di tsunami, tutti questi redistricting, diciamo, mantengono la vittoria dei democratici un po' minore, ma i democratici

0: vincono lo stessi. Se i democratici non fanno un over performance enorme, in realtà rischiano quasi di perdersi dei seggi. Che è una cosa che veramente fino alla settimana scorsa e fino alla settimana prima ancora non avrei mai detto, mai neanche pensato. E nel frattempo, però, invece Trump si attesta e rimane fermo al suo 34% di gradimento, che è il livello più basso del suo secondo mandato, quindi non piace. 80 milioni di voti nel 2024, adesso praticamente è approvato da un americano su tre. Quindi ne ha persi parecchio e fa quello che possono, i repubblicani fanno quello che possono fare a livello statale, a livello amministrativo più piccolo per limitare. Però abbiamo anche visto che in Indiana Trump si è messo in mezzo per far perdere quelli che non erano i repubblicani, che non erano completamente sotto di lui. Quindi, e nel momento in cui lui c'è. Si tiene comunque i suoi fedelissimi, con quei fedelissimi riesce a vincere lo stesso, che è secondo me una cosa preoccupante sia per i democratici, ovviamente, ma anche per i repubblicani, perché loro sono in mano a Trump al 1000%, anche nel momento in cui questo sta al 34% di gradimento.
1: Chiaro.
0: Al momento, appunto, anche tra gli stessi repubblicani, gli indipendenti di centrodestra, questi sono dati che vengono da Nate Silver, che è uno dei più, diciamo, affidabili sondaggisti di qui, ha detto un gradimento, una perdita di 18 punti, ma in particolare fra i repubblicani, gli indipendenti di centrodestra, quindi il gradimento di Trump è sceso dal 68, al 68% dal 73%. Di gennaio, quindi sono passati 5 mesi. E cosa è successo in questi 5 mesi? La guerra, ovviamente, e soprattutto i prezzi del petrolio che salgono, della benzina che salgono, il sostegno dei repubblicani rimane al minimo storico. E nel suo paradosso, lui riesce a eliminare senatori all'interno della sua fazione che non sono al 1000% con lui. Quindi è veramente questa situazione in cui che Trump rimane influente nelle primarie, quindi per mobilitare dove lui poi riesce a mobilitare la sua base, ma nelle elezioni generali il suo impatto pare che si riduca. Però a questo momento, dopo tutti questi cambiamenti che ci sono stati a livello legale, chissà, cos'altro, perché veramente ogni giorno ce n'è un'altra. Quindi dobbiamo vedere se altri stati repubblicani si faranno avanti per fare anche loro un redistricting e se altri stati democratici si faranno avanti per lo stesso, come dicevo l'altra volta, forse adesso stati come il Colorado, come non so, stati non molto a metà, ma già che sappiamo che sono democratici, Vermont, dovrebbero magari provare a rifare un redistricting perché se i numeri sono questi, al momento i democratici sono in perdita, diciamo.
1: Certo. E quindi sostanzialmente si può dire che questa storia del redistricting sta di fatto, non dico decidendo perché no, però creando presupposti.
0: Certamente sì, modificando, ne hanno parlato come un territorio inesplorato, uncharted territory, perché non è mai successo. Quindi in realtà neanche i politici, gli analisti sanno capire molto cosa dire. Gli stessi persone che fanno i sondaggi sono un po' che detto i numeri sono ancora così, però veramente sarà che i democratici fanno questa enorme blue wave? Deve essere uno tsunami per contare veramente.
1: Però così facendo, diciamo che sostanzialmente allora, facciamo un attimo il punto per essere chiari, cioè per capire bene io e per essere. Cioè, questa storia del redistricting mi pare che stia sfuggendo un po' di mano, nel senso che ormai è tutto redistricting, serve per diciamo, disegnare in maniera diversa i vari seggi, diciamo così. In modo da plasmarli rispetto ai territori in cui è più facile che vinca chi
0: Un
1: fa il
0: repubblicano o un
1: redistricting.
0: democratico, a seconda di chi fa il redistricting. E i
1: Esattamente.
0: redistricting, per dire, in Louisiana sono stati fatti in modo da fai questo disegno intorno a tutte le case dei 15 bianchi che sono in quella parte in quel distretto, tenendo fuori la maggioranza della popolazione che invece è black, per dire, che storicamente vota più democratico.
1: E questa gente non vota, o cioè nel
0: No,
1: senso.
0: no, vota, però vota in un altro distretto e quindi magari vince un altro distretto che sanno già che è democratico, invece ne avrebbe 22. Così.
1: Certo, è chiaro.
0: Quando i seggi sono così limitati che ogni distretto conta, hai una popolazione della Louisiana che è per due terzi, per un terzo, African American e gli togli possibilità di essere rappresentata da persone black alla fine, perché poi vuol dire che viene eletta un'altra persona bianca che fondamentalmente, che ne so, rappresenta Balduina Alta, quando invece ci avresti tutta Prima Valle che magari voterebbe dall'altra parte e loro sono in un altro distretto che comunque ha meno potere.
1: Fantastica
0: Una
1: questa metafora, questo paragone
0: metafora letteralmente.
1: con Roma Nord. Allora, ma e si può fare questa cosa? È
0: Beh,
1: lecita.
0: l'hanno fatta.
1: Infatti.
0: Teoricamente andrebbe fatta solo ogni 10 anni quando si fa il censo, ma adesso hanno approvato questo redistricting, come si dice, speciale, no? E visto che l'hanno, come ti ho detto, da parte repubblicana, basta che il governatore dello Stato lo richieda e viene fatto per diretta richiesta di Trump. Trump ha detto voglio 5 seggi in più in Texas. E il governatore del Texas ha fatto sì, signore, eccoteli. Negli stati democratici loro hanno firmato tutti che ci deve essere un'assemblea che rimandi la richiesta alle persone che vivono nello stato e loro possono cambiare con un emendamento questa regola. E quindi c'è stato la California con l'emendamento che hanno votato, la soluzione come si chiamava 50 quando era, e adesso la Virginia. Quindi lo dai questo potere alle persone dello Stato e tutte e due i casi gli hanno detto sì, vogliamo un redistricting eccezionale da parte dei democratici, in Virginia anche di poco comunque hanno vinto e gli è stato negato. Cioè, se tu ci pensi, questa gente ha fatto un referendum, l'hanno vinto e la Corte gli ha detto invece no, il vostro voto è nullo. Sarebbe una roba che io spero che la gente sia per strada in Virginia, però non lo so. Sono talmente così un po' dabbattuta ultimamente che non ti so dire. E la reazione immediata, ovviamente, non solo in questo caso, è quella che è stato che in vari stati del Midwest, del sud degli Stati Uniti, Texas, Missouri, Alabama, Arkansas, hanno tutti quanti cercato di dire, vabbè, vediamo che cos'altro si può fare, insomma, no? Possiamo fare altri redistricting e adesso ci sta il redistricting tracking, ci sono questi siti internet dove vedi la possibilità, magari qui dove riusciamo, cosa riusciamo a prendere, cioè,
1: Però se
0: chiaro.
1: la Corte Suprema poi pone questo tipo di eccezione, cioè non è manco detto che tu fai uno dei redistricting e poi ti viene consentito di farlo. Cioè, allora
0: In questo caso,
1: paradossalmente,
0: però,
1: scusami,
0: se ci
1: dai.
0: pensi, è esattamente la stessa cosa successa da parte repubblicana e da parte dei democratici. I repubblicani gli hanno detto andate, fatelo, ai democratici gli hanno detto no, per lo stesso identico, diciamo, problema procedurale. Non puoi fare un cambiamento mentre le elezioni sono già in corso, qualcuno ha già votato e quindi per i democratici questa votazione che c'è stata, questo referendum che c'è stato è nullo. In Louisiana il governatore può mettere in pausa le elezioni con gente che ha già votato, fare redistricting e riaprire le elezioni.
1: Senza fare referendum, però.
0: Vero? No, ma perché lì i sei repubblicani avrebbero dovuto notificare e firmare che sì, anche noi vogliamo fare questa cosa democratica, ma non gliene può fregare di meno, quindi non l'hanno mai firmato, non lo devono fare se non vogliono. I democratici, che sono sempre un po' legati alle regole, hanno detto sì, in generale i democratici non vorrebbero proprio il redistricting, hanno una legge lì da 10 anni più o meno dicendo lo vogliamo eliminare completamente. Tutti i democratici votano di sì per eliminarlo, tutti i repubblicani votano di no. E finché non c'è una maggioranza, il gerrymandering ingresserà.
1: E però forse, scusate l'ingenuità della domanda, ma forse non conviene a questo punto, dal punto di vista dei democratici, non fare questi referendum? Se
0: Ormai
1: il
0: no,
1: problema.
0: devono cambiare la regola che si sono dati lo stesso. In realtà la regola era per tutto. Per tutti gli Stati Uniti, ma è stata ratificata solo dagli Stati Democratici. Che però loro ne fanno anche un po' un vanto, fatto noi crediamo nella legge, pensa un po' nella democrazia e nella parola agli elettori.
1: Vabbè, diciamo che questo pare essere al momento però l'unica arma con cui Trump si difende, visto che come ci dicevi prima, i sondaggi lo danno veramente ai minimi termini proprio.
0: Sì. Decisamente, e in più appunto qui si inseriscono un paio di cose. Una cosa che è successa questa settimana, non so se voglio andare nello specifico, comunque della pillola abortiva che è stata ritirata dalle poste, praticamente è una pillola che tu ti puoi prendere via posta. E dopo che nel giugno del 2022 la Corte Suprema a maggioranza conservatrice, ricordiamo, ha ribaltato Roe contro Wade, che sarebbe la sentenza che nel 73 aveva stabilito il diritto garantito alle donne americane di poter avere diritto all'aborto, è stata ribaltata e questo ha creato, diciamo, dopo 50 anni di protezione federale, svanita completamente, le donne si sono ritrovate, soprattutto quelle che poi sono nei posti più rurali del Midwest, del sud degli Stati Uniti, a lasciarle più o meno nel caos, perché non ci sono più, non è più un diritto garantito, quindi negli ospedali è difficile trovare magari persone, un po' come da noi, no? Che ci sono i dottori che si rifiutano di darti la pillola del giorno dopo perché sono tutti, come si chiamano?
1: Consultori,
0: Non i consultori, i dottori quelli che si rifiutano, come si
1: gli
0: chiamano?
1: obiettori, gli obiettori.
0: Obiettori, maledetti. Questi obiettori di coscienza, a loro di coscienza. Quindi alcuni stati come il Texas, il Missouri, l'Alabama e l'Arkansas, dopo questa dopo il 22, il 24 giugno del 2022, quando è stato ribaltato Roe v. Wade, hanno detto benissimo, eliminiamo proprio l'aborto, diventa completamente illegale. Gli altri stati, quelli più democratici come la California, New York, l'Illinois, ma anche il Colorado, hanno invece, sono diventati tipo quello che loro chiamano i santuari, no? Hanno aperto le loro cliniche allargandole a persone che vengono da altri stati. Io mi ricordo anche quando andavo all'ospedale qui del Colorado, quando andavo dal Plastico. Non per farmi quello che pensate, ma insomma, in genere nella sala d'attesa eravamo io e tantissimi giovani trans, perché è uno dei pochi centri qui nel Far West dove ancora è legale il reaffirming surgeries, no? Quando il cambiamento dei trans, la transizione è colorato, quindi gente viene da Wyoming, dal Montana, dal Nevada, insomma, da posti più dal Nebraska, anche più del Nevada, insomma, posti più, e vengono in Colorado. E quindi questo crea anche a livello in generale, no? Ovviamente quando è successa questa cosa, Trump che poi si chiama, si è spaccato gli Stati Uniti fondamentalmente, no?
1: Sì.
0: Perché hai i medici ginecologi che si spostano da una parte all'altra. Chi segue, per dire, che ne so, Grey's Anatomy, ne parlano anche in Grey's Anatomy quando fanno vedere di loro che non riescono a salvare persone perché devono andare loro a trovarle in stati e non fanno in tempo ad arrivare. Quindi stanno cercando anche a livello così proprio di pop culture di spingere sul fatto che questa cosa è reale, sta succedendo un po' dovunque, se ne parla pochissimo, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, ma in genere queste cose a chi succedono? Alle persone più povere, alle persone nere, alle donne, quindi capirai proprio l'ultima ruota del carro. È un aspetto appunto da ricordare, che dopo che la Corte Suprema ha rovesciato, quindi Roe Wade, Trump ha rivendicato questa come sua vittoria, perché era una delle cose che, no, in qualche modo l'ho fatto leggere, l'essere antiabortista, i suoi cristianucci, i suoi, insomma, tutte le parti più religiose, che in realtà vorrebbero di più. Lui si è reso conto, piano piano andando avanti, che in realtà questa cosa dell'aborto non era poi così popolare neanche completamente con tutti, cioè è popolare con la sua base, ma non con tutti i repubblicani. E una buona metà del paese non è che gli piace molto che le cliniche vengano comunque chiuse, e l'unica cosa che rimane disponibile per, se non si chiudi Planned Parenthood o delle cliniche che possono fare aborti, è l'aborto non chirurgico, ma quello farmacologico, che viene dato tramite questa pillola che può essere presa di apposta, quella che qui viene chiamata telemedicina, no? Che
1: Certo.
0: forse anche da voi, e questa pillola può essere adesso, dopo un altro, il 1º maggio, dopo un'assistenza della Corte federale, può essere rilasciata non più per posta, ma di persona. Quindi tu ti devi recare, devi andare ad una clinica di persona. Ovviamente, se vivi nel mezzo del Nebraska, e arrivaci al posto dove devi andare. E al momento, dopo che Roe v. Wade è stato cancellato, gli aborti farmacologici sono più o meno numerati come i 2/3 degli aborti generali del paese, quindi pensa quante persone lo usano. E bloccare la posta significa poi fondamentalmente bloccare l'accesso, no?
1: Certo.
0: Mettere 25%, 30% di obiettori di coscienza vuol dire bloccare l'accesso, non vuol dire no, ce ne metti uno, non ce ne metti tutti.
1: Chiaro,
0: E
1: chiaro.
0: quindi questa sentenza, diciamo, ha creato che Trump ha detto: sono stato assolutamente io. La sua base vorrebbe l'abolizione totale e completa, non vuole neanche questi piccoli escamotage, la vuole una destra proprio antiabortista, la vuole subito, in fretta, fatta, e su questo ci si vince le elezioni. Però un sacco di organizzazioni invece, diciamo, più a metà hanno detto: non è che puoi fare, non puoi utilizzare. Questo ne va anche, no, della salute delle persone. Quindi in realtà lui non è abbastanza antiabortista come gli antiabortisti vorrebbero, però si vuole intestare questa vittoria politica. Però dall'altra parte si rende pure conto che, quando ha fatto delle elezioni, ci sono stati dei referendum statali, questa mossa di mettere completamente l'aborto completamente illegale in alcuni stati, anche repubblicani, è stata bullata dagli elettori. Al momento ci troviamo appunto in questi Stati Uniti dimezzati, neanche, sai, tutto a destra, tutto a sinistra, è tutto un po' mischiato, dove la gente, ovviamente le donne, si trovano nell'incertezza permanente di non sapere dove e quando poter avere accesso o no, a seconda di dove stanno, magari. E questo ti va a riattaccare anche per quale motivo Trump sta al 34%, perché l'ICE no, alla gente non gli piace. Le politiche che stanno, anche quelle che secondo lui vanno a aiutare la sua base, insomma, perché non è al 1000% come loro vorrebbero, e ovviamente i prezzi che continuano a salire, quindi rientriamo nella guerra. Io originariamente volevo fare la puntata tutta sulla guerra, su questo suo flip-flopping completo ormai da mesi, però al momento appunto possiamo anche rimandare, perché al momento siamo all'ennesimo flip-flop di Trump, che abbiamo vinto ma abbiamo perso, ma ora abbiamo vinto, ma non vi preoccupate. Rimangiarsi le parole dal giorno di Pasqua, in cui più o meno grida genocidio, al giorno dopo dicendo: no, ma c'è cessato il fuoco. Cioè, al momento non c'è nemmeno un cessato il fuoco, e ieri si sono sparati, ma quelli non valgono, evidentemente, però siamo così. E borse salgono e riscendono a seconda dei tweet che lui fa, perché poi lui queste cose le fa con i suoi social media, non le fa nemmeno con i suoi social media, proprio lo fa con Truth.
1: Certo.
0: Ed è tutto così. Veramente io ho quasi il terrore di guardare le notizie, oggi non me l'aspettavo per dire questa cosa, però al momento perlomeno si parla solo di quello.
1: Si parla solo di quello?
0: Sì, nelle prime pagine si parla della Virginia, di questa cosa che è successa, e infatti
1: E con
0: c'è
1: che...
0: tutta questa alternativa di combattere via, fare ricorso, però la verità è che non lo sai che non hai la possibilità di vincere quando sai, loro hanno la firma finale della Corte Suprema. Beh,
1: Ma con che tono se ne parla nelle prime pagine di questa cosa?
0: io ovviamente poi forse guardo anche, però ecco, PBS, CNBC, CNN, parlano, ah, che brutto colpo ai democratici. Ti vai a vedere le interviste, onestamente te le leggevo cercando in tutti i modi di essere, non, cioè, ovviamente la prima cosa è dire ma come? Però ti vai a leggere le motivazioni per cui gli è stato annullato il voto e dici, ma scusa, non è esattamente quello che sta succedendo in Louisiana. In Louisiana invece sì,
1: Ma
0: perché è a favore degli altri.
1: qualcuno lo fa questo commento? Qualche
0: Sì,
1: commentatore, qualche...
0: politici, commentatori, sì, però la situazione è, boh, è così.
1: Vabbè, diciamo
0: Sembra
1: che
0: proprio il colpo di
1: sono...
0: coda di Trump, no?
1: Beh, diciamo che
0: Il
1: sono...
0: mostro tirato giù da Gandalf, oggi sono così le metafore. E lui però
1: Il
0: all'ultimo
1: Balrog,
0: momento
1: il
0: è un
1: Balrog.
0: Balrog, run you fool proprio, così.
1: Beh, diciamo che è anche, insomma, non è una giustificazione, però è anche comprensibile, calando la percentuale di consenso, è chiaro che qualcuno del suo entourage gli dice: Presidente, se continua così noi facciamo il botto, no? E quindi, visto che pare che non abbia questa intenzione di modificare le sue politiche, almeno da quello che arriva qui, poi... Dicelo tu,
0: No,
1: quindi anche rispetto alla guerra, rispetto al sostegno indefesso nei
0: certo,
1: confronti di Israele,
0: no,
1: eccetera.
0: perché non può assolutamente proprio lui personalmente dichiarare che ha sbagliato, che non doveva entrare nel modo in cui così a gamba tesa in un conflitto e vedrai che canterà vittoria quando. Se mai riaprirà anche parzialmente lo stretto di Hormuz, quando se ci pensi lo stretto di Hormuz era bello che ha aperto, l'ha fatto chiudere lui. Quindi non è
1: Certo.
0: una gran vittoria tornare
1: Per curiosità, su questo rapporto che è sempre più, diciamo, masochistico con Israele, c'è un dibattito, perché è chiaro che lui sta nei guai per la guerra in Iran, per aver seguito, cioè per aver fatto quello che ha detto di fare Israele sostanzialmente, no? Questo si può dire
0: Ora,
1: abbastanza
0: ti posso
1: chiaramente.
0: dire che a livello dei democratici, moltissimi che adesso si stanno candidando o che sono in lizza per essere candidati per primarie e midterm, stanno più o meno tutti decidendo di non prendere più i soldi dai PAC, quindi dai grandi donatori israeliani o legati agli israeliani. Però è una cosa molto democratica, cioè dei democratici, repubblicani meno. I super MAGA sono contro, per dire.
1: Certo.
0: Quindi è un po' questa strana, appunto, uncharted territory, come dicono qui, perché è un po' tutti. Però è così che ci sia proprio un dibattito sul fatto che siamo entrati in guerra, se lo dice Bernie Sanders, lo ripete io sì,
1: E
0: c'è
1: Tucker
0: il dibattito.
1: Carlson anche pare.
0: Appunto i super MAGA,
1: Certo.
0: però non c'è, che dibattito c'è? Con chi?
1: No, chiaro. Rispetto a altre questioni che sono in questo momento calde, vabbè, giustamente di guerra al momento non parliamo perché tanto non bisogna aspettare, anche se in realtà con Trump è un po' complicato dire bisogna aspettare perché non sai mai aspettare cosa, cioè aspettare anche un'ora potrebbe essere perché effettivamente diciamo non c'è molta... Non c'è per niente
0: Guarda.
1: equilibrio, ma questa mancanza di equilibrio viene percepita, però, insomma, questo sì, cioè il dibattito pubblico negli Stati Uniti lo percepisce questo fatto che non ci si può fidare di quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, perché è evidente.
0: C'è ancora tantissima gente che appunto crede a quello che vuole credere, guarda solo Fox News e solo di. lì prendere le notizie, e Fox News, guarda, tu dovresti provare a guardare, perché ti fa ripensare a Emilio Fede come un tutto sommato un giornalista.
1: Equilibrato.
0: Sì, è incredibile. Cioè, io ho un mio amico qua che tutte le mattine ascolta, guarda le notizie su Fox News per capire, perché veramente a volte da dire, ma com'è possibile che non ci, no? Sui fatti, proprio fatti, non ci troviamo, perché loro noi rispetto a loro e loro rispetto a noi viviamo due realtà completamente diverse. Loro vivono le stesse notizie in un modo completamente diverso. E se il tuo unico modo di avere accesso alle informazioni è un canale che fa propaganda, ed è ovunque, forse l'avevo già detto, ma tu Fox lo ritrovi in tutti gli ospedali, nelle palestre, nei bar, a meno che non ci sia qualcuno che fa, possiamo togliere sta roba? Io l'ho fatto togliere all'ospedale l'ultima volta quando sono andata, e hanno detto che mi mettiamo, ho fatto ora qualsiasi cosa è meglio. Sguardi di odio.
1: Sì, eh?
0: Sì. E Colorado, voglio dire, non è un posto Alabama, però non lo sai mai. Cioè, comunque io sono in università, il 30% di questi studenti ha votato Trump alle ultime elezioni. 30%. Quindi anche quando fai una exhibition, tu devi sempre considerare che questa è la gente che sta in uno stato che è blu da quando io vivo qua, quindi da 15 anni. Blu, intendo democratico.
1: Sì, quindi c'è una percentuale di giovani che comunque vota Trump,
0: Sì,
1: continua a votare Trump.
0: tutti i seguaci di Kirk erano così, tra l'altro sono anche quelli più, che magari hanno anche i loro punti importanti, di dire i democratici sono sempre, sono elitisti, parlano non come la gente normale, non li capisce nessuno, poi alla fine, cioè, questi discorsi non li abbiamo già sentiti anche noi. No,
1: Certo, sì. Sì,
0: Pinotti non
1: certo.
0: ci poteva avere un maglioncino da Kashmir.
1: Vabbè, Bertinotti, diciamo, fosse stato soltanto un maglioncino di Kashmir, sarebbe stato
0: No, però
1: il
0: era una
1: male
0: delle
1: peggiore.
0: cose
1: Ah, no, certo,
0: che
1: chiaro,
0: mi avevano
1: chiaro.
0: detto,
1: Sì, sì,
0: dicevo,
1: sì.
0: ma perché?
1: Sì, diciamo che il periodo a cui ti riferisci, diciamo, per quello che riguarda l'Italia, è un periodo in cui comunque non c'era ancora questa ondata, diciamo così, populista, sovranista. Era solo populista, non era sovranista, che
0: Ma
1: forse...
0: voglio dire, ancora l'Italia vive dei 20 anni che
1: Certo.
0: Berlusconi ci ha regalato. Io non lo so quando gli Stati Uniti veramente, perché Trump può morire domani, ma il trumpismo e il modo di fare questo tipo di politica rimarrà qui culturalmente per tempo.
1: Beh, secondo me, magari con una stupidaggine, secondo me è anche strettamente legato alla personalità di chi l'interpreta. Adesso io non so, si dice, no, che il post-Trump potrebbe essere rappresentato come candidati da o da Rubio, da Vance, no? Ci si dice, cioè dovrebbe essere
0: Ci
1: Vance,
0: attacca in
1: secondo
0: casa.
1: me. No, vabbè, no, ormai questo è stato fatto. È perché è stato tacciato. Ho letto in un'intervista a Trump e l'ha definito come una persona con un basso quoziente intellettivo. E mi pare qualcosa del genere. No,
0: Pulpito.
1: però voglio dire, dovrebbe essere, cioè nel senso, bisogna anche essere cioè per alimentare questo approccio così destabilizzante, così personalistico, così narcisistico, così egotico, devi essere una persona che abbia queste caratteristiche, capito?
0: Ma
1: Cioè,
0: noi non avevamo Berlusconi che era così, non c'è mai stato
1: sì,
0: un altro Berlusconi, però
1: no.
0: quel tipo di politica un po' corrotta, un po' è rimasta, quel tipo di come si fa comunicazione co è rimasto per anni. Cioè.
1: Certo, però beh, diciamo qui non lo so, io perlomeno forse sarà anche una questione di abitudine di noi, provincia dell'impero, di vedere il presidente degli Stati Uniti come una persona più o meno affidabile, attendibile, però quello che sta avvenendo adesso, secondo me, non ha precedenti ed è difficilmente replicabile. Non dico la modalità siamo d'accordo, l'approccio, il fatto che forse i repubblicani si saranno definitivamente trasformati in qualcosa d'altro, oppure questa radicalizzazione, no? Di cui ci hai parlato, perché anche nei democratici all'interno c'è un processo di spostamento a sinistra, no?
0: Speriamo.
1: Lento, inesorabile, certo, lo speriamo tutti, però
0: Questo sono io che
1: sì,
0: dico.
1: però che diciamo. Quindi la radicalizzazione, cioè, però il valore aggiunto di una personalità così disturbante come quella della Presidente degli Stati Uniti penso sia significativo, insomma, l'elemento personalizzando il ruolo, se tu rendi personalistico il tuo potere e il tuo ruolo, e quindi più, appunto, più quasi da sovrano che da presidente eletto una collettività, sei tu, cioè non sei più il ruolo, sei la persona. Vabbè, vedremo, che ti devo dire? Tanto lo sapremo anche abbastanza per poco, perché in caso di sconfitta significativa alle elezioni di midterm, immagino che ci siano delle conseguenze quasi immediate, credo, no? Facciamo un po' di
0: Vediamo
1: ipotesi.
0: appunto, sì, sempre di più non so che cosa voglia dire a questo punto la vera sconfitta, perché appunto i democratici devono vincere di tanto per poter in qualche modo scalfire tutte queste ultime mazzate che si stanno prendendo a livello legale, diciamo.
1: Però sai, le mazzate a livello legale, a livello di decisione delle alte corti, le subisce e basta, non è che puoi riprenderti tanto. Ci deve essere espressione popolare molto forte, vabbè, vedremo. Diciamo che fra una cosa e l'altra abbiamo fatto la nostra puntata, Silvia, quindi se volevi parlare di altro, mi sa che non puoi farlo. Appuntatelo e ne parliamo venerdì
0: Sì.
1: prossimo.
0: Va
1: Sei
0: bene.
1: abbacchiata, ti sento
0: Mi sono
1: abbacchiata.
0: abbacchiato tutto oggi, guarda, che tristezza. Ho
1: Vabbè, ho
0: scritto,
1: capito.
0: ho fatto un po' di magliette, poi magari lo faccio. Va bene. Ho
1: Quando
0: mandato un
1: fare,
0: po' di
1: quando
0: magliette
1: faremo,
0: in previsione dei midterm che
1: quando
0: inizio.
1: faremo, perché tu sei anche molto brava, sei molto creativa, disegni bene, fai belle. Per esempio, il
0: Per esempio,
1: bellissimo
0: sarebbe il lavoro
1: logo,
0: mio, ora.
1: il bellissimo logo della trasmissione di questo podcast l'ha fatto Silvia. La mia bozzetto originale era qualcosa che sembrava fatto da un bambino di 3 anni. Penso che tuo figlio faceva una cosa un po' più elaborata della mia, e tu un po' l'hai sistemata. Comunque va bene, va bene. Bando alle ciance, noi ci risentiamo venerdì. Living in America la trovate in podcast, sul sito di adocittaperta.it. Cercate Living in America, trovate tutte le 27 puntate con questa, e lo potete ascoltare in diretta ogni venerdì alle 22 su adocittaperta.it. Grazie a tutti, ciao Silvia, e un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: con il nuovo episodio, la nuova puntata, la ventottesimo episodio di Living in America con Silvia Minguzzi con noi in collegamento dagli Stati Uniti. Ciao Silvia, ben ritrovata.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Io sono Alessio Damaccioni, questa appunto è Living in America, podcast prodotto per Radio Città Aperta di Associazione, da sottoscritto e appunto da Silvia Minguzzi. Allora Silvia, tante questioni, io di mio istinto ti chiederei subito della Cina, ma so che hai una tua scaletta che insomma non voglio sconvolgere con la mia curiosità. Mi pare di aver capito che partiamo con una notizia che riguarda un pochino la società statunitense, no? Ma hai accennato.
1: Sì, in realtà appunto possiamo anche iniziare dalla Cina e
0: No,
1: poi
0: no, no,
1: tornare
0: teniamocelo
1: indietro.
0: alla fine
1: Teniamoci
0: come
1: alla fine.
0: dolcetto finale, diciamo, dai.
1: Va bene. Allora, io volevo, mi ero preparata una cosa che sapevo che avrebbe avuto diciamo un aggiornamento nella notte tra giovedì e venerdì, e visto che noi registriamo il venerdì, ha detto almeno riesco a portare delle notizie fresche, fresche. Ne avevamo già parlato un po' la settimana scorsa, se non mi sbaglio, ma era parte della mia scaletta, ma poi come al solito sono andata lunga e quindi diciamo riprendo da lì. Ma c'è stata la scadenza ieri della Corte Suprema. Ricordiamoci che fa parte della Corte Suprema, questi turbo repubblicani. Abbiamo tre democratici e tutti gli altri repubblicani, tutti nominati da giovani, nominati da Trump. Quindi si dà l'idea che è tutto quello che arriva alla Corte Suprema molto spesso, diciamo, segue un po' quello che il grande capo vuole, diciamo così. Sono stati chiamati a decidere cosa fare con la pillola abortiva più usata in America. Se ne mettono di queste pillole abortive, se, diciamo, se non emettono un ordine, quindi se decidono di stopparla, milioni di donne potrebbero perdere l'accesso a questo farmaco che esiste da, viene utilizzato, quindi controllato da più di 25 anni. Il farmaco, a sapere come si dice in Italia, dopo è scontato che sia mifepristone, ma è mifepristone, è uno dei due medicinali che sono usati di protocollo, quindi un po' dovunque nel mondo, per l'aborto farmacologico, e rappresenta al momento negli Stati Uniti oltre il 60% di aborti negli Stati Uniti vengono fatti farmacologicamente. E questa non è una nicchia, quindi è una modalità, diciamo, principale. In particolare, come dicevo la settimana scorsa, ricordandoci che nel 2022 la Corte Suprema ha abolito il diritto originariamente costituzionale all'aborto, da quel momento un sacco di stati, soprattutto nel sud, sono corsi, hanno proprio vietato in alcuni posti e limitato l'aborto chirurgico. Quindi l'aborto farmacologico diventa l'unico modo. Abbiamo detto che la settimana scorsa parlavamo del fatto che nel momento in cui chiudi cliniche o non dai l'accesso, non c'è copertura assicurativa, soprattutto nei posti come, ne so, Louisiana, comunque generalmente nel sud, i pazienti si devono spostare in altri stati dove magari è ancora possibile, mentre averci la possibilità di avere un dottore che ti faccia una prescrizione anche in un altro stato e ricevere questa pillola via posta ti consente, no, di avere comunque una copertura. Tra l'altro, questa pillola non serve solo esclusivamente per l'aborto, ma esiste anche per altre procedure, diciamo, ginecologiche, che magari aiutano la donna in stadi diversi della propria vita. Quindi ovviamente viene utilizzata a livello mediatico come la pillola dell'aborto, ma in realtà è come al solito la sanità delle donne che viene sempre un po' così, messa un po' da parte, non studiata, in questo caso appunto utilizzata per agende politiche. Quindi lo Stato, perdendo, come per dire, come la Louisiana ha vietato completamente l'aborto, e la procuratrice generale della Louisiana ha fatto causa all'FDA perché per questo, perché appunto io l'ho vietato, ma se le donne possono comunque avercelo via posta, diciamo, è contro, no, la la nostra idea che abbiamo appunto portato avanti a livello politico. Lei ha fatto a casa sapendo che avrebbe dovuto poi la decisione arrivare a corti più alte, così che è arrivata poi alla corte.
0: Più alta di tutte.
1: Sì, perché non è stata l'unica, anche il Texas, inclusive dal Mississippi, altri giudici più piccoli, delle corti più piccole, l'hanno poi fatto questa escalation fino ad arrivare alla Corte Suprema. Quando era i primi di maggio, praticamente ci si è trovati davanti a uno dei giudici, che è Alito, Samuel Alito, che è uno dei giudici conservatori, aveva scritto di suo pugno quello che ha scritto la sentenza Dobbs, tra l'altro, quella che ha proprio tolto il diritto costituzionale all'aborto, ha emesso una sospensione temporanea, dicendo che sospendiamo la telemedicina e l'accesso via posta, ma fino all'ultimo maggio, cioè per una settimana in realtà. Quindi fino a ieri alle 5 qui, quindi la notte per voi, c'erano tre possibili scenari. La prima, che la Corte Suprema bloccasse definitivamente la sentenza, che la sentenza entra in vigore e quindi la telemedicina abortiva diventava, no, rimaneva garantita. La seconda è che invece la togliesse da domani, perché poi queste cose sono immediate, ci metti mesi e mesi magari ad arrivare a una decisione, ma poi è così da domani. E la terza, che invece molte persone pensavano più probabile, è una sospensione più lunga, cioè di allungare il tempo di quest'idea a livello temporale e poi decidere in là. Quello che io trovo che interessante vedere è che uno si aspetta che una corte come quella che c'è adesso, la Corte Suprema, molto conservatrice, con persone cattoliche, cristiane all'interno, diciamo, si batta per togliere la telemedicina e il diritto alla pillola. Certamente alcuni sono stati messi lì specifici, come si dice, mente, per l'aborto, per cercare di ridurre il più possibile l'accesso o renderlo addirittura illegale. L'amministrazione Trump però si è resa, o Trump in realtà, non so se tutta l'amministrazione, si è resa un po' conto che non è proprio un... Se da una parte ci sono tutti la parte più degli evangelici e i super Christian e i cristiani che vogliono assolutamente l'aborto illegale, vogliono eliminarlo e hanno festeggiato quando c'è stata la sentenza Dobbs, Trump si è reso conto che questa non è in realtà solo una cosa che gli fa vincere voti, perché ci sono tantissimi posti in giro per gli Stati Uniti dove in realtà, anche se sono conservatori, non farebbero aborti, non li sostengono, ma vogliono comunque lasciare la libertà alle donne di poter scegliere. Quindi non è necessariamente una cosa che va con l'altra, si è visto, perché nel momento in cui è passato la sentenza Dobbs, ci sono state moltissime manifestazioni di donne in tantissimi stati repubblicani. Quindi Trump si rende conto, e infatti lo ha anche detto necessariamente quando gli hanno chiesto subito dopo la sentenza qual era il suo punto, lui diceva: io penso che questa sia una decisione che debba essere lasciata agli stati, non alle donne, ma agli stati, ossia scaricando un po' il tutto ai governatori. E lui dice: non è una cosa che io voglio fare a livello federale, perché lui avrebbe potuto impegnare la sentenza Dobbs e fare un'ordinanza federale, mentre invece l'ha lasciata statale, perché si rende conto che non è una vittoria necessariamente per i repubblicani. In tutto ciò, non avendo però buttato tutto il suo potere politico su questa decisione, si è fatto un po' odiare da invece i cristianucci, che invece lo sostengono tantissimo. Quindi è in questa situazione in cui dice e non dice. Aggiornamento ieri alle 5, la sospensione è stata estesa, c'è cioè la sospensione. Il MEDA Mife Pristone resta accessibile via posta e via telemedicine e il caso continuerà sui tribunali, ma 7 giudici su 9 hanno votato per questa cosa, quindi sono rimasti fuori Thomas e Alito, che sono i più conservatori di tutto, anche per mantenere un po', no, la base cristiana all'interno della corte, ma invece, e hanno attaccato direttamente proprio la scelta, ma invece tutti gli altri hanno permesso la spedizione postale, definendola un'operazione necessaria, diciamo così. Quindi da una parte la partita rimane un po' com'è, ma non c'è un termine, mentre prima si sapeva avete 7 giorni per decidere, abbiamo 5 giorni, avete un mese. Adesso si dibatterà in altri posti. Trump cercherà di uscirne il più possibile perché non è una posizione che gli porta nulla. E non gli porta nulla, non gli, diciamo, non si può spingere né da un lato né dall'altro. E quindi vedremo nelle prossime puntate che cosa succede. Certo, questo fa sempre parte un po' dell'attacco, no? Alle minoranze, in questo caso le minoranze sono le donne, anche se siamo la maggioranza, e lo vediamo sull'assicurazione sanitaria, lo vediamo sui posti di lavoro, appunto le uniche persone che lui aveva nella sua amministrazione. Ora vediamo se Tulsi Gabbard è la terza, però prima ancora di Kash Patel a essere fatta fuori per dire, dalla sua amministrazione sono sempre donne, quindi vedremo. E su
0: No,
1: questo
0: scusa un attimo, ma
1: team.
0: dimmi, vedi che ogni tanto
1: Team.
0: torni domani. Ma dal punto di vista al diritto,
1: Non ti sento più.
0: aspetta,
1: Sì. No.
0: come è possibile?
1: Vai, vai e vieni.
0: Aspetta.

0: Perché non funziona il microfono?
1: Ora sì.
0: Mi senti? Ok,
1: Sì. Perché
0: prendiamo da qua, poi faccio. Eh?
1: non ti muove.
0: No, ma è, cioè, attaccato a un cazzo di hub, cioè. Allora, ricominciamo da qua. Ma dal punto di vista politico, questo attacco, perché la Corte Suprema fa, diciamo, sentenze che hanno anche un valore politico, no? Giusto? Cioè, hanno molto un valore
1: Sì.
0: politico. Cioè,
1: Soprattutto questa.
0: soprattutto rientra sostanzialmente nell'approccio, diciamo, così molto conservatore, nel senso conservatore, ma conservatore anche dal punto di vista dell'approccio religioso, quasi la scelta politica, perché insomma, la questione dell'aborto è una questione, qui l'abbiamo visto tante volte anche qui in Italia, in Europa, è molto collegato al sottolineare la caratteristica, come posso dire, di considerazione dal punto di vista religioso, no? Del feto, eccetera. Cioè, è solo questo, cioè, è una sorta di marchetta all'elettorato di Trump, oppure è una questione più strutturata, sono convinzioni, cioè, perché posso
1: Diciamo
0: capire.
1: che Trump ha scelto questi giudici esattamente perché in passato, nelle sentenze che già avevano fatto nelle corti più piccole, avevano, diciamo, dimostrato ampiamente le loro posizioni religiose, basandosi poi su anche per dire matrimoni gay, chiaramente è stata una scelta deliberata di scegliere loro perché sapeva che nel momento in cui avessero avuto, perché non è la prima volta che la legge sulla libertà di aborto è andata alla Camera, ma la Camera è alla Corte Suprema, ma la Corte Suprema non aveva mai, aveva sempre utilizzato altri, diciamo, leggi e diritti per dire non possiamo togliere questo diritto alle donne o agli esseri umani, il diritto, no, mentre invece questa corte è stata scelta proprio per essere Coney Barrett, è stata scelta per quello, tra l'altro fatta in fretta, perché volevano che questo caso passasse immediatamente alla Corte Suprema e venisse alla Corte Suprema e lei ha seguito quello per cui era stata eletta. Però è più il contrario, non è che loro diventano così politicamente religiosi dopo essere stati eletti, loro vengono scelti perché sono quelle persone e quindi ovviamente qualsiasi cosa arriva alla corte, cioè, è chiaro che scegli Kavanaugh perché è un mezzo razzista e quindi nel momento in cui ti arriva un caso come il Freedom Act o il Voting Act, tu sai dove voterà, non hai bisogno di convincerlo dopo, lo scegli già a priori, sapendo che se prenderà le decisioni che vuoi tu su determinati argomenti.
0: E la votazione e votare e prendere una decisione di questo tipo sull'aborto, che tipo di cioè, come dici tu, va ad attaccare la libertà delle donne, nel senso, non se la prende con una minoranza, cioè, se la prende con tutte le donne, però naturalmente è chiaro che immagino ci sia una grande fetta di elettorato femminile che sia d'accordo con queste posizioni, credo, no?
1: Una fetta è non grande, ma io ti dirò di più. In particolare questa decisione arriva in un momento in cui economicamente gli Stati Uniti non stanno proprio benissimo. L'economia sta andando male, la gente con due lavori per famiglia non ce la fa arrivare alla fine del mese. Perché anche se gli stipendi sono diciamo, in proporzione più alta rispetto a quelli dell'Europa, anche tutti i costi sono quasi il doppio rispetto a qui, più appunto non hai la copertura che hai in Italia sulla sanità, che ci si lamenta tanto in Europa, magari in Italia in particolare, però ecco, ti assicuro che io ho appena pagato 900 dollari di risonanza magnetica con l'assicurazione, 10.000 senza. Ecco,
0: 10.000
1: non,
0: dollari.
1: per una risonanza con un contrasto che in Italia se la vado a fare privatamente forse la pago 300, boh.
0: Sì, più o meno una cosa del genere, sì. 10.000 dollari costa. Ma
1: $10.000 mi hanno caricato. La mia
0: perché?
1: assicurazione è tanto cara e tanto buona, mi ha tolto fino a che io ho dovuto pagare, devo ancora finire di pagare, $900. Io ne faccio tre all'anno.
0: Ma sono costi inauditi, cioè perché costa così
1: E
0: tanto
1: io
0: una
1: ho
0: licenza?
1: un'assicurazione data dall'università, dal mio datore di lavoro, non è neanche il livello più alto di assicurazione che posso avere. Questo per ritornare indietro a quello che dicevo, quando dice una fetta di donne che è colpita, anche gli uomini in una stessa famiglia, quando non arrivi alla fine del mese e più o meno il tuo governo ti sta dicendo ti tolgo il contratto.

0: Non lo so, in realtà non... poi al contrario, ma questa idea che non si fanno abbastanza figli bianchi negli Stati Uniti, quindi tutti devono fare figli. E
1: Sì, ho capito.
0: togliere la pillola abortiva non è solo una cosa che riguarda, perché anche questa cosa, le battaglie delle donne sono sempre loro da sole. No, questo riguarda una famiglia, riguarda uomini,
1: Certo,
0: donne.
1: certo.
0: Quindi, insomma, questo diciamo rientra un po' in questo governo un po' da 1984, che così, no, te spia, te guarda, e secondo me questa decisione è importante da sottolineare, perché rientra in un modo di vedere la società americana. Questo ritorno, dobbiamo tornare alla famiglia degli anni 50, dove si facevano figli a casa, la donna a casa in cucina, l'uomo al lavoro, tipo Mad Men, ci poteva avere le sue storie o no, ma la donna, tutto sommato, se perde il lavoro, se io la butto fuori dalla mia amministrazione, che problema c'è a trovare altro? E comunque le donne che lui, non so se insomma le avete viste chi sono queste bombshell che sono Marilyn Monroe da una parte, poi quando sono a casa si devono trasformare nella Vergine Maria, più o meno questo è un po' il concetto della donna nell'immaginario degli anni 50 negli Stati Uniti, non so. Però chiudiamo qua, perché
1: E quindi questa cosa rientra molto in quella, diciamo, in quel profondo intervento nelle strutture stesse dello Stato che Trump sta mettendo in atto per così trumpizzare, maghizzare la società statunitense,
0: Ma
1: no? Più o meno.
0: se ci pensi, in questo caso gli ha detto: sì, però mantenete questo stadio un po' in cui si rimanda la decisione, ancora si può usare la pillola farmacologica, perché lui sa che non gli conviene a livello elettorale essere lui a dire no. Questa cosa la Corte, perché se lui alza la voce e dice la Corte Suprema questa cosa la dovrebbe, perché lo fa, magicamente la Corte Suprema vota, cioè i sei voterebbero per fare quello che Trump decide. Trump non si è espresso e loro hanno usato i metodi che avevano, i più conservatori hanno comunque votato contro e gli altri hanno votato utilizzando poi le leggi che ci sono, che pensa esistono, e hanno lasciato che la telemedicina e questa medicina possa essere distribuita via posta. Ancora per adesso, ma non hanno dato una per sempre. È così. Ora ci facciamo giurisprudenza, no? Quindi
1: Ho capito,
0: vedremo.
1: vedremo, vedremo. Andiamo avanti, dai. Parliamo di
0: Io volevo
1: elezioni.
0: parlare del Nebraska, perché sono convinta che questa è una cosa che è un po' complicata, questa idea che negli Stati Uniti ci sono questi grandi elettori, no? Che nessuno sa che sono delle persone molto grosse che votano, oppure, ci sono i grandi elettori presidenziali, vengono assegnati stato per stato. Il motivo per cui, no, io parlo di queste elezioncine piccole e dico quanto è importante il redistricting, perché, come funziona adesso, anche se io mi prendo tipo tre distretti e ne lascio fuori altri due, quei due spariscono completamente in moltissimi stati, ossia c'è la regola di tutto va al vincitore, quindi io
1: Ok.
0: prendo il 60% dei voti e mi prendo tutti i grandi elettori di quello stato. California, ovviamente i grandi elettori vengono fatti a seconda della popolazione, di quanta gente vive in determinati posti. La California ce n'ha 52, altri posti ovviamente che hanno meno persone, e la quantità di persone viene fatta in questi famosi, no, censimenti che vengono fatti ogni 10 anni,
1: Ok.
0: quindi è un po' tutto legato. Il Nebraska ha una regola diversa, come anche il Maine. Sono due stati che hanno deciso loro negli anni 71 e negli anni 90 l'altro, che loro invece vogliono avere un premio statale complessivo, che sarebbe quello che io personalmente trovo più normale, no? Votano il 70%, tu ti prendi il 70% e il 30% rimane all'altra fazione, per dire, no? Quindi ovviamente se c'è un Nebraska a tre circoscrizioni,

0: due vanno a una e uno va all'altro, mentre invece lì se tu ne vinci due, in realtà ne vinci tre. Quindi hai 3 punti, no?
1: Chiaro.
0: E in un posto come Nebraska, che c'ha una, e come tanti altri posti, in genere nei grandi centri, sono i grandi centri, le grandi città sono più democratiche che repubblicane, e lì nella circoscrizione di Omaha, in Nebraska, a genere ha votato ormai democratico dal 2020 al 2024, considerato che il Nebraska potrebbe dare tre, se non sbaglio, grandi elettori, li dà tutti a una parte o tutti dall'altra, anche se ormai sono anni, quindi siamo nel 2026-24, sono già 3 tornate elettorali che il Nebraska in quella circoscrizione vota democratico, e loro vengono chiamati the blue dot, il puntino blu, perché vanno sempre a identificare questo punto blu nel mare rosso del Nebraska. Aspetta che vengo chiamata da un figlio. Dimmi
2: Con chi stai
0: con chi
2: parlando?
0: sto parlando, Alessio.
2: What the password is to get what you want to switch?
0: Non so, non è mio.
2: Perché vuoi usare il
0: No, Luca, perché papà sta al lavoro.
2: per favore.
0: A me Dio, è inutile che non glielo posso chiedere.
2: No,
0: Cioè, glielo chiedo, ma non mi risponde.
2: no, io vuoi.
0: Allora, giovane l'altro, che bello.
2: No,
0: Allora, no. Io non so che dire, non lo so.
2: Ma chiedi. Poi.
1: Vai, chiedi.
2: Grazie Alessio.
1: Prego,
0: Grazie
1: Luca.
0: Alessio. Grazie. Maledetto.
1: Vai, tranquillo, vai tranquillo. Tanto poi taglio, faccio, tranquillo.
0: Sì, ma ci sta che non mi risponda. Come
1: Ma lei risponde.
2: mom's messaging my dad. My dad is all over the house.
1: Mi mando un messaggio da Daniele, rispondi a tuo figlio, rispondi a Silvia.

0: something like this. I thank God the music in Italy is much better than that, but what I'm about to tell you affects all of it. Italy is cracking down on live music. I live here, and tourists ask me all the time, where can I go to hear live music on my trip? That question is getting harder and harder to answer. Think about your favorite local bar back home. No ticket at the door, just drinks, your friends, and a band on a Friday night. Italy increasingly doesn't want these places to exist. In 2026, the Italian government issued a national directive ordering every province to crack down on bars and venues. The stated reason was
1: Vabbè, non è che
0: nightclub.
1: possiamo aspettare che questo risponda, lui sta.
2: Ma sta a lezione magari?
1: No, l'università è finita, ma lui è al commencement dove danno i cappellini e la gente lancia le
2: Ah, giusto, vabbè.
1: cose. Quindi non si può. Non è detto che veda il telefono, ecco, se sta facendo lo speech. Vabbè, continuo.
2: Eh sì, dimmi tu, cioè, nel senso.
1: Continuiamo. Se quando arriva la password, gliela non lo so. Se arriva. Non
2: Ricomincia la frase però, ricomincia,
1: so,
2: facciamo un.
1: Gustavo, ma ricomincio all'inizio, forse, non lo so.
2: Sì, ricomincia dall'inizio. Parliamo
1: Dillo.
2: dalla Nebraska, ricomincia.
1: Allora. Volevo parlare invece di quello che è successo in Nebraska, perché che è successo in Nebraska, che succede ogni volta, sia in Nebraska che in Maine, che sono due eccezioni rispetto a come negli Stati Uniti si vota per le presidenziali. So che in Italia ne parliamo di questi grandi elettori che vengono assegnati uno per stato, ce ne sono 538 in tutto, quindi servono 270 grandi elettori per diventare presidente. Quello che succede in tutti gli stati è che in 48 stati, ma non in Maine e non in Nebraska, se hai chi vince la maggioranza dei voti popolari, si prende tutti i grandi elettori dello Stato. Se vinci la California anche con il 51%, ti prendi tutti i 54 voti elettorali, anche se in realtà la metà del tuo Stato ha votato per qualcun altro. Quindi non
2: Certo.
1: c'è un voto no proporzionale su questo. In Nebraska e in Maine, invece. In Nebraska ci sono 5 grandi elettori, mentre invece ne sono 4, e loro hanno istituito a livello statale negli anni 70, negli anni 90, che non c'è una parte di elettori che vanno al vincitore del voto popolare, però gli altri, cioè 2 elettori vanno al vincitore del voto popolare, gli altri 3 invece vanno a ogni distretto. Separatamente a seconda di come votano. Il Nebraska ha Omaha, che è una città più quindi meno rurale, che già dal 2020 al 2024 è sempre andata ai democratici, e viene considerata questo blue dot, come lo chiamano loro, ossia il puntino blu in un mare di rosso di repubblicani.
2: Perché votano tutti i repubblicani in Nebraska, tranne a
1: Tranne
2: Omaha.
1: a Omaha. Che però appunto non è una situazione completamente diversa da altri stati, no? Per
2: Chiaro.
1: quale motivo appunto loro hanno adottato questa regola, diciamo, che secondo loro rappresenta meglio la diversità politica all'interno dello Stato, che anche non è una realtà. La domanda è perché non lo fanno tutti?
2: Certo.
1: No. Perché ovviamente in posti che sono a metà, diciamo così, nel momento in cui fai una, diciamo, sono dei posti che vengono considerati, non so come dire, non più competitivi nel momento in cui le circoscrizioni vengono divise, è più facile
2: Chiaro.
1: perdere il controllo totale, no? Mentre
2: Certo.
1: invece così sai già. Che quello stato sarà comunque tuo, anche se perdi tantissimi voti nei grandi centri democratici, per dire. Ci sono
2: Certo,
1: tante
2: chiaro,
1: attestate ed è
2: chiaro.
1: il gioco del redistricting, no? Non è che io tolgo il diritto alle persone di votare, ma sparpaglio il voto, per dire, degli afroamericani in giro, in modo che non conti più. Nel momento in cui tu sei sparpagliato, non riesci a prenderti più manco il distretto che in
2: Certo.
1: realtà avresti avuto. E quindi non conviene. In un posto come il Nebraska, invece, il Maine, loro hanno detto: nel complesso è uno stato repubblicano, ma vogliono comunque mantenere la loro diversità, perché sia Obama che Biden, hanno sempre votato democratico, quindi vogliono mantenere questa rappresentante in modo più proporzionali. In altri stati hanno notato che non gli conviene, anche perché nel momento in cui non sei più competitivo, i candidati non vengono neanche più a fare campagna elettorale da te, e quindi non
2: Addirittura.
1: diventi più importante. Sì, ma la stessa Hillary Clinton alla fine ha perso perché in Michigan ci è andata proprio pensando che quello stato ce l'aveva già, mentre invece in qualche modo rendi più competitivi i posti più piccoli, che diventano fondamentali. Io dicevo, ci sono le elezioni, devo dire, più le guardi, più le segui, quindi negli Stati Uniti, più ti rendi conto che non è neanche che tutto in mano a questi stati viola, no? Come li chiamano qua, che non sono né a destra né a sinistra. Devi veramente andarti a vedere county su county, perché a seconda di come gira Maricopa, gira tutta la Florida, e Maricopa County vale di più di 10 county in Colorado. Cioè, è tutto così, non è neanche più, appunto, guardiamo cosa fanno questi stati a metà, cosa farà il Colorado. Io vivo qui dal 2000 e 9, e il Colorado, che è sempre stato considerato questo swing state, non ha mai votato repubblicano. Avevamo un senatore repubblicano quando sono arrivata, e da adesso abbiamo due senatori
2: Democratici. Certo,
1: democratici, sempre più democratici, tra l'altro. Quindi vedremo come va, perché questi sono in lizza per queste midterm anche. Nel puntino blu, il 13 maggio, stanno iniziando, no, a tenere le primarie democratiche.
2: ok.
1: Ha vinto Denise Powell, che è una politica di carriera, lei sì, la madre, alla prima candidatura, che si è lanciata dopo la prima elezione del primo Trump nel 2016. Ci sono varie associazioni qui, una di queste viene chiamata Women Run, in questo caso Women Run Nebraska, che ha supportato centinaia di donne in corsa, su cariche prima locali, dal school board, poi alle cariche più all'interno del House dello Stato. Lei si è sempre descritta come una mamma incazzata, e vuole, insomma, la sua gara non è stata semplice, perché lei ha vinto un senatore statale che si chiama Kavanaugh, ma non è lo stesso della Corte Suprema, ovviamente, che partiva favorito, e alla fine lei ha vinto col 39% di voti su 37, quindi di poco, però lo ha vinto in un
2: Certo.
1: posto come il Nebraska. Quindi questo affronterà, perché queste ovviamente sono le primarie, affronterà un repubblicano che è invece sostenuto da Trump direttamente, in un seggio che è stato lasciato libero da un precedente repubblicano. E il dettaglio è che se Kavanaugh avesse vinto le primarie e fosse andato al congresso, avrebbe dovuto lasciare il suo seggio al Senato del Nebraska, e chi avrebbe poi nominato il sostituto sarebbe il governatore repubblicano. Quindi i democratici hanno votato Powell non solo perché preferivano lei, ma anche per evitare di poter regalare un seggio ai repubblicani nel Parlamento. Quindi è un po' come dire, no? Sembra sempre che la battaglia delle primarie, delle presidenziali, è voti per uno o voti per l'altro, come fai a essere indeciso? In realtà ci sono tantissime strategie sotterranee, diciamo così, e sono fatte anche di questo, no? Che chi mandiamo è meglio se vince il nostro candidato un po' centrista o contro un candidato di ultra sinistra democratica, o è meglio se invece spingiamo quest'altro? Ovviamente queste cose non si fanno solo negli Stati Uniti, però
2: Certo.
1: in più si va ad aggiungere, no, a un sistema elettorale che è molto diverso dal nostro, no? Io onestamente ho sempre fatto un po' fatica a capire all'inizio cosa fossero questi grandi elettori e perché ci fossero questi grandi elettori, poi ti rendi conto che è tutto il sistema è fatto in modo da poter favorire una parte invece dell'altra, a seconda di chi ha più potere in quel momento. Cioè, non è mai molto fair, io trovo. Perché è
2: Vedi?
1: facilmente, no, guidabile da una parte o dall'altra.
2: È interessante questo punto di vista perché insomma, la narrazione sul sistema elettorale statunitense è che sia diciamo al di sopra di ogni sospetto.
1: Assolutamente. Poi quando finiscono di votare ti parlano per dire siamo la più grande democrazia del mondo perché abbiamo fatto le
2: Esatto.
1: elezioni come se nel resto del mondo non si facessero, no? Però vabbè.
2: E invece ci dici una cosa interessante, che invece non sono per niente trasparenti queste elezioni.
1: In realtà sono trasparenti, la gente le fa, è un po' come dire che i governi del sud delle Americhe sono corrotti o altri governi sono corrotti, anche quelli negli Stati Uniti, solo quando rendi la corruzione legale con i grandi donatori, voglio
2: Chiaro,
1: dire,
2: chiaro.
1: sì, è tutto legale, però è corrotto.
2: È un punto di vista molto interessante, davvero, perché uno dà per scontato che poi la narrazione sia aderente alla realtà, quindi noi andiamo in giro per il mondo a dire, a mandare gli osservatori internazionali, no? Per valutare la. Sì, appunto, la trasparenza delle elezioni, e poi vediamo che nella più grande. Cioè, nella. Scusi, quella che viene definita la più grande democrazia del mondo invece ha bisogno dei problemi importanti di trasparenza. D'altronde io non ho mai capito, Silvia, come fosse possibile che ci fossero tutti questi dubbi sugli esiti elettorali, no? Che
1: Anche il fatto che
2: noi ricordiamo
1: sì.
2: Biden-Trump del 2020, ma io ricordo anche altre elezioni, quando vinse Bush figlio,
1: Bush nel
2: che
1: 10
2: vinse.
1: voti.
2: Di pochissimo, anche lì mille dubbi, poi lì fu andò un po' a cavalli della vicenda, poi ci fu l'11 settembre, quindi non si. Però mi ricordo che c'era una polemica anche lì, quindi non è soltanto una questione attinente a Trump, quella di porre dei dubbi sulla trasparenza di queste elezioni.
1: Ma sì, anche perché fino a poco tempo fa in realtà presidenti repubblicani vincevano non vincendo il voto popolare, che per noi è una follia, no? Tu vinci se prendi più voti, invece qui con questo sistema dei grandi elettori tu puoi prendere pure più voti se sommi il tutto, ma se tanto votano solo i grandi elettori e...
2: Certo, chiaro, chiaro.
1: Ovviamente non rispecchia poi la quantità delle persone. Ora, in quest'ultima votazione Trump ha vinto di poco, perché anche lì è sembrato che chissà avesse, perché guardi la cartina e vedi che è tutta rossa, dice ha vinto ovunque, ha massacrato Kamala Harris. Ma in realtà se vai a vederti dove ha vinto e di quanto ha vinto di molto molto poco. E questo rimane il sistema, quindi voglio dire, Obama aveva vinto di molto, molto, molto, vincendo più o meno, no, lo stesso numero di stati,
2: Sì,
1: però è tutta una vittoria diversa. E appunto, ritornando a parlare di come va, come sta andando questo Trump? Male, male, male, perché in tutto ciò, secondo me, uno dei motivi per cui la decisione della Corte Suprema è stata così è perché Trump non si può permettere di perdere anche le donne conservatrici, ma non super conservatrici, che invece vogliono, io sono di destra, sono conservatrice, ma voglio mantenere il diritto all'aborto per mia figlia, per dire, no?
2: certo, anche perché nella vita, quando tu sei così, diciamo, stringente nella concessione dei diritti o così, diciamo, di mano larga nel toglierli, poi non sai mai cosa ti può capitare a te, nel tuo privato,
1: Quindi
2: capito? Poi.
1: lui si trova in questa situazione in cui sta perdendo i consensi settimana dopo settimana. Adesso è dato il 34% di approvazione, e quindi ha quasi il 60% di disapprovazione totale, che è un dato il più alto probabilmente rilevato nel suo secondo mandato. Le ragioni ovviamente si basano sull'economia, perché il 70% degli americani, e non dei democratici, ma il 70% degli americani disapprova la sua gestione sull'inflazione, la guerra, che ovviamente non piace ai democratici, non piace manco ai repubblicani, tra l'altro con quantità di soldi spesi al di sopra di quelli che aveva ovviamente. Di cui aveva parlato, 2/3 della popolazione disapprovano la gestione del conflitto con l'Iran e le due cose sono collegate al fatto del prezzo della benzina, che adesso ormai siamo arrivati più o meno al prezzo italiano, io credo,
2: Sì,
1: perché siamo a 4 dollari e 50 al gallone,
2: Quant'è un
1: quindi
2: gallone?
1: più di 4 litri, di poco più di 4 litri. Che per gli Stati Uniti è folle, ma la California è 6 dollari al gallone, quindi è più di.
2: Sono tanti, sì,
1: E
2: effettivamente.
1: il conta che questo va a incidere ovviamente le persone che usano la macchina di più, che sono più le persone, no, che magari non vivono a New York, dove vanno in giro con la metropolitana e mezzi pubblici, ma
2: Certo.
1: in particolare gli agricoltori, perché anche il prezzo del diesel è salito, il prezzo con le tariffe sono saliti i prezzi dei concimi e così non riescono a mettere il diesel nelle macchine agricole. Quindi va a incidere esattamente
2: Questa cosa è
1: sulla
2: interessante. I
1: popolazione.
2: dazi non sono andati benissimo per i consumatori statunitensi,
1: No,
2: giusto?
1: sono anche stati appunto resi incostituzionali, quindi lui in teoria dovrebbe ridare i soldi indietro a aziende che hanno perso soldi perché con i dazi non hanno potuto comprare o hanno comprato a prezzi, diciamo, gonfiati, quello che compravano l'anno prima in termini di appunto soprattutto agricoltori, che sono normalmente più facilmente repubblicani che democratici. Nel
2: Come
1: caso della
2: stazione,
1: guerra,
2: sì.
1: per dire, lui ha detto che avrebbe speso 25 miliardi di dollari nella guerra. Gli economisti indipendenti e democratici hanno stimato che il costo reale per l'economia americana sarà, al momento è sui 630 miliardi, quindi 1 trilione di dollari. L'economista di Harvard, Linda Abbian, ha detto sempre che è difficile fare una previsione precisa, ma i costi della guerra sono sempre dichiaratamente più alti di quello previsto. Ma nel frattempo questo sta costruendo una ballroom che è soltanto di sicurezza, costerà molto di più di quanto ha detto, sta dipingendo il fondale della piscina di fronte alla Monument, come si chiama lì, Mall, perché è più bello quando è blu chiaro, e cioè non si rende proprio conto, appunto va durante una conferenza stampa a dire: io non è che mi posso occupare della sanità dei vostri figli o dell'educazione dei vostri figli quando non c'è la scuola pubblica. E il dissenso non è soltanto democratico, è repubblicano, ma non solo MAGA. Il MAGA ormai il 22% dei repubblicani disapprova la guerra in Iran. Adesso era il 15% a marzo, quindi il 22% ritiene che la posizione degli Stati Uniti nel mondo sia indebolita, e a gennaio era dell'11%, quindi si è raddoppiata. Cioè, questa è la velocità con cui sta perdendo consensi.
2: E che tipo di commento c'è a questa situazione? Lui se ne rende
1: E
2: conto,
1: appunto,
2: immagino, no? Il suo
1: sì, ma nel
2: establishment se ne.
1: momento, attacchiamoci al fatto di dove sta, nel momento in cui, capito, all'inizio aveva detto: ah, non mi muovo da qui perché c'è una guerra in corso. In teoria siamo in guerra, no? E lui va un attimo in Cina a parlare, a fare la voce grossa. Io non molti del popolo MAGA si aspettavano l'uomo forte al potere che andasse lì a dirgli: boh, basta, perché non
2: Non è andata
1: solo
2: così, pare.
1: no, pare che sia andato lì più o meno a dire: io sono un grande uomo, un grande conduttore, ma perché conduttore? È un condottiero. Lui ama queste cose, no? Gli fai fare i negoziati sulla pace e lui, come vedi, straparla. Ma invece arrivare da un uomo potente che ha un palazzo e i bambini che lo festeggiano, le grandi parate militari che lui ha provato a fare, è andata miseramente, non c'è andato nessuno, pioveva, il suo compleanno, il giorno del primo No Kings Parade, per dire, a lui queste cose piacciono tantissimo, fino ad arrivare a dire no, non siamo quasi più gli amici di Putin, lui è il mio modello, quando lui più o meno ha basato anche la sua campagna elettorale dicendo che sarebbe stato contro il grande potere della Cina. Cioè, questa guerra in Iran, la Cina gli fa comodo, voglio dire, loro gliene frega.
2: Beh, la sostiene
1: E,
2: anche, voglio dire, in qualche modo la Cina
1: gli è stata fatta la
2: sostiene.
1: domanda diretta a Trump, ha detto, ma allora, scusa, ma avete parlato del fatto che la Cina sta sostenendo gli iraniani durante... E lui è riuscito a mentire, sapendo di mentire, proprio dicendo no, ma che c'entra, loro ora non è che sono in guerra, no? Li sostengono militarmente, tra l'altro le armi che hanno tirato giù l'aereo militare erano cinesi, date dai cinesi, diciamo, e lui ha detto no, vabbè, loro non sono direttamente legati a questa guerra, ora non mi sembra la domanda da fare, no? Ora siamo qui ospiti da questa, non abbiamo parlato di questo, non abbiamo parlato del Taiwan, non abbiamo parlato di tutte le motivazioni, no, per cui ci sei andato. Loro hanno iniziato questa guerra, no? Sui dazi, io ti do i dazi, allora te li do pure io, allora te li do pure io. Chi ha perso? Appunto, hanno perso gli agricoltori americani.
2: Però lui su Taiwan, per esempio, recentemente, adesso po poco fa, ha dichiarato Taiwan non dichiara l'indipendenza, quindi sostanzialmente apre alle posizioni cinesi.
1: Esatto, perché in quel momento lui è affascinato da quest'uomo potente che ha in mano miliardi di persone sotto di lui, perché lui è quello, diciamo, aspira a diventare, lui piace tanto stare in compagnia di questi dittatori fondamentalmente, no? E se ci pensi, quello che le tariffe hanno fatto, soprattutto per quello che riguarda le energie e rinnovabili, diciamo, voglio arrivare lì, ma le tariffe hanno distrutto parte dell'economia che sostiene Trump, no, come elettorato, ma anche tutta la sua guerra. Cioè, questo è un governo, è un'amministrazione che continua a spingere sulle energie dei
2: Fossili.
1: carbon fossili, quando ha lasciato completamente libero il campo alla Cina di diventare monopolio totale sulle energie rinnovabili, e non c'è modo che gli Stati Uniti riescano a recuperarla alla Cina.
2: No, da quel
1: Quindi
2: punto di vista
1: anche
2: no, infatti.
1: economicamente è una mossa folle, e non c'è modo. E sulle AI stessa cosa, lasciando completamente aperto senza nessun tipo di regolamentazione, ma neanche, appunto, sapendo che la gente negli Stati Uniti in realtà non è poi al 1000% dietro, cioè viene utilizzata, ma un minimo di regolamentazione ci vorrebbe, perché viene, ne parlavamo forse la settimana scorsa, non so se ne parlavo con te, forse no, di un'intervista che è stata fatta a Bernie Sanders, che ha detto, ma io non è che dico bisogna toglierla, però voglio dire, no? Un minimo di regolamentazione su una cosa che gli esperti ci dicono potrebbe così portare all'estinzione del genere umano, no? Essendo gli Stati Uniti, come forza, invece di chiudere gli occhi e utilizzarla, fare in modo che vengano utilizzate tutte le risorse interne all'interno degli Stati Uniti, distruggendo l'environment, invece di provare ad attaccare questo problema con persone che ne sappiano di più, no? Rientra, diciamo, un po' nella stessa sua ottica di no, facciamoci più soldi possibili, voglio dire, visto che si è portato in Cina.
2: Sì, si è portato.
1: I suoi tech bro, cioè lui è lì, non, proprio ha completamente zero interesse, e la settimana scorsa l'ha detto chiaramente, a me dei problemi economici degli americani non è che ci penso. Io devo pensare alla guerra, devo pensare alla barroom e devo pensare ai grandi sistemi.
2: Certo, però l'impressione che ha dato. Così, leggendo commenti da questa parte dell'oceano, l'impressione che ha dato Trump con tutto il suo, appunto, tutta la sua banda, diciamo, di imprenditori, è stato quello di andare un pochino, tra virgolette, con il cappello in mano da Xi Jinping. No, diciamo, un pochino.
1: Secondo me è quello che si aspettavano i Magara, che andasse lì a far vedere l'uomo forte. Invece è andato lì a prostrarsi da uno che dice: mamma mia, questo ha fatto quello che vorrei fare io, ma non me lo fanno fare. Così come quando parla con Putin.
2: Chiaro, chiaro. E questo è il tenore dei commenti fra stampa, social che gira, cioè, su questa visita in Cina, cioè, c'è consapevolezza di questa debacle, di
1: Sì,
2: mezza
1: appunto, ne
2: debacle.
1: parlano, fanno vedere le immagini di, che ne so, di Elon Musk al banchetto che così, oh mamma mia, cibo nuovo, lo vedi proprio, sembra un bambino che non mangia, è stupido, è tutta un po' una presa in giro. Tra l'altro, ricordiamoci che Trump si è portato dietro tutti i suoi tech bro, ma si è portato pure suo figlio, Eric Trump. Per lo stesso che, voglio dire, volendo non c'entrerebbe niente, non fa parte di nessuna amministrazione. Per la stessa cosa, Biden è stato più o meno messo in croce da tutto il Partito Repubblicano perché in uno dei viaggi si era portato Hunter Biden e i repubblicani hanno detto facciamo un impeachment. Cioè, stessa identica cosa, che l'unica differenza è che uno si chiama Hunter e l'altro si chiama Eric. Cioè, è la stessa identica situazione. Per dirti che appunto i repubblicani, davanti all'evidenza più totale di una persona che si prostra davanti al nemico giurato della nazione, troveranno sempre un modo per in qualche modo difenderlo, per il terrore di perdere evidentemente un posto di lavoro e alcuni dicono pure che hanno paura per la propria vita, per la vita dei propri. Io non so cosa abbia in mano quest'uomo su tutti questi parlamentari repubblicani, ma al momento
2: Certo.
1: questo è il clima.
2: Bene, bene. Tutto
1: O
2: molto chiaro.
1: male,
2: Eh?
1: male, male, per Dio.
2: Va bene per quello che riguarda questa 28ª puntata di Living in America, che insomma, ha dato una panoramica molto ampia, no, di un po' diversi aspetti di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. È molto interessante la vicenda della Corte Suprema con cui abbiamo aperto la puntata, ma tu pensi che ci saranno novità di qui a breve? Cioè, cosa deve succedere ancora rispetto...
1: Il midterm, dopo il midterm
2: Ah,
1: vediamo.
2: ok, è questo, è
1: Secondo
2: la
1: me.
2: scadenza complessivamente rispetto a tutto, la scadenza è quella.
1: Ma perché sembra tutta una corsa verso il midterm. E a Trump, generalmente, se ci pensi, lui non è. L'aveva già detto al primo anno, ma in fatto lui non è on the ballot. Quindi, se i repubblicani perdono, come sembrerebbe che potrebbero, lui può sempre tirarsi fuori e dire questi dementi. Perché lui non è sulla scheda.
2: Cioè, quindi potrebbe prendersela con i suoi stessi candidati dicendo sono delle
1: Esatto.
2: pippe.
1: Sì. Come ha già fatto quando ha perso, perché storicamente comunque il presidente in carica perde durante il midterm. Ha fatto così durante la prima volta, insomma. Però lui in qualche modo c'è sta scusa che non è che era sul ballot. Però tutto questo redistricting che sta cercando di fare non è neanche più per l'interno del 2026, abbiamo detto che è per il 2028, quando invece lui sarà sulla scheda. Forse,
2: Che personaggio che è, eh?
1: forse.
2: Forse, forse.
1: E qua
2: Vabbè.
1: continuano a dire, scusa, abbiamo la Corte Suprema, cambiamo sta regola e facciamolo andare avanti per un terzo mandato. No.
2: Beh, ma io non penso che questa possibilità, qualora fosse realistica, ma una mia impressione naturalmente soggettiva, che mi sono formato, insomma, in questi mesi, anche sulle notizie che mi davi tu. Penso che questa possibilità di candidarsi per un terzo mandato, che poteva essere anche plausibile fino a un po' di tempo fa, adesso non sia più tanto plausibile. Secondo me, il blocco di potere, il blocco sociale che l'ha portato a vincere questa seconda elezione, non è più troppo contento di... Non lo so, cioè
1: Occupato. E guarda, al momento le prime, ovviamente siamo veramente molto presto, però i primi sondaggi sui candidati possibili al momento danno Marco Rubio da una parte e tre persone al ticket democratico che sono Newsom, il governatore della California, che lo sapevamo, e Pete Buttigieg e Alexandria Ocasio-Cortez,
2: Addirittura. Addirittura.
1: che al momento è quella più quotata, il 6% di voti, sotto c'è Pete Buttigieg e poi per terzo come Gavin Newsom.
2: detto l'esatto contrario. Proprio l'esatto contrario, hai detto.
1: Questo è quello che vuole, questo è quello che vorrebbe Newsom, ma nel momento in cui appunto Newsom è il democratico più centrista, non ha ancora parlato di genocidio, ricordiamolo, mai.
2: Beh, Ocasio-Cortez è roba
1: È roba forte.
2: Sanders.
1: Sarebbe bellissimo, ma meglio, perché Sanders, tutta la buona volontà, è un uomo bianco di 150 anni, ora
2: No, per
1: basta.
2: dire, però fa parte di quella parte lì dei democratici,
1: Sì.
2: diciamo, no?
1: Ma appunto lei sta facendo un sacco di interventi col coltello fra i denti, dove sembra che insomma si stia spingendo a parlare già da candidata, cioè facendo bene chiara qual è, potrebbe essere una piattaforma. Quindi chissà, io ci metterei la firma
2: Lo so, lo
1: pensando.
2: so. Beh, sarebbe interessante perché sarebbe una cosa
1: Donna.
2: anche ancora più diversa rispetto.
1: Minoritaria che viene
2: Sì.
1: dalla lower class, cioè un vero sogno americano, quella è la verità, altro che
2: Questo sogno americano, ma esiste ancora, è mai esistito
1: no,
2: sogno.
1: se, diventerebbe
2: Sì.
1: questo sogno americano.
2: Certo.
1: Decisamente no.
2: Va bene Silvia, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Va bene. Ciao a tutti.
2: Sei stata molto esaustiva. Ragioniamo, riflettiamo su ciò che ci hai detto. La prossima settimana andiamo avanti. Un
1: Vabbè,
2: abbraccio.
1: ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.